sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti. Di più.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Hustle on the grind, we always step on the go.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

0: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò.

non faceva patacca, ascoltava Radio Blackout.

Muita tarde!

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di No Terrore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: 4 dicembre scorso era il 20° anniversario della morte di Frank Zappa. Frank Zappa lo conosciamo tutti, chi non lo conosce sta commettendo una grave colpa. Questa è l'occasione per proporvi qualche brano suo. Pertanto in queste 5 puntate che vi accompagneranno ci sarà tanta musica di Frank Zappa e purtroppo qualche altra nostra parola a riguardo, tanto per introdurlo. Allora,
1: è un nostro corso per Absolute Beginners.
0: Sì, sì, ma anche credo sia interessante per chi non è più beginners, ma è collaudato, perché chi ha incontrato in vita sua Frank Zappa difficilmente poi lo ha abbandonato.
1: Lui non avrebbe apprezzato un corso.
0: No, no, direi di no. Anche se lui voleva, tra le varie cose, aveva proposto di fare un corso ad una televisione americana di musica e di sessuologia, ma gliel'hanno bocciato. Allora io direi che, per dare un'idea in questa prima puntata di cos'era Frank Zappa, di mandare un po' di pezzi molto vari, perché se si può definire con un termine soltanto la grandezza di Frank, questa potrebbe essere quella di eclettismo. Come dicevo prima ad Adriano, è difficile ridurre in poco tempo una musica così impetuosa come far passare il mare in un imbuto, ma un pochino ci proviamo. Allora, il primo pezzo di Frank Zappa è assolutamente sconosciuto, perché è una pubblicità che lui ha fatto per uno sciroppo per la tosse. Si intitola The Big Squeeze.

Ecco, in questo brano lo spirito zappiano c'è già tutto. L'ironia, la rumoristica e il ritmo che non è assolutamente consueto, ma ci vuole essere anche usando dei colpi di tosse. E all'opposto, adesso vi propongo un assolo di chitarra, considerato forse il suo più poetico, tratto dall'album Joe's Garage del 79. E l'ultimo pezzo in questione è un pezzo in cui il protagonista ha un sogno, un delirio finale, si intitola Watermelon in Easter Egg.

0: Eccoci qua. Allora, dopo Watermelon in Easter Egg, un pezzo tratto da The Grand Vazou, che è esattamente diverso, frizzante, orchestrale, un Zappa molto jazzato, molto ironico, con il parlato, anzi con le voci sul jazz, molta chitarra, molte percussioni e tantissimi fiati.
1: Quindi qua li chiamo già al jazz, ma...
0: Sì, il jazz c'è sempre stato, anche se Frank Zappa non era un grande amante del jazz, ma di fatto lo ha sempre utilizzato.
1: Ma a cosa si rifaceva? Varese?
0: Ma Zappa in realtà si rifaceva a tutto. Paradossalmente il jazz che lui amava di meno, adesso come adesso, è uno dei filoni zappiani che sono molto più apprezzati dai puristi del jazz, anche se da vivo i jazzisti non lo amavano tanto, anche se lui aveva molti jazzisti su tutti. George Duke, mancato anche lui pochi mesi fa. Allora, da The Grand Vazou, che musicalmente racconta anche una storia ambientata durante l'impero romano, Cletus Auretus Auritus.

Allora, il brano precedente, Cletus Auretus Horaetus, aveva un titolo che non vuol dire niente se non nella mente contorta del nostro Frank, e il passaggio è di nuovo con un titolo strano, che tradotto in italiano è Alito di cane. È uno dei brani più noti, è un brano degli anni 60, uno dei primi che ha fatto, ma questo in una versione orchestrale, curato dall'orchestra dell'Ensemble Modern tedesco, che è l'orchestra che lui più ha amato ed è stato il suo ultimo grande progetto prima della morte, dall'album Yellow Shark, lo squalo giallo.

0: Quindi si potrebbe dire che una delle sue caratteristiche, oltre ad essere quella di percorrere i generi in modo eclettico, sia anche quella di percorrere i linguaggi in modo particolare, attraversandoli tutti quanti e scombinando.
1: È certo che sì, infatti il brano da mandare adesso ha proprio a che fare con il linguaggio, perché all'interno di una struttura, diciamo, quasi heavy metal, lui manda delle parole apparentemente senza significato, ma basta ascoltare il nastro al contrario e si scopre che sono sue canzoni di 15 anni prima rimandate al contrario.
0: Quindi il mito famoso di ascoltare...
1: Sì, perché lui qui prende in giro il rock satanico che si dice, si mormora, che vuole che mandi parole mandate al contrario, eccetera, eccetera. E il brano in questione è Yaosna.

0: verso la fine di questa puntata torniamo allo Zappa chitarrista. Zappa non è stato mai considerato uno dei chitarristi, lui stesso ne era consapevole, però questo non lo faceva desistere da suonare la chitarra. Lui nasce come percussionista e ha sempre amato le percussioni, tant'è vero che c'è proprio un saggio di un'ottantina di pagine proprio sullo Zappa percussionista, che è un altro tra i tanti fili conduttori. Però gli piaceva troppo suonare la chitarra, in concerto, in molti suoi brani si faceva fermare di tutto e partiva per assoli.
1: Sì, perché ci sono delle immagini con lui,
0: sì, sì, sì. E uno degli assoli più noti, che a lui piaceva molto, è Zuta Luz, dall'album Zuta Luz.

0: L'ultimo brano di questa prima puntata introduttiva è un brano notissimo, uno dei pochi brani famosi anche commercialmente di Frank Zappa, dall'album Overnight Sensation, siamo nel 73, Camarillo Brillo.
1: Ecco, infatti allora avevo ben 13 anni e mi ricordo che fu uno dei primi brani che ho sentito di Frank Zappa attraverso una delle prime radio libere torinesi, Radio Torino Alternativa, ed era nella notte, al buio, ed è apparso questo brano.
0: Infatti, come fantastico. Dicevo, l'album è Overnight Sensation, neanche a farlo apposta, Camarillo Brillo.

0: Venerdì 18 settembre 9.05 riniziano le trasmissioni qui in diretta su Radio Blackout e non sui 105 250, solo per questa mattina, per questioni tecniche stiamo lavorando alle nostre frequenze, quindi segnaliamo che potrebbero esserci delle difficoltà dell'ascolto, della modulazione di frequenza.
1: E su questo subito un appello agli ascoltatori e alle ascoltatrici: oltre il tradizionale buongiorno, se sentite qualcuno che vi chiede come mai sulla modulazione di frequenza, sull'FM, questa mattina non si sentisse Radio Blackout, consigliateli, come noi faremo anche a più riprese durante il programma, di passare invece su DAB o su streaming, dove confermiamo che il segnale di Radio Blackout si sente forte e chiaro.
0: Sì, assolutamente, si sente forte e chiaro e potrete sentire come di consueto l'info mattutina, info del venerdì, di cui vi segnaliamo immediatamente i contatti per segnalarci tutto questo, per chiederci informazioni, per darci consigli, cisti e quant'altro. Anche oggi sarà giornata di manifestazione a Torino, quindi segnalateci, contattate la radio e daremo voce a quanto sta accadendo al 346-6673-263 per tutti i servizi di messaggistica, 011-2495-669 per chiamate in diretta. Vi ricordiamo anche il nostro sito internet www.radioblackout.org, dove potete recuperare lo streaming e sentirci oggi in maniera perfetta, e dove potete anche recuperare i podcast delle trasmissioni informative e non di Radio Blackout. E vi ricordo in ultimo anche il canale Telegram Radio Blackout 105 250, dove potete recuperare in particolare i podcast dell'info.
1: Sì, piccolo stacchetto musicale tanto per incominciare la giornata e poi veniamo a noi con la consueta rassegna stampa.

9:10 di questo venerdì 18 settembre, dicevamo in apertura che oggi è giornata di manifestazione a Torino. Segnaliamo infatti che da stamattina alle 8:30 si sta svolgendo in città un presidio contro la presenza a Torino del generale e segretario di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Più avanti vi daremo gli appuntamenti. Il luogo designato, insomma, del concentramento doveva essere davanti all'NH Hotel di Corso Vittorio. Insomma, segnaliamo che c'è un ingente dispositivo di polizia che ha blindato, come ci saremmo tutti potuti aspettare, la convention di Vannacci, che, tanto per dare un po' di contesto, viene in città per discutere con i sindacati di polizia intorno ad alcuni argomenti che sulla locandina vengono presentati come i doveri della polizia e degli imprenditori di fronte al degrado urbano. L'iniziativa, che partiva dai sindacati di polizia dopo le prime contestazioni, è stata provocatoriamente allargata a tutta la cittadinanza. Restiamo in attesa della comunicazione del nuovo luogo di concentramento del presidio, vista appunto l'impossibilità di accedere alle vicinanze dell'NH Hotel. Ci arrivano alcune foto del presidio qui in radio. Insomma, segnaliamo che nonostante l'ora mattutina ed il tempo inclemente, ci sono già diverse centinaia di persone pronte ad accogliere il generale Roberto Vannacci. Per tutti gli aggiornamenti dal presidio, noi più tardi cercheremo di metterci in contatto con alcune voci dalla piazza. Se ci fossero aggiornamenti precedenti alle dirette che organizzerà Radio Blackout, il numero è sempre il 346-6673-263, scriveteci in tempo reale e rilanceremo le notizie sui 105 e 2:50. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani come inizio di questa rassegna stampa. Abbiamo qui davanti un po' di titoli di quotidiani italiani: Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Fatto Quotidiano, Il Messaggero, Il Giornale e altri. Nel frattempo con noi qui alla Blackout House ci sono, come sempre in formato cartaceo, La Stampa e Il Manifesto, da cui prenderemo un po' di articoli che commenteremo più avanti insieme.

Partiamo con un po' di titoli e iniziamo con La Repubblica che apre con titolone Le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi. Ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte non si lavora con questo governo. Bonelli, un errore. Questa è l'apertura della Repubblica, mentre il Corriere della Sera si concentra, come anche La Stampa che vedremo dopo, su quanto succede a Bab el Mandeb, in particolare rispetto alla posizione italiana. Navi e jet, i due fronti dell'Italia, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantini a Bab el Mandeb, andrò in aula. Si USA alle sanzioni per Mosca, la Premier, lo zar provoca. Passiamo invece al Fatto Quotidiano, che invece si concentra sulle questioni nazionali, le loro priorità, due fiducie sul Melunellum e i vitalizi. Fine impero, Meloni blinda la sua legge elettorale e il voto anticipato. Questo è l'apertura di... del Fatto Quotidiano. Segnaliamo solo il Messaggero, che invece apre con quella che è la manovra di cui si è parlato negli ultimi giorni, che prevede l'abolizione del bollo auto. Manovra cacci risparmi PNRR, verso la legge di bilancio torna la proposta di pensione a 64 anni. Già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo e ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti dal recovery, sul tavolo stime per 4-5 miliardi. In ultimo, Sole 24 Ore, che naturalmente diciamo un po' si sposta dalle questioni più politiche per passare a questioni più economiche, Cina in ritirata dai titoli di Stato USA.

prima pagina invece il manifesto intitola Il luogo del delitto, in riferimento all'infettivologo Cocco che ha passato un'altra giornata in questura per adempimenti, un trattamento da nemico pubblico numero uno, l'infettivologo Nicola Cocco, indagato insieme a tre suoi colleghi dalla Procura di Ravenna per associazione a delinquere finalizzata al blocco dell'ingresso dei migranti nei CPR. Ha passato tutta la giornata di ieri all'interno della questura di Varese. 36 ore quasi consecutive passate a farsi sottoporre agli adempimenti formali della perquisizione a cui è stato sottoposto. Soltanto oggi è riuscito a incontrare il suo avvocato. La polizia, a quanto pare, si apprende, gli ha sequestrato tutti i dispositivi elettronici alla ricerca di materiale utile a supportare la tesi accusatoria del PM, secondo la quale esisterebbe una diffusa rete di medici che in tutta Italia producono certificati falsi per sottrarre persone a centri di permanenza per rimpatrio. La prova regina dell'esistenza del piano criminale sarebbe la bozza del modulo per la valutazione di non idoneità alla vita nel CPR, un documento da compilare che i medici si giravano tra loro per esprimere appunto in scienza e coscienza la valutazione di non idoneità del paziente al trattamento. Peraltro, come è noto almeno dalla pubblicazione del rapporto CILD sulle condizioni del CPR di Ponte Galeria, molti documenti medici che davano il nulla osta alla detenzione amministrativa dei migranti non rispettavano i requisiti di legge sanciti dall'articolo 3 della cosiddetta direttiva Lamorgese.

Prima pagina della Stampa, che invece apre: Mar Rosso scorta alle navi italiane, Crosetto, la marina militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento. La sfida del ministro a Bruxelles: difendiamo solo i nostri cargo. Ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. Lo stretto di Bab el Mandeb, nuovo fronte di guerra. L'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. E la Stampa poi prosegue con diciamo buona parte di approfondimenti delle prime pagine su questa questione e anche su diciamo quella che è invece l'azione dei caccia italiani contro jet russi in Lituania degli scorsi giorni e gli incontri di Meloni con il premier in Norvegia. Ci ritorneremo più avanti. Adesso passiamo alle pagine locali, per una sempre della Stampa, per così un rapido passaggio su quanto succede nella nostra città. L'apertura è su le RSA e la questione sanitaria in Piemonte. In particolare aumentano sempre di più, secondo quanto detto da Fondazione Promozione Sociale, in 16 mesi gli esclusi dalle cure in struttura sono aumentati del 41%. La regione dice che le costruzioni sono strumentali. Solo a Torino la sanità finanzia 1.158 inserimenti in più rispetto al 2018. In sostanza quello che viene diciamo raccontato è che sempre di più sono gli anziani che dovrebbero ottenere la possibilità di ricovero in RSA, ma questo che è considerato livello essenziale di assistenza non viene, diciamo, è un livello e un diritto che non viene espletato e non viene concesso. E sembrano anche molto in ritardo quelle che sono le soluzioni alternative rispetto a il ricovero in RSA, quindi cure domiciliari e forme di assistenza presso il domicilio o con ricoveri più leggeri. Sono pare almeno al momento ancora in stallo. Passiamo invece alla questione, così sorvolando, se giusto per segnalare che si parla anche in questo caso di stop al bollo auto, perché è una tassa che andava a finanziare le casse della regione in particolare, ma viene sostanzialmente rassicurata la cittadinanza piemontese sul fatto che i soldi verranno di questo sgravio elettorale da parte del governo Meloni, saranno ricompensati alle regioni. Passiamo invece a dei temi che riteniamo un po' più centrali e si collegano con quello che sarà uno degli approfondimenti della giornata di oggi, sul tutto il tema aerospazio e anche industria che si collega alle questioni della difesa e militari. Gli elicotteri tornano in Piemonte. Patto Leonardo, filiera automotive. Il colosso coinvolge 4 aziende per riportare sul territorio commesse oggi affidate all'estero. Che cosa è successo? Leonardo richiama in Piemonte una parte della produzione dei suoi elicotteri oggi affidata all'estero. 3 aziende della regione entreranno nella catena di fornitura del gruppo, mentre altre 40 sono già state individuate come potenziali candidate. Questo è parte del nuovo passo di crescere insieme, programma, diciamo, direi assolutamente queste parole mie, programmatico e anche politico da parte dell'azienda partecipata statale Leonardo. Il programma con cui la divisione elicotteri punta a riportare in Italia una quota delle forniture strategiche oggi acquistate fuori dal paese. Sono state selezionate e fatti accordi con APR di Pinerolo, Mercaer Aviation Group di Borgo Manero e Tubiflex del gruppo Interpump di Torino.
Quello che viene detto dal managing dell'azienda Leonardo e soprattutto della divisione elicotteri è che l'obiettivo sarebbe di mantenere in Italia competenze manifatturiere avanzate, occupazione qualificata. E questo, diciamo, è un po' quanto fatto da Leonardo, che, diciamo, nel suo progetto e nel suo inserirsi compiutamente nella filiera che sta riarmando l'Europa e non solo, naturalmente punta anche alla questione di consenso politico del riportare filiere produttive all'interno del territorio italiano, naturalmente per costruirsi, crediamo, una legittimità.

9:29, sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105-250 di Radio Blackout, oggi solo in DAB streaming, perché sull'FM registriamo, lo diciamo ancora una volta, alcuni disservizi dovuti a misurazioni tecniche puntuali. Se sentite di qualcuno che ha difficoltà ad ascoltare l'FM, non esitate a scrivergli e a consigliargli di cercare www.radioblackout.org per usufruire del servizio di streaming online della radio, oppure di passare da altre applicazioni come Radio Garden per arrivare a sentire l'informazione del venerdì mattina. Un piccolissimo aggiornamento sul presidio contro la presenza di Roberto Vannacci a Torino: diverse centinaia di compagni e compagne sono concentrati all'incrocio tra Corso Vittorio, angolo Corso Vinzaglio, a breve distanza dall'NH Hotel dove il generale tiene la sua passerella. Un imponente schieramento di polizia divide i compagni e le compagne dal luogo della convention, mentre noi rimaniamo in attesa di aggiornamenti. Chi volesse raggiungere il presidio sa dove deve dirigersi, lo diciamo ancora una volta: Corso Vittorio, angolo Corso Vinzaglio. E torniamo dopo questi aggiornamenti puntuali sulla mattinata di mobilitazione torinese a occuparci di quello che ci racconta la stampa. Pagina 38 della cronaca locale: il carcere scoppia, superati i 1550 detenuti, allarme degli avvocati, ambiente disumano. Un articolo a firma di Giuseppe Legato e Caterina Stamin si apre con la citazione di un rappresentante dei sindacati di polizia penitenziaria, a cui per scelta insomma non daremo voce da questi microfoni. Ci sembra però importante segnalare quello che invece sostengono l'Ordine degli Avvocati di Torino e anche il presidente della Camera Penale Vittorio Chiusano. Alle Vallette, il carcere di Torino, Lorusso e Cotugno, i detenuti hanno superato la soglia dei 1550 e gli avvocati dicono, aperte virgolette, è diventato un ambiente disumano. La struttura è fatiscente, con celle dagli arredi consumati, muffa e perdite d'acqua anche nelle stanze dedicate alla socialità. Una situazione estremamente grave, oltre 1550 reclusi che vivono in due istanze pensate per una persona, una situazione che aggrava non solo le condizioni dei detenuti ma anche il clima di crescente tensione in carcere. Ovviamente poi l'articolo dà ampio spazio alle consuete lamentele dei sindacati di polizia, soprattutto l'OSAP, che insomma come al solito cercano di dirottare i fondi che sarebbero necessari per la manutenzione delle strutture carcerarie a favore insomma delle proprie agende e delle tasche dei propri agenti. Mentre parliamo di carcere, diamo questa notizia che purtroppo per tanti e tante non è una novità. Ci viene insomma da fare il consueto saluto qui dai microfoni di Radio Blackout a chi ci stesse ascoltando da condizioni di reclusione. Ci dispiace che insomma stamattina, a causa di questi disservizi, probabilmente la nostra voce arrivi un po' più difficilmente tra quelle mura. Insomma, speriamo comunque che chi ci sente da condizioni di reclusione domiciliare o altre misure di privazione della libertà lo raggiunga il nostro più forte abbraccio. Vi vogliamo il più presto possibile tutti e tutte libere.

E nel frattempo ricordiamo che i numeri di Radio Blackout sono sempre quelli, il 346-6673-263 per tutti i servizi di telefonia mobile e messaggistica, e lo 011-249-5669. Ci sono già arrivati un po' di messaggini qui al 346-6673-263, e in particolare ci vengono segnalate alcune notizie che però purtroppo non riusciamo ad aprire. Un articolo di Valsusa Oggi che ci è stato inviato, che però il link non funziona, quindi chi ce l'avesse mandato lo sappia e cerchi la maniera di rimandarcelo qui al 346-6673-263 in maniera tale che lo possiamo aprire e leggere agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

Sempre dal manifesto, alla pagina numero 4, troviamo Meloni a caccia di gas, apre a Schlein sul no al fossile. Proprio all'ultimo momento, nella risposta che conclude la conferenza stampa di Oslo, in tandem con il primo ministro norvegese, Meloni risponde alla segretaria del PD. Ellie Schlein le aveva indirizzato una lettera aperta proponendo una collaborazione tra il suo partito e il governo per affrontare la crisi energetica spendendo al meglio i 14 miliardi concessi dall'Unione Europea. La risposta è a tratti tagliente. Approfondirò senza pregiudizi, mica come l'opposizione che pur di contestare il governo quasi chiede di continuare a pagare il bollo. Le due leader hanno un interesse in comune. E l'escursione di ieri in Norvegia, la prima visita di un capo di governo italiano da 15 anni, aveva come primo e principale obiettivo garantire all'Italia fonti di approvvigionamento energetico differenziate. Meloni e il primo ministro norvegese si sono trovati d'accordo non solo sugli acquisti di gas, ma anche sul progetto comune di allargare a macchia d'olio la loro cooperazione. Difesa, materie prime critiche, investimenti reciproci, Africa. Una partnership a tutto campo, che però per la Premier si riassume in una parola sola, sicurezza. Perché tutto, in fondo, rinvia alla necessità di far sentire sicuri i cittadini. Quella in Norvegia è una vera missione diplomatica. I rapporti con il paese, il quarto fornitore di gas all'Italia, è destinato a crescere d'importanza e sono fondamentali.

Allora, ci è arrivata una telefonata qui alle 011-249-5669 che però non siamo riusciti a prendere perché gli squilli sono durati veramente poco, quindi chi ci avesse chiamato ci richiami, se ci vuole comunicare qualcosa il numero è sempre quello 011-249-5669.

E passiamo alle pagine internazionali dei vari quotidiani, notizia che ha tenuto e tiene, diciamo, spazio un po' dappertutto nell'informazione, riguarda quello che è stato il vertice intorno a lo stato la presentazione dello stato dell'Unione dell'altro ieri da parte di Ursula von der Leyen, che nel contempo aveva aperto e fornito un assist al Canada in quanto primo stato associato all'Unione Europea, diciamo formula che ancora, diciamo, non si capisce nei termini istituzionali come quale sia la figura di Stato associato, ma quella che nella giornata di ieri con il discorso del presidente Carney del Canada è stata sicuramente la rappresentazione di una vicinanza e di un asse fra l'Unione Europea e il Canada. Riprendiamo dalle pagine della stampa: il Canada di Carney sceglie l'Europa, Trump non decide le nostre alleanze, il premier a Strasburgo rivendica l'autonomia da Washington e offre a Bruxelles difesa, minerali, energia e AI, Donald minaccia nuovi dazi, lo status di membro associato proposto da von der Leyen divide le cancellerie. Questo è un po' diciamo per titoli quanto è successo in sede europea. Europea.

tornando sul manifesto, Crosetto, invio navi nel Mar Rosso, anzi no. Il ministro della Difesa dice: per garantire la navigazione non possiamo aspettare la burocrazia europea. Poi la retromarcia, decide il Parlamento. Quindi da ho deciso a decideremo, il passaggio non è indifferente. Eppure è quanto è successo ieri al ministro della Difesa Guido Crosetto su un tema cruciale, l'invio di nuovi militari, di nuovi navi militari italiani nel Mar Rosso per garantire la sicurezza di imbarcazioni commerciali italiane nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dall'avanzata dei ribelli Houthi yemeniti filo Iran. Di fronte alla difficile situazione che si sta ripresentando nello stretto di Bab el Mandeb, che si aggiunge alla crisi di Hormuz e alle conseguenze economiche delle numerose tensioni internazionali, ho deciso, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, di attivare la Marina Militare per predisporre quanto necessario per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane. Queste le parole del ministro ieri pomeriggio. Poco dopo, interpellato dai cronisti, ha parzialmente corretto il tiro. Non decido adesso quante navi militari italiane saranno inviate per garantire la navigazione nello stretto. La decisione, annunciata pochi minuti prima, diventa quindi un se. Probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra, perché ritardare i tempi in casi come quello significa ritardare l'economia, significa aggravare problemi. I fronti di guerra si intrecciano. Nelle stesse ore di ieri, fronti NATO hanno fatto sapere che due caccia italiani del contingente di stanza A in Lituania sono decollati per fronteggiare lo sconfinamento di due caccia russi. Si tratta del secondo intervento italiano dopo l'abbattimento di un drone 3 giorni fa. Nei giorni scorsi il gruppo ribelle yemenita ha dichiarato che il traffico attraverso lo stretto rimane

0: 9:48 minuti e entriamo nella parte di, dopo un po' di rassegna stampa, come avete potuto sentire, purtroppo no, oggi non dall'FM che ha qualche è sotto mantenimento e manutenzione, non mantenimento, scusate, e invece passiamo alla prima diretta approfondimento di giornata che ci parla di quella che è una questione di uno sgombero che diciamo, ha caratterizzato un po' tutta l'estate romana, in particolare, ma italiana, e che vede domani, nella giornata di domani, una manifestazione nazionale. Stiamo parlando di quello che è successo a Spintime, e siamo in collegamento con un attivista proprio di Spintime che dovrebbe essere in diretta con noi. Ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Perfetto, anche noi ti sentiamo forte e chiaro. E allora partiamo un po' da diciamo, se riesci a farci un piccolo riassunto e racconto di quanto è successo, un po' quali sono state le tappe di quanto accaduto a Spintime e le evoluzioni, per poi arrivare alla manifestazione di domani e delle iniziative.
1: Sì, intanto grazie per l'invito. Dunque, riassumendo un po' le tappe di quelle che sono state, insomma, le ultime settimane, ma in realtà praticamente gli ultimi 2 mesi, fondamentalmente Spintime, che chi non lo sapesse era un'occupazione che conteneva al suo interno sia una dimensione abitativa che una dimensione sociale, socioculturale, dove vivevano 400 persone in disagio abitativo e dove si ospitavano tantissime attività al piano 0, meno 1, meno 2. La notte del 29 luglio ci sono state delle fiamme al piano terra che gli abitanti hanno spento, poi con l'arrivo dei pompieri, insomma, si è messo in sicurezza il tutto, solo che al momento delle fiamme, per una questione di emergenza, tutti gli abitanti sono usciti. Insomma, autonomamente, arrivati poi i pompieri, però insomma, che ci aspettavamo che sarebbero fatti rientrare, ma subito è arrivata la polizia in gran numero e hanno insomma, detto che non era possibile rientrare, quindi senza dare informazioni agli abitanti si è fatta la prima notte. Naturalmente poi dalla mattina è iniziata subito la mobilitazione, perché chi di noi non era a Roma, se n'è andato a dormire pensando che fosse tutto risolto, e invece la mattina ancora le persone erano per strada. Abbiamo quindi indetto un'assemblea pubblica, iniziata una mobilitazione che piano piano si è andata a definire rispetto a quella che era la situazione. Inizialmente non era chiaro quello che stava succedendo, non era chiaro quale fosse stata la catena di comando, però il fatto era che eravamo tutti per strada. 400 persone, 140 famiglie, di cui 100 minori, quindi tantissime persone fragili e tanti anziani sotto il caldo romano.

0: 30 luglio, che in quei giorni toccava gli oltre 40 gradi. E abbiamo iniziato quindi una mobilitazione sulla strada, abbiamo chiamato tutta la città in solidarietà a strutturare un presidio che desse la possibilità alle persone di riuscire a rimanere nonostante le condizioni faticose e provanti, e anche pericolose per la sicurezza e per la salute di molti dei fragili. Infatti nelle settimane abbiamo avuto tante emergenze per la salute di alcune delle persone che abitavano dentro il palazzo. E piano piano abbiamo poi stabilito che saremmo stati dentro lì in presidio per strada fino a che non ci sarebbe stato o permesso di rientrare nel palazzo oppure fornita una soluzione alternativa. Quindi nei primi giorni specialmente la solidarietà è stata enorme, abbiamo ricevuto sostegno di tutti i civili, abbiamo strutturato un presidio che è diventato quasi una città dentro la strada, che abbiamo occupato per 26 giorni, anzi per 28. E nei primi giorni siamo riusciti a far pressione sul Comune di Roma affinché le promesse degli scorsi anni rispetto alla regolarizzazione, rispetto alla tutela dell'esperienza di Team Time, che mette insieme abitativo, sociale e welfare comunitario, venisse portato a termine, quindi convincendo, ne è fatto pressione affinché il Comune potesse convincere la proprietà a investire SGR, un fondo immobiliare speculativo, a vendere la proprietà e farla ritornare pubblica, perché quel palazzo era una volta sede INPS ed era pubblico, ed è stata, con una processo di svendita di diversi immobili in Italia, venduto a un privato. Il Comune ha aperto una trattativa insieme al vicariato e alla prefettura, e dopo 3 giorni di trattativa, nonostante la proposta sull'acquisto ci fosse anche una proposta di accordo ponte che permettesse a tutti di rientrare dentro il palazzo ancora prima dell'atto della vendita, la proprietà ha deciso di rifiutare. E probabilmente con posizioni politiche, non abbiamo la certezza, ma è probabile, perché la situazione, l'estrema tensione anche a livello reputazionale di questo fondo non erano le migliori, quindi immaginiamo che ci sia stata una forte pressione politica per dare la forza a questo fondo immobiliare di rifiutare davanti a tutta questa situazione, anche rispetto agli attori in causa che si erano messi esposti sulla vicenda. Quindi da questo no, noi abbiamo continuato a rimanere in strada per altre 3 settimane, fino a che l'ultima famiglia non avesse ricevuto un alloggio temporaneo. È naturale che l'alloggio temporaneo ha trovato a Ferragosto, non abbiamo trovato soluzioni grandiose per le persone, alle quali però è stato garantito, non per tutte quantomeno, è stato garantito il diritto alla casa, quindi il diritto a ricevere una casa popolare entro 6 mesi. Quindi noi auspichiamo intanto, quindi continuiamo a tenere alta l'attenzione su 2 fronti fondamentalmente. Il primo fronte è che questo diritto alla casa alle persone che abitano lì venga garantito veramente. Quindi che tutti quanti riescano nel minor tempo possibile ad avere una casa popolare, perché da tempo a Roma gli sgombri non avvenivano, che prima non c'era un accordo per la sistemazione alloggiativa delle persone. Quindi anche questo, rispetto sia all'incendio e poi allo sfruttamento di questo incendio per sgomberare, si tratta di un unicum degli ultimi anni rispetto agli sgombri. Un caso simile può essere solo quello di Chiesa Indipendenza, ma è stato molto molto diverso anche per il tipo di registramento in atto, per il tipo di dinamica. Però detto ciò, insomma, da un lato è garantire il diritto alla casa di queste persone e quindi far sì che effettivamente tutti ricevano casa popolare nel minor tempo possibile, e dall'altro portare avanti comunque una campagna politica ampia che mette insieme più soggetti sociali possibili, gli stessi che tra l'altro hanno partecipato al presidio che era attraversato veramente da chiunque, dai centri sociali, ai sindacati, alle associazioni di attori. Insomma, c'è stata una solidarietà trasversale, un'umanità molto ampia che si è diventata in questa strada, e per questo ne siamo grati. È importante che però questa battaglia continui, non solo perché ci interessa tornare in quello spazio, ma perché vincere questa forzatura contro un fondo immobiliare speculativo così potente, davanti a un governo che chiaramente, come si è visto in altre circostanze quest'anno, ma non solo, vede in questo tipo di conflitti e di sgomberi una priorità politica a livello di propaganda, vincere questa battaglia significherebbe creare un precedente importante per tutti coloro che nella città e nelle altre città cercano di creare spazi alternativi per trasformare gli spazi urbani per vivere in maniera meno violenta e meno prevaricatoria per le classi di stadio delle persone, non solo ai margini delle città, ma anche in luoghi dove è possibile essere vicini ai servizi, avere dentro lo stesso palazzo i servizi che ti rendono possibile un'integrazione. Quello che noi abbiamo fatto a Quintana in 15 anni si è trattato di avvicinare le persone che stavano nel palazzo a una serie di servizi e servizi offrirli anche al quartiere. Quindi riteniamo che se verrà riconosciuto il valore di questa cosa, se riusciremo veramente a vincere contro questi poteri, riusciremo a creare un precedente forte affinché anche altrove si possano ottenere altre vittorie, anche altrove si possano replicare delle dinamiche abitative che non sono solo trainate da politiche speculative di fondi immobiliari, non sono solo trainate da trasformazioni urbane delle piattaforme, ma sono trainate dalle comunità che si organizzano e costringono le istituzioni ad applicare quelli che sono i modelli che nascono dall'auto-organizzazione. Quindi questo anche secondo noi sarebbe un risultato importante per tante situazioni in Italia. Speriamo che una volta rientrati, se riusciremo a rientrare, alcune delle famiglie a cui sarà stata la popolare riusciranno a trasferirsi in alcune degli spazi che saranno quote aperte un giorno magari dentro il palazzo di Quintana. Quindi insomma la lotta sarà molto lunga. Noi domani abbiamo in mente questo Consiglio nazionale e un'assemblea nazionale il 20 per capire insieme come procedere, come andare avanti sul discorso sia sulla vertente skin time ma anche in generale sul discorso casa, come continuare a riorganizzarci, come utilizzare questo momento storico che ci vede con le spalle al muro su alcuni fronti per rilanciare delle lotte sulla casa che possano riportarci ad innovare quello che è il diritto all'abitare in un momento in cui fondamentalmente ogni giorno che passa ci sono sempre più persone in strada, sempre meno persone possono pagare un affitto.
1: Grazie mille per tutta la ricostruzione di quanto è successo e di quelli che sono gli obiettivi e i passi futuri del collettivo di Spin Time e del suo progetto politico e percorso politico. Ti chiediamo così in ultimo se ci vuoi dare giusto le coordinate e i ganci per la manifestazione di domani, per l'assemblea di domenica, e ti...
0: Sì, allora, intanto grazie a voi per lo spazio. La manifestazione è indetta domani, sabato 19 settembre, alle 14, da Piazza della Repubblica, e arriveremo a Piazza Vittorio, mentre l'Assemblea nazionale è indetta alle 10 del mattino davanti a Spin Time, domenica 20 settembre, davanti a Spin Time in via di Santa Croce in Gerusalemme 55. La faremo in strada come tutte le iniziative che abbiamo fatto nell'ultimo mese e mezzo.
1: Perfetto, grazie mille del tuo intervento qui ai microfoni di Radio Blackout, e a risentirci.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao. Shit.

0: E abbiamo terminato la diretta, abbiamo sentito un compagno di Spin Time che ci ha un po' raccontato la situazione dell'occupazione e di quello che succederà questo weekend a Roma. Adesso ancora un attimo di musica e poi ci spostiamo verso il secondo approfondimento di giornata, che invece ci porterà in Francia. Non so se vuoi anticipare qualcosa o andiamo con...
1: Sì, andiamo a sentire un compagno, FX, un compagno che diciamo abbiamo sentito spesso qui sui 105-250 su un weekend di mobilitazione che è previsto in Francia per questo fine settimana, quindi sabato e domenica. Sono due giornate chiamate in varie città francesi, oltre 70 città francesi, contro quella che viene definita in francese la loi permis de tuer, cioè la legge licenza di uccidere. Si tratta di una legge che è stata promulgata nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, dall'esecutivo della destra macronista in Francia. Prende avvio dalla stretta repressiva che ha contraddistinto il governo Macron sin dal 2016-2017, data della sua insediazione, e che si è espressa in maniera particolarmente brutale durante le stagioni dei gilet gialli e durante le manifestazioni che avevano seguito l'omicidio di polizia del giovane Nahel nel 2023. La loi permis de tuer è firmata dal ministro dell'interno francese Cazeneuve. La prima bozza, quella presentata da Cazeneuve, risale al 2017. Fondamentalmente i macronisti adesso, insieme al Rassemblement National, insieme alla destra di Marine Le Pen, hanno votato il rafforzamento dei dispositivi dell'articolo 435.1 del codice della sicurezza interna, secondo cui l'uso di armi da fuoco, diciamo lo sparare da parte della polizia, sarà sempre presunta legittima difesa, sarà sempre presunto legale diciamo di default, e si tratterà insomma starà alle vittime, alle eventuali vittime di questi tiri, di questi spari di polizia, di dimostrare il fatto che questi spari della polizia siano stati eseguiti in condizioni illegali. Quindi si tratta fondamentalmente della rinversione, dello sconvolgimento dell'onere della prova, nei termini in cui qualsiasi atto di forza commesso dalla polizia è presuntamente, diciamo, fatto in condizioni di legalità. Tra pochi minuti, per discutere di questa legge, discutere un po' del clima di mobilitazione generale che si respira in Francia in questa riapertura dell'anno politico, e fare un punto sulle manifestazioni che ci saranno nel paese d'oltre Alpe questo sabato e questa domenica, andremo a metterci in collegamento con un compagno francese. Rimanete sintonizzati e sintonizzate qui sui 105-250.

0: 10 e 11 sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105 250 di Radio Blackout. Siamo in diretta con FX, un compagno francese, per fare il punto sulle mobilitazioni in Francia contro la loi des tuer. Buongiorno FX, ci senti?
1: Sì, sento, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, con te volevamo fare un po' il punto su quello che sta succedendo in Francia. Io ho fatto una piccola introduzione in cui ho cercato di spiegare un pochino che cos'era la cosiddetta loi permis de tuer, la legge licenza di uccidere. Chiederei a te, insomma, se ci puoi fare un po' un approfondimento su che cosa significa questa legge e come è stata lanciata dal governo francese negli ultimi 10 anni, visto che ci sembra di capire che sia un processo che è durato diversi anni e che solo adesso sta approdando alle sue fasi finali.
1: Sì, sì, esatto. Allora, questa legge, la loi permis de tuer, era stata dal governo socialista nel 2017, dal ministro dell'Interno dell'epoca, Bernard Cazeneuve, che adesso sta anche provando di tornare nel gioco politico francese, no, per i presidenziali. Quindi questa legge è nata in un contesto molto particolare di polarizzazione tra un movimento sociale molto potente, che era il movimento contro la loi travail, quello del 2016, che è iniziato tipo a marzo, in cui c'era un antagonismo molto potente e anche dal parte del movimento da un lato, e dall'altro lato un livello di violenza poliziesca a un livello abbastanza enorme per il movimento sociale, diciamo. E allora, dopo la sconfitta del movimento, che è accaduta nel giugno 2016, c'era un attentato e un assassinio di due poliziotti a Magnanville. Dopo questo accade anche a ottobre un attacco a poliziotti a Viry-Châtillon, e quindi si mobilitano il cosiddetto sindacato di poliziotti, Alliance, che in realtà è un gruppo di influenza che promuove molto più che promuove questo tipo di legge, no? Che non è proprio e anche questo sindacato di poliziotti è uno, direi, dei motori più potenti della fascizzazione della Francia in questi anni. E quindi questa proposta della loi permis de tuer era proposta da loro da un po' di tempo, in 2016, e il governo socialista dell'epoca aveva accettata queste rivendicazioni e era promulgata in 2017. E io direi che se guardate il numero di persone uscite dalla polizia in Francia, ha aumentato talmente da questo punto, perché questa legge sostanzialmente dice che un poliziotto può sparare semplicemente, ad esempio, su un automobilista che rifiuta di fermarsi. È proprio il modo in cui, come magari lo ricordate, Nael è stato ucciso, era tipo, perché questo modo di fare per i poliziotti era in modo protetto da questa legge permis de tuer. Quindi quindi era proprio in questa epoca che è accaduto questo, e soprattutto un punto molto importante è che durante l'estate 2016, di cui parlevo, era anche l'estate dell'inizio del movimento per Adama Traoré, perché lui è stato ucciso nel luglio 2016 da gendarme. Quindi era proprio un momento di polarizzazione intorno a questa questione della polizia in Francia, e io direi che questa legge per mille tiene, e anche il fatto che qualche organizzazione del centro-sinistra si sono accordi con Alliance, questo sindacato di poliziotti, era proprio il modo in cui si è politicizzato questo problema della polizia, e che è diventato talmente importante nel contesto francese. Allora, la legge di cui parliamo è contro la quale c'è un movimento, delle piazze un po' dappertutto in Francia questo weekend, e la chiamano Loi per mille tiers XXL, perché è ancora una radicalizzazione della legge di cui parlavo prima. Questa legge sostanzialmente era una legge, era alla fine una rivendicazione di Alliance Police Nationale, questo sindacato, ma era anche una parte del programma del Rassemblement National, quindi il principale partito neofascista in Francia. Si tratta proprio di della presunzione di legittima difesa per i poliziotti. Quindi l'idea è che la carica quindi devi provare che alla fine il poliziotto non era legittimo a fare che cosa ha fatto. E quindi questa legge è stata votata dall'Assemblea Nazionale francese durante quest'estate, a luglio di quest'anno. Ma alla fine questa comunque una radicalizzazione enorme della loi per mille tuer, e anche un modo per i macronisti che hanno sostenuto questa legge per provare ad essere con i poliziotti, con questi poliziotti, in particolare di Alliance, perché era la loro rivendicazione da quasi 10 anni.
0: Quindi fondamentalmente, diciamo, una santa alleanza, che hai spiegato abbastanza bene, tra questo sindacato di polizia, questo gruppo di pressione interno alla polizia, Alliance Française, Alliance Police, e diciamo prima i socialisti, il Rassemblement National, e adesso i macronisti, diciamo, che cercano di intestarsi questa legge per cercare di diciamo incamerare il supporto della polizia, o di questi gruppi di pressione della polizia. Su questo io ti chiederei, domani e dopodomani abbiamo visto, vediamo qui davanti su Contrattac, che ci sono veramente tante piazze mobilitate contro questa loi permis de tuer. C'è addirittura una mappa online che io avevo visto qualche giorno fa, adesso cerco di ritrovarla, e la società francese, diciamo il movimento, quel che resta del movimento, ma immagino anche i quartieri popolari che negli ultimi anni hanno subito più di tutti, insomma, gli omicidi della polizia, si sono mobilitati abbastanza in forze, giusto?
1: Sì, esatto. C'è una, io direi che le piazze di domani sono saranno molto importanti perché sono organizzate da una alleanza abbastanza larga di varie di partiti politici, di associazioni e anche di collettivi di quartiere, il fatto che questo problema dei diritti il fatto che la questione della polizia è diventato talmente centrale nella costruzione del blocco borghese, di questa tanta alleanza di cui parlavi prima, e la ragione per la quale la lotta contro questa legge è talmente importante. Penso che ci sono circa 80 non trovo la mappa anche io, ma credo che ci sono quasi che sono piazze in quasi 80 città, sia domani sia domenica e anche lunedì ci sono qualche, e tutto questo è stato organizzato da un'associazione che fa un lavoro molto importante che si chiama SAVE, che vuol dire Stop Violence d'État, che ha costruito questa coalizione e che anche organizza un lavoro di documentazione della violenza poliziesca, e organizza anche delle presentazioni, cioè un lavoro politico molto importante da qualche anno fatto da loro, che sono anche famiglie di persone che sono uccise, che hanno stato uscite dalla polizia.
0: Grazie mille, insomma ce l'abbiamo davanti, la mappa di cui parlavamo prima, proprio quella dell'associazione SAVE, Stop Violence d'État, la trovate se siete all'ascolto di Radio Blackout su www.stopoviolencedetat.fr, Action Permis de Tuer Marche, ci premureremo di mettere il link all'interno del podcast di questa diretta con FX. Sono veramente più di 100 città, dice SAV, plus de 100 villes, più di 100 città mobilizzate dappertutto in Francia, le città si sollevano contro la legge Permis de Tuer. E insomma veramente tantissime città, anche piccole città in provincia francese. Su questo FX io ti chiederei, insomma, un po' come battute finali di questa diretta, se ci puoi fare anche un po' un quadro, visto che queste prime manifestazioni del 19-20 settembre sembrano un po', ci auguriamo, insomma, essere l'inizio di un nuovo anno politico in Francia, che si preannuncia abbastanza caldo. In Francia in questo momento ci sono diversi scioperi in corso, c'è lo sciopero dei marinai e dei pescatori che sta bloccando il nord-est, c'è, se non mi sbaglio, in previsione uno sciopero dei pompieri, anche, diciamo, i sindacati tradizionali, i sindacati confederali francesi si stanno mobilitando per uno sciopero. C'è una data che è abbastanza diciamo emblematica, sta circolando in Francia, quella del 17 ottobre, contro i prezzi della benzina, contro il costo della vita, e che sta venendo, diciamo, lanciata sui social in maniera molto simile a quella dei gilet gialli, alle prime alle prime date dei gilet gialli. Ti volevo chiedere, insomma, se ci puoi fare brevemente un commento un po' su questa situazione esplosiva in Francia e anche, insomma, se ci puoi dare, sempre nello stesso quadro generale, un po' il polso dell'aria che si respira nel paese, visto che tra pochi mesi, insomma, ci saranno le presidenziali e quasi tutti i sondaggi, le inchieste danno al ballottaggio l'estrema destra di Marine Le Pen e la France Insoumise, diciamo la sinistra popolare di Jean-Luc Mélenchon.
1: Sì. Allora, il contesto da qualche mese era molto, non era caldo in Francia, perché dopo la sconfitta della riforma delle pensioni era molto difficile per varie organizzazioni di creare questo ambito un po' caldo di mobilizzazione. La situazione è un po' cambiata, come l'hai detto, il prezzo della benzina è una cosa importante rispetto alla storia dei gilets jaunes, e ci sono queste chiamate a partecipare a questo movimento del 17 ottobre. È sempre difficile per i movimenti di creare una dinamica potente durante questi anni di elezioni presidenziali anche, questa volta il contesto sembra un po' esplosivo rispetto a questo, perché adesso in qualche posto della Francia il prezzo della benzina ha raggiunto il 3 euro il litro, quindi proprio il doppio del prezzo durante i gilets jaunes, che ovviamente questo movimento, le persone che chiamano per il 17 novembre sono un po' diverse dagli gilets jaunes che vediamo anche. Gente che vengono dei quartieri popolari, molto più giovane anche la gente che fanno queste chiamate, delle persone che hanno partecipato al movimento dei gilets jaunes. Quindi una composizione che sembra abbastanza diversa, ma con questo punto di riferimento dei gilets jaunes, e con questa identità alla fine molto popolare e che pone la questione della riproduzione, della possibilità di vivere in un contesto francese dove la macchina è diventato a Parigi ad esempio, ma la macchina è diventata talmente importante con il crollo dei servizi pubblici, il crollo della rete di ferrovie, quindi un contesto molto esplosivo e che anche in cui anche la France Insoumise alla fine gioca anche, io direi, un ruolo di politicizzazione di vari ceti della popolazione, soprattutto nei giovani. Adesso vediamo che ci sono più della metà dei giovani francesi che vogliono votare per Mélenchon e soprattutto la France Insoumise e lui e soprattutto Mélenchon si sono un po' messi al servizio dei piccoli elementi di movimento che si sono messi che hanno emergiato in questi ultimi anni, penso ad esempio al movimento per la Palestina, ovviamente, e quindi vediamo se questa nuova configurazione può creare un movimento durante un periodo elettorale che sarà ovviamente una situazione abbastanza inedita dal 68, se accade.
0: Grazie mille Fix, veramente una panoramica interessante. Noi insomma facciamo un grosso in bocca al lupo qui da Radio Blackout, da Via Cecchi 21/A a tutti i compagni e tutte le compagne, i movimenti sociali che domani e dopodomani si mobilizzeranno contro la loi permis de tuer. Speriamo di risentirci presto a questo punto, perché significa che le ottimistiche previsioni che abbiamo fatto, diciamo, in questi ultimi 5 minuti di diretta sull'emersione di un movimento sociale, di un nuovo movimento sociale significativo in Francia, si staranno avverando. Grazie mille Fix, un abbraccio forte.
1: Grazie mille.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao, a presto.

Sono le 10:34 del 18 settembre. Abbiamo appena sentito un compagno francese che ci ha raccontato come si sta sviluppando la faccenda sulla legge cosiddetta licenza di uccidere, come i compagni si stanno organizzando per contrastare i diversi scudi penali che si stanno mettendo in atto in Francia, che vediamo anche qua i risultati che possono avere sul territorio. Mentre ci prepariamo per un aggiornamento in diretta dal corteo contro Vannacci, vi rilanciamo un approfondimento di Altra Economia uscito pochi giorni fa. Siamo a inizio settembre, sappiamo iniziano le scuole per molti lavoratori e lavoratrici del terzo settore, e come è quello di Le Educatrici Arrabbiati, un collettivo bolognese nato nel 2021, che a marzo hanno lanciato il manuale di autodifesa dalle cooperative sociali ed è stato appunto rilanciato in questo articolo di Altra Economia che vi invitiamo a recuperare per scaricare il documento. Dicono le compagne che ad oggi sono 880 le cooperative sociali presenti a livello regionale e che impiegano oltre 60.000 lavoratori. La quota delle lavoratrici è di gran lunga maggiore e va attorno al 74% del totale, ma diminuisce drasticamente nei ruoli di vertice, dove le donne guidano il 41% della cooperativa. Spesso si lavora sulla retorica dell'emergenza, su tappare buchi per portare a casa la giornata, e non si pensa invece a fare un investimento più politico che potrebbe permettere di svolgere un lavoro di qualità. Naturalmente, questa è una dinamica che va a gravare non soltanto la vita delle lavoratrici, ma anche ovviamente dei destinatari ai servizi, per cui sostengono le compagne che costruire un collettivo ha significato cercare risposte a una serie di domande su come il terzo settore riesca ancora a raccontarsi come una mediazione tra Stato e cittadino quando l'incertezza di chi lo incarna è sistematica. Volevamo provare a scalfire quel senso di solitudine che esisteva quando ci pensavamo come educatrice. Abbiamo iniziato a informarci, sviluppare un processo di coscienza di gruppo sulla realtà delle cooperative sociali. Vi invitiamo quindi a recuperare il manuale di autodifesa nel terzo settore, dove si ritrovano, come dicono le compagne, tutte quelle cose che noi avremmo voluto sapere prima di essere assunte. Niente, con questo vi rilanciamo alla diretta che sta per avvenire, così sapremo come sta andando le compagne e le compagni che stanno contrastando la presenza di Vannacci a Torino oggi.

10.40, siamo in attesa di qualche aggiornamento telefonico dal presidio contro Vannacci, che adesso vediamo che si sta cominciando a muovere in corteo. L'intenzione, insomma, è quella di provare ad aggirare i blocchi della polizia per arrivare il più vicino possibile all'NH Hotel di Corso Vittorio, dove il generale sta tenendo la sua passerella elettorale.

0: 10:43 minuti, torniamo in diretta e torniamo con una diretta dal corteo che si sta tenendo per contrastare la presenza sgraditissima di Vannacci oggi a Torino. Dovremmo essere in diretta con una compagna. Ci senti? Pronto? Ci senti?
1: Non sento niente, non so se stai parlando.
0: Noi ti sentiamo.
1: Sì, ti sento molto piano, che adesso mi sento un po' meglio.
0: Ok, perfetto. Allora ti chiediamo un po' di raccontarci come si è svolta per adesso la mattinata e cosa sta succedendo in questo momento.
1: Allora, siamo in presidio dalle 8:30, qui eravamo all'inizio all'angolo tra Corso Duca degli Abruzzi e Corso Vittorio, dove appunto c'è l'hotel in cui si svolge l'incontro di Vannacci con le forze dell'ordine su appunto l'insicurezza urbana. E niente, siamo stati in presidio inizialmente, ovviamente è tutto blindato da entrambi i lati dell'hotel, ma questo insomma non ci ha fatto perdere di entusiasmo, quindi siamo rimasti in presidio. Poi abbiamo provato siamo partiti in corteo e stando le persone tante appunto entusiaste, e abbiamo bloccato le strade nei pressi appunto dell'incontro, e adesso siamo dall'altra parte, sempre davanti a infiniti cordoni di celere e camionette idranti, chi più ne ha più ne metta, e rimaniamo qua insomma.
2: Dacci solo precisamente, diciamo, un po' il punto e il riferimento geografico in cui siete, così se qualcuno insomma vi vuole raggiungere e lo sente alla radio sa dove venire.
1: Sì, allora siamo in Corso Vittorio Emanuele, l'angolo col viale, quello dopo Corso degli Abruzzi, che adesso viale Morosini, e proprio praticamente all'angolo col... aspetta che do un riferimento più preciso, ma quasi praticamente al viale di Corso Bolzano, cioè a Corso Bolzano, ecco, tra Corso Bolzano e Corso Vittorio Emanuele.
2: Perfetto, allora insomma chi volesse raggiungere il presidio, l'ormai corteo diciamo contro la presenza di Vannacci, Corso Vittorio, angolo Corso Bolzano, è dove si trovano in questo momento i compagni e le compagne. Se ti va, se hai qualche minuto di tempo, magari ti chiediamo insomma un po' un commento su il perché di questa contestazione, insomma perché è stato deciso contestare il convegno di Vannacci a Torino questa mattina.
1: Sì, diciamo che questa manifestazione è proprio per iniziare l'anno ribadendo che personaggi di questo tipo la città di Torino non li vuole nella propria città, personaggi che appunto oltre alle politiche razziste, sessiste, omofobe, chi più ne ha più ne metta, negazionismo del collasso climatico, sono politicanti di estrema destra che lucrano sulla crisi in atto e sul disagio reale che la crisi, che la guerra sta portando in questo paese, dicendo due parole facili contro il riarmo dell'Unione Europea, quando in realtà di fatto poi è il primo a prendere appunto finanziamenti dal Dipartimento

0: gli interessi appunto degli Stati Uniti e di Israele.
1: Grazie mille per questo veloce riassunto delle motivazioni alla base della giornata, motivazioni che insomma qui dai 105 250 sottoscriviamo e condividiamo. E, rimaniamo in contatto nel caso che diciamo il presidio, il corteo si spostasse ancora o nel caso che ci fossero altri eventi, insomma, che è necessario far sapere a chi magari si sta dirigendo lì. Il numero della radio rimane sempre lo stesso, il 346 66 373 263, e quindi questo è il numero per eventuali aggiornamenti. Grazie mille, ci risentiamo insomma appena ci sono novità.
0: Grazie a voi,
1: ciao ciao ciao, ciao.
0: Ciao, buona giornata.

10.54, sempre sintonizzati e sintonizzate su Radio Blackout. Abbiamo sentito da poco un aggiornamento dalla piazza di questa mattina contro la presenza a Torino del generale Vannacci. Lo ribadiamo di nuovo per chi stesse andando al presidio. Il presidio per ora è fermo, è diventato un corteo per un po' di tempo, ma adesso è fermo in corso Vittorio Emanuele, angolo via Francesco Morosini. Ci arrivano delle foto qui al 3467 7667263, insomma un presidio abbastanza folto di compagni e compagne davanti ad un nutrito schieramento di cellerini. Per chi appunto lo volesse raggiungere, questa è l'ubicazione, lo diciamo di nuovo: corso Vittorio Emanuele, incrocio via Francesco Morosini. Nel frattempo noi ci prepariamo per un'altra diretta che abbiamo fatto, che vi anticiperemo tra pochi minuti, su la corsa al riarmo degli Stati Uniti, che non risparmia nemmeno lo spazio. È infatti di pochi giorni fa l'annuncio della Casa Bianca e del Pentagono congiunti, secondo cui gli Stati Uniti d'America avrebbero mandato in orbita dei sistemi di difesa militare all'interno del programma di riarmo dell'imperialismo americano e all'interno del programma di evidente insomma attitudine offensiva nei confronti del resto del pianeta. Nel frattempo ancora qualche minuto di musica, qualche notizia sparsa che prendiamo dalle pagine del Manifesto. Come vi avevamo già detto in precedenza e come anche qui ci segnalano al 3466672263, l'FM oggi registra dei disservizi per questioni di manutenzione. Ci potete comunque ascoltare in streaming oppure DAB.

E riprendiamo dalle pagine del Manifesto questo interessante articolo, un trafiletto a pagina 9, almeno 82 morti, vittime collaterali del conflitto nel crollo di una miniera d'oro in Sudan. Sara Cecchetti per il Manifesto titola: la maledizione dell'oro di guerra, crolla la miniera, è strage in Sudan. In Sudan martedì è venuta giù la terra, la miniera di Al-Zara vicino ad Al-Nuhud nel West Kordofan è crollata seppellendo decine di lavoratori. I soccorsi in una zona controllata dalle forze di supporto rapido sono avvenuti con mezzi rudimentali e pochissime attrezzature. Per il momento sono 82 i morti accertati, ma si continua a scavare sotto le macerie. Così quella che appare come una catastrofe nella catastrofe è in realtà una fotografia del conflitto. L'oro non è solo una risorsa di cui è ricco un paese in guerra, ma è diventato una delle infrastrutture della guerra stessa. Dopo la secessione del Sud Sudan nel 2011, che privò Khartoum della maggior parte delle sue riserve petrolifere, l'oro si è trasformato in una delle principali fonti di valuta del paese. Nel 2025 il Sudan ha dichiarato una produzione di circa 70 tonnellate, il massimo degli ultimi anni, per un valore stimato di circa 1,8 miliardi di dollari. Ma c'è una voragine tra quello che viene estratto e quello che risulta esportato ufficialmente. La banca centrale ha registrato soltanto 14,7 tonnellate di esportazioni e quella differenza, parliamo quindi di oltre 55 tonnellate, è uno degli spazi dell'economia di guerra. Una parte dell'oro viene infatti contrabbandata, ci dice il Manifesto, attraverso Chad, Egitto, Libia, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana. La principale destinazione è Dubai, uno dei grandi hub mondiali del commercio dell'oro, ma prima di arrivare negli Emirati Arabi l'oro passa spesso attraverso un inferno molto più concreto. Insomma, un elemento che pone l'accento sulla presenza nel Sudan degli Emirati Arabi Uniti e sul fatto che sono proprio gli interessi di questo paese del Golfo a guidare la guerra in Sudan. Gli Emirati Arabi Uniti sono infatti tra i principali, se non il principale finanziatore delle Rapid Support Forces, le RSF, che combattono contro le milizie alleate del governo centrale e le forze regolari sudanesi. Le RSF, che discendono da quelle che una decina, quindicina di anni fa erano note come milizie Janjaweed, cioè milizie arabe del Sudan, che avevano fatto parlare di sé durante la guerra civile sudanese e la guerra contro il Sud Sudan e il suo tentativo di indipendenza, sono addestrate, armate e finanziate in larga misura dagli Emirati Arabi, che gli forniscono moderne tecnologie militari, tra cui anche dei modernissimi droni che sono il terrore dei civili nel Sud Sudan. Questo articolo di Sara Cecchetti fa ben capire quali siano i ritorni effettivi per gli Emirati Arabi Uniti di una politica così interventista all'interno di un paese africano abbastanza lontano dall'area medio orientale e anche dai consueti canali commerciali emiratini, in particolare oro e altre risorse naturali che Dubai si sta accaparrando in grande quantità sulla pelle dei sudanesi e delle sudanesi.

E nel frattempo qualche notizia sulla Palestina, sempre pagina 8 del Manifesto. Sara Awad scrive: gli studenti di Gaza sbarcano a Roma, strada verso il futuro. Apre con un virgolettato di Adnan Al-Farah, uno degli studenti che sono riusciti ad arrivare a Roma, che dice: qui le persone vivono normalmente, noi non viviamo a Gaza. Dopo mesi di attesa a Gaza, lo studente palestinese è finalmente riuscito a raggiungere l'Italia, dove potrà proseguire gli studi lontano dalla distruzione e dall'incertezza che ha vissuto a casa sua. Per lui e per altri 23 studenti palestinesi l'arrivo all'aeroporto di Roma ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo. Ad attenderli c'erano alcuni professori delle università italiane pronti ad accoglierli mentre arrivavano per iniziare i loro studi a Sassari, Pisa, Palermo, in Basilicata, alla Sapienza e a Ferrara. Insomma, condividiamo la gioia di Sara Awad, della giornalista, per l'arrivo di questi studenti, di queste studentesse palestinesi a Roma ed in Italia, insomma, per il loro allontanamento dalla striscia di Gaza in cui si continua a morire a centinaia, a decine al giorno, se non a centinaia, come qualche giorno fa, a causa del crollo di un palazzo semibombardato in cui avevano trovato rifugio diverse centinaia di sfollati palestinesi, e che è crollato perché è strutturalmente compromesso dalle bombe genocidarie israeliane. Forse meriterebbe un approfondimento anche da parte del Manifesto il fatto che la maggior parte dei rettori delle università che si sono dette pronte ad accogliere gli studenti e le studentesse palestinesi usciti da Gaza avevano fatto orecchie da mercante durante gli anni scorsi, quando un imponente movimento studentesco aveva esercitato pressione sui rettori e sui consigli accademici per interrompere ogni accordo di scambio accademico con lo Stato di Israele e università israeliane. Ricordiamo come la cessazione degli accordi accademici, la cessazione dei programmi di interscambio, la cessazione della legittimità accademica degli atenei e delle università israeliane fosse uno dei punti principali del cosiddetto movimento delle intifade studentesche, che si era sviluppato in Italia in maniera molto forte nell'autunno del 2023, nell'inverno del 2024, tra inverno e primavera del 2024, e che insomma aveva anche avuto delle ripercussioni molto significative negli Stati Uniti con l'occupazione e il blocco di numerosi campus delle più importanti università americane, dalla Columbia all'UCLA. E appunto proprio questa rivendicazione, cioè l'interruzione degli accordi accademici con Israele, era stata spesso disattesa o rifiutata tout court dalle amministrazioni delle università italiane, che però adesso insomma celermente vanno a farsi le foto sulla pista di Ciampino con gli studenti e le studentesse palestinesi che sono riuscite ad uscire dall'assedio della striscia

0: Ci arriva qui al 346-6673-263 la registrazione di un intervento ai microfoni della piazza contro Roberto Vannacci, che dovrebbe essere sempre ferma all'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele con via Francesco Morosini. Questo è appunto, sono alcuni minuti di un intervento pronunciato ai microfoni che vi facciamo ascoltare qui sui 105 250.
1: Siamo centinaia e centinaia di nulla facenti che secondo lui abbiamo disturbato la vita dei lavoratori torinesi. Ebbene no, caro generale, quello che l'ha disturbato sei tu, che hai messo 250 agenti antisommossa, sei tu che hai disturbato il traffico di Torino, e non di certo noi. Non si è limitato ovviamente nel ringraziare queste merde che ogni volta si ritrovano a difendere i peggiori criminali della storia, i peggiori sanguinari della storia, i peggiori schifosi di questa storia. E si è anche vantato di non essere disturbato, che lui questo convegno lo sta facendo molto tranquillamente e molto serenamente perché sta parlando. E invece no, non lo stai facendo tranquillamente perché sei

dividerci dei nulla facenti. Ti diciamo che sei te che devi andare a lavorare. Trovati un lavoro vero, perché noi, oltre ad essere qua, lavoriamo ogni giorno, perché noi facciamo fatica a volte arrivare a fine mese per colpa tua e per colpa di tutti quei politicanti che stanno facendo di tutto per renderci dei servi, che stanno facendo di tutto per farci morire dentro le fabbriche, dentro le scuole che crollano, dentro le università in cui si piove dentro, dentro le università in cui c'è ancora l'amianto nel 2026. Occupati di queste cose piuttosto che darci dei nulla facenti, perché qua l'unico nulla facente sei tu e tutta la tua cricchetta di merda che ti porti in giro per l'Italia per fare la tua bella passerella. Ebbene, siccome sta parlando, ripetiamolo, alziamo le voci, facciamo sentire a quel bastardo che non lo vogliamo. Vai!

0: E mentre ci prepariamo alla prossima diretta qua sui 105 e 250 di Radio Blackout, avete appena ascoltato qualche minuto di intervento dalla piazza contro Roberto Vannacci. Ci informano sempre qui al 346-66-73-263 che il presidio si sta spostando su via Francesco Morosini e poi via Magenta, quindi quello è il quadrante di Torino in cui lo potete raggiungere. Nel frattempo noi ci apprestiamo alla quarta e ultima diretta di questa mattinata informativa. Come al solito ci siamo allungati un po' sullo spazio di Anarres. Come avevo anticipato poco fa, a questi microfoni, si tratta di un contributo registrato che prova a fare il punto sulla un'arena peculiare del riarmo statunitense. Stiamo parlando dell'arena spaziale.
1: Eh sì, questo è, diciamo, uno dei nuovi teatri del riarmo, almeno a quanto dicono le notizie di questa settimana. Riprendiamo dal Fatto Quotidiano: USA per la prima volta abbiamo armi nello spazio, scontro con la Cina, smettete di prepararvi alla guerra. La US Space Force ha spiegato che le capacità militari in orbita possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La militarizzazione dello spazio è un fenomeno antico quanto la corsa allo spazio stesso. E giusto per dare due indicazioni, per la prima volta, riprendendo sempre da questo articolo del Fatto Quotidiano, per la prima volta gli Stati Uniti hanno confermato di avere armi in orbita. Quali siano non si sa. Di certo i due principali rivali geopolitici degli USA, anche nello spazio, sono Russia e Cina, che rappresentano potenziali minacce. E proprio da Pechino arriva la risposta a quanto dichiarato dalla US Space Force. Esortiamo la parte statunitense a smettere di espandere le proprie capacità militari, di prepararsi alla guerra nello spazio e di adattare azioni concrete per salvaguardare la stabilità strategica globale, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun durante un briefing, mettendo in guardia contro una corsa agli armamenti spaziali. Quello a cui si fa riferimento è una nota diramata dalla US Space Force il 14 settembre, dove veniva specificato che il controllo dello spazio comprende le aree di missione necessarie per contendere e controllare il dominio spaziale, impiegando mezzi cinetici e non cinetici per incidere sulle capacità avversarie. E quindi per la prima volta, quello che poteva essere un sospetto più che fondato, viene confermato la presenza di armi nello spazio, e su questo abbiamo provato, e non solo, abbiamo provato a chiacchierare con Andrea Capocci del Manifesto, che si occupa anche di spazio, e provando a mettere insieme questa dichiarazione e quello che ne consegue con anche in realtà quello che abbiamo visto di spiegarsi negli ultimi anni, e quindi una corsa allo spazio, sia quello più vicino, la crosta dell'atmosfera vicina, sempre più invasa da satelliti privati e pubblici, con una corsa alla costruzione di infrastrutture spaziali capaci di sostenere sia infrastrutture civili ma anche nel loro utilizzo militare. Abbiamo ben presente qual è stato il ruolo del sistema Starlink nel fornire la necessaria copertura internet all'Ucraina per continuare e resistere all'aggressione russa, e al tempo stesso negli ultimi anni una rinnovata progettualità di allunaggio e comunque di esplorazione della Luna sia da parte americana e con essa tutto il blocco occidentale, con anche la partecipazione dell'Italia e anche allo stesso tempo l'inizio di una progettualità cinese che vorrebbe portare proprio astronauti cinesi sulla Luna prima del 2030. Ora vi facciamo sentire quanto abbiamo registrato nella giornata di ieri. Buon ascolto, a risentirci tra poco.
2: Andrea Capocci, giornalista del Manifesto, con cui proveremo entrare nel tema spazio e in quello che si sta muovendo in questo spazio, scusate il bisticcio, in un ambito che sta sempre di più diventando un connettore di infrastrutture e un attrattore di risorse da parte di pubblici e privati. Per iniziare la nostra conversazione, forse vorremmo partire da quello che è uno degli ultimi delle ultime questioni emerse, ossia la dichiarazione lunedì da parte della US Space Force della presenza di armi spaziali statunitensi già collocate in orbita. Andrea, se ci puoi raccontare qualcosa su questo.
3: Sì, la notizia a cui fai riferimento tu è una dichiarazione che in realtà è stata molto evasiva, che però ha messo in chiaro quello che hai detto, ossia la presenza di una forza spaziale statunitense già in orbita. La dichiarazione è arrivata dagli apparati della difesa statunitense in occasione di un lancio di qualche giorno fa operato dalla SpaceX, ormai la famosa SpaceX di Elon Musk, un lancio che però a differenza di altre missioni era del tutto segreto quanto al contenuto, quanto al materiale messo in orbita. Come dicevi, è probabile che non fosse il primo ed è probabile che di altri lanci non pubblici in cui sono state messe in orbita apparecchiature che non devono essere rese pubbliche per motivi di sicurezza nazionale, ce ne siano stati altri, però è la prima volta che gli apparati statunitensi e americani parlano esplicitamente di una forza spaziale. Queste poche frasi in realtà non hanno detto molto di più, hanno fatto un po' il giro del mondo, ma la notizia in realtà di oggi è che c'è stato anche un secondo lancio, sempre fatto credo ieri, con le stesse caratteristiche, ovvero un lancio fatto sotto le insegne militari, cioè una missione interamente militare di cui non è stato reso noto il contenuto. Anche in questo caso si parla di una missione destinata a mettere in orbita in qualche modo delle apparecchiature militari. Non possiamo dire di più in questo momento perché effettivamente nessuno sa esattamente che cosa stia facendo in orbita l'apparato di difesa statunitense. Quello che è stato però chiarito proprio dal Pentagono è che oggi quando parliamo del teatro di azione della difesa americana hanno specificato che si tratta di un teatro molto ampio che va dal fondo degli oceani fino alla Luna, come dire dalla profondità del mare fino alle sommità spaziali. Oggi l'apparato statunitense non considera nessun centimetro di questo enorme spazio fuori dalla loro giurisdizione. Questo ovviamente è una questione molto, molto aperta che apre scenari incogniti.
2: Sì, su questo però ci sembra che sia uno degli ultimi episodi che ha visto un po' il teatro dello spazio come nuova frontiera, in qualche caso quasi come frontiera coloniale, frontiera contesa dalle varie potenze mondiali e globali su progetti, nuovi progetti verso lo spazio. E poi non solo, parleremo forse anche del ruolo dei privati in tutto questo, però negli ultimi mesi abbiamo visto nuove missioni verso la Luna e nuove missioni dichiarate da parte di queste nuove missioni americane con Artemis II e invece missioni dichiarate da parte della Cina. Un po' dal tuo punto di vista, qual è la contesa, qual è l'interesse, che partita si sta giocando nello spazio?
3: Allora, da una parte è un contesto che abbiamo già conosciuto durante la Guerra Fredda, cioè una corsa allo spazio tra le due superpotenze che ha in parte anche l'obiettivo di dimostrare in termini simbolici, anche puramente simbolici, la supremazia tecnologica di un sistema o di un altro. Come sappiamo, gli Stati Uniti sono sbarcati sulla Luna nel 1969 anche per dare una grande dimostrazione comunicativa di superiorità rispetto agli Stati Uniti, rispetto all'allora Unione Sovietica, dopodiché per 50 anni nessuno è più andato sulla Luna, proprio perché l'obiettivo scientifico e tecnologico in realtà era secondario rispetto all'obiettivo politico. Questo in parte sta succedendo di nuovo, stavolta l'antagonista degli Stati Uniti è la Cina, e entrambi i paesi si sono dati come obiettivo quello di raggiungere nei tempi più brevi possibili la Luna. Trump, l'amministrazione Trump, ha almeno sulla carta dato un'accelerazione fortissima, e l'obiettivo dell'amministrazione Trump è raggiungere la Luna possibilmente entro la fine del mandato. In qualche modo dovrebbe essere una promessa elettorale, insomma l'obiettivo è di arrivare alla campagna elettorale che ci sarà fra 3 anni con questo obiettivo. È un obiettivo ritenuto molto poco raggiungibile dagli addetti ai lavori, ma almeno sulla carta la NASA sta lavorando in questa direzione. L'apparato cinese sta più o meno lungo la stessa linea, ma con meno frenesia, anche perché sappiamo che lì le scadenze elettorali hanno un ruolo diverso rispetto a quello che hanno nei paesi occidentali, ma anche loro insomma ritengono che entro il 2030 un taikonauta, così si chiamano gli astronauti cinesi, possa mettere piede sulla Luna. Dicevo, in parte è una contesa geopolitica. Rispetto a quello che abbiamo già visto durante la Guerra Fredda, però c'è un nuovo aspetto, che è quello che si chiama la space economy, ovvero l'idea che lo spazio non sia soltanto un luogo in cui competano gli stati, ma possa essere anche un luogo di competizione commerciale tra imprese. E questa è forse la più importante novità degli ultimi anni. Non è tanto strano che un'azienda come SpaceX lavori per la NASA, perché intorno alle operazioni della NASA c'è sempre stato un distretto industriale privato che magari che faceva in termini di subappalto quello che chiedeva la NASA, invece della SpaceX c'era la Boeing o altre aziende. Quello che però sta venendo fuori è che poi la SpaceX, oltre a lavorare per gli obiettivi della NASA, ha un suo settore, che anzi è un settore molto redditizio, che è quello appunto dell'economia spaziale, dei satelliti, della comunicazione via satelliti, in cui oggi è dominante, ma in cui altri soggetti vorrebbero per esempio entrare in competizione. Oggi Starlink, il sistema satellitare di connessione internet spaziale della SpaceX, è di gran lunga il sistema più sviluppato, quello più diffuso e quello più efficiente per questo tipo di connessioni, e in futuro lo diventerà ancora di più. Probabilmente in molte aree del pianeta si preferirà usare connessioni satellitari piuttosto che portare cavi, ripetitori e tutto l'apparato tradizionalmente usato per portare le telecomunicazioni, e quindi è un mercato ancora vergine ma in grande espansione. Va detto che oltre a Elon Musk e alle sue aziende ci sono altri competitor, per esempio anche Jeff Bezos e la sua Amazon hanno un progetto molto simile e hanno anche ovviamente risorse e capitali sufficienti per farlo, e quindi con un po' di ritardo stanno ripercorrendo le stesse tracce. Quindi oggi abbiamo alcune migliaia di satelliti di Musk in orbita e i primi satelliti di Bezos in orbita. Nel giro di qualche anno ci saranno decine di migliaia di satelliti per le telecomunicazioni private, sia di un'azienda che dell'altra. E poi ovviamente ci sono anche altri soggetti, per esempio anche la Cina ha in programma il dispiegamento di 230.000 satelliti per le telecomunicazioni. Ci sarà un problema di affollamento a un certo punto, ci sarà un problema di affollamento che già si pone, perché tutti questi satelliti finiranno più o meno nella cosiddetta orbita bassa, sono circa 400-500 km dalla Terra, e ci saranno centinaia di migliaia di satelliti, che diventerà anche un problema dal punto di vista dell'inquinamento. Questa è una novità con cui fino adesso non avevamo fatto i conti.
2: E su questo, diciamo, è anche una corsa a una serie di infrastrutture da parte dei privati, di infrastrutture che poi si sono rivelate in qualche modo, diciamo, decisive anche in conflitti. Per esempio, ne abbiamo avuto misura plastica nel conflitto fra Russia e Ucraina, dove l'infrastruttura satellitare di Musk è stata fondamentale per il mantenimento e le possibilità di tenuta dello stesso di continuazione dello stesso conflitto, cioè mantenendola internet. Quindi sembra uno spazio che è sempre più decisivo, in cui anche la sfida fra un motore di sviluppo che in questi tipi di settori è stato anche sempre molto legato all'investimento pubblico è sempre più sfidato da invece competitor privati che si pongono sul livello dello Stato.
3: Sì, direi, aggiungerei anche una cosa: come Italia e come Europa noi siamo coinvolti però in questa corsa. Parliamo sempre di Stati Uniti, Unione Sovietica, Stati Uniti e Cina, ma ricordiamo che per esempio che i progetti per andare sulla Luna ci riguardano in prima persona, e i progetti per andare sulla Luna, mentre fino a qualche anno fa erano progetti di esplorazione scientifica, oggi sono al 100% progetti di supremazia militare e anche economica, perché l'idea è anche che un giorno si possano andare a sfruttare le risorse minerarie sulla Luna. Su questo io metterei un asterisco, perché ci sono moltissime incognite, però di certo la corsa alla Luna oggi non è una corsa scientifica quanto una corsa geopolitica. E io mi permetto di dire, noi siamo proprio come Italia pienamente integrati in questo progetto. A tutti probabilmente piace, e tutti abbiamo la suggestione dell'esplorazione spaziale anche un po' infantile, quindi siamo magari contenti quando vediamo degli astronauti italiani in orbita, vediamo Samantha Cristoforetti o Luca Parmitano, sono sicuramente personaggi graditi all'opinione pubblica. Dobbiamo però un po' fare un salto di maturità. La prossima missione, Artemis 3, sarà l'ultima prova generale prima di andare sulla Luna, boots on the ground, vengono usati proprio questi termini da esercito, e nella prossima missione, per esempio, ci sarà un astronauta italiano a fare le prove generali. Io mi chiedo, ma è un interrogativo che pongo un po' a tutti, se noi vogliamo davvero essere parte di questa corsa. Noi stiamo partecipando con nostre risorse, con nostro personale, con nostre infrastrutture, a una corsa per la competizione, per l'occupazione di uno spazio che fino adesso era considerato un bene comune, come lo spazio. In qualche modo è come se mettessimo a disposizione il nostro esercito per occupare la Groenlandia, per fare un esempio più terrestre ma altrettanto attuale. Mi chiedo se su questo non ci debba essere in qualche modo un'interrogazione pubblica, un dibattito pubblico. Siamo davvero così orgogliosi che ci sia anche l'Italia in questa corsa, non alla scoperta dello spazio, ma alla supremazia, alla competizione politica e militare per raggiungere la Luna e metterci un recinto come Trump spera di fare anche con la Groenlandia o con il Canada. Ecco, questo è un punto che secondo me fino adesso non è entrato nel dibattito pubblico, ma che forse tutte e tutti dovremmo porci.
2: E anche perché in Italia sono presenti aziende, diciamo, se non leader, ma assolutamente centrali nel settore dell'aerospazio, come penso a Lenia.
3: Assolutamente, Torino è una delle capitali dell'industria della space economy italiana. A Torino ci sono, c'è l'Argotech, che è una delle aziende leader al mondo nella costruzione dei cosiddetti space cube, cioè dei satelliti molto piccoli che oggi vanno molto di moda. Oggi quando leggiamo che la SpaceX ha messo in orbita 20-30 satelliti per volta, è proprio perché ormai parliamo di satelliti miniaturizzati molto piccoli, davvero molto piccoli, che possono essere lanciati a decine. E l'Argotech di Torino, per esempio, è una delle aziende leader al mondo, e quindi in qualche modo l'Italia, ma ma tu hai citato per esempio la Lenia, Leonardo, l'Italia è pienamente coinvolta in questo settore. Mi chiedo se da un lato noi rivendichiamo l'indipendenza da certe derive dell'amministrazione statunitense, se poi invece vogliamo continuare a essere del tutto coinvolti e del tutto ingaggiati, embedded in questo sforzo.
4: E, non so se c'era ancora qualcosa che volevi aggiungere sul...
3: No, sul mi sembra tema. Che questi sono un po' i punti principali, non solo da spiegare a chi ci ascolta, ma anche su cui convocare chi ci ascolta a intervenire e anche a dire, insomma, sono punti aperti su cui forse è necessaria maggiore anche partecipazione, magari anche iniziativa politica.
4: Va bene, allora ti ringraziamo per il tuo contributo e per averci spiegato un po' cosa succede nello spazio.
3: Grazie, grazie a tutti e a tutti.

11:36, ancora in diretta con l'info in versione un po' estesa. Ci allunghiamo così sullo spazio di Anarres, che ritornerà qua a trasmettere sulle libere frequenze fra qualche settimana. Ci prendiamo ancora un piccolo spazio prima di lasciarvi in compagnia dei Black Hole e della Bobina, per leggere un po' di appuntamenti del weekend torinese. Come al solito a darci una mano l'agenda condivisa gancio.cisti.org. Partiamo da Racconti della Palestina, venerdì 18 dicembre, oggi dalle ore 18, aperitivo Benefit Fazra, campagna di presenza solidale organizzata dal Popular Struggle Coordination Committee, dalle 19 condivisioni e racconti da parte di alcune compagne che sono state in Cisgiordania a luglio, a seguire chiacchiere e proseguio aperitivo. E gradita prenotazione, andate a recuperare il numero e tutto questo al centro sociale Gabrio, via Miglio 42.

apertura Porfido, trovate aperto uno dei vostri info shop, una delle vostre librerie, il centro di documentazione Porfido, questa settimana, che viene martedì, mercoledì e sabato dalle 16 alle 19:30. Per ulteriori informazioni www.porfidotorino.it.

E sempre questo fine settimana, importante appuntamento del percorso di lotta Torino Partigiana, che organizza una a due giorni dal titolo Torino è partigiana contro il riarmo, due giorni ai Giardini Pozzo, ai giardini vicino al campus Luigi Einaudi, alle 17.30 di domani, sabato 19 settembre. Dibattito dal titolo Riarmo europeo, chi vuole la guerra in Europa, sarà ospite Elena Basile. Invece domenica alle ore 10, sempre ai Giardini Pozzo, assemblea per organizzarci insieme e rispondere alla questione Torino, città del riarmo, come contrapporvisi insieme.

Leggiamo alcune frasi dalla nota introduttiva di questa Due Giorni. Torino è emblematica in quanto città che viene considerata centrale sia dal punto di vista della riconversione bellica sia dell'innovazione tecnologica. La profonda crisi economica, sociale e culturale che vive la nostra città viene mascherata con il mantra della Torino che cambia e va veloce. L'aria della campagna elettorale 2027 non farà che acuire questa propaganda atta ad ottenere consenso, mentre il governo Meloni continua ad investire nel riarmo seguendo la linea voluta dagli Stati Uniti di Trump e dall'Unione Europea, sottraendo miliardi a sanità, scuole e servizi per la popolazione. Nell'ultimo anno nel nostro paese e la nostra città sono stati teatro di forti mobilitazioni contro la guerra, il genocidio e il governo, dal movimento per la Palestina dell'autunno scorso, passando per la mobilitazione contro lo sgombro di Hashkat Asfuna e la grande partecipazione referendaria. Torino si è dimostrata partigiana e capace di creare movimento dal basso. Il nostro obiettivo è essere scomodi, porre una linea di incompatibilità tra chi è contro il riarmo e chi non lo è. Proponiamo di approfondire il confronto e il dibattito attorno al tema del riarmo e della guerra partendo da questi due giorni di ragionamento collettivo e socialità sabato 19 e domenica 20 settembre ai Giardini Fozzo vicino Campus Einaudi.

Passiamo agli eventi della domenica 20. Domenica riapre la stagione di Bradipa, che sarebbe la palestra di arrampicata al centro sociale Gabrio, dalle ore 16, accoglienza e distribuzione pacco gara benefit per Cuba, non ci sarà gara ma birrette, musica, magliette serigrafate fresche e giochi non competitivi, a fine serata brindisi e lotterie. Domenica 20 settembre, CSA Gabrio, via Miglio 42, palestra popolare Dante Di Nanni.

0: Sempre domenica tifiamo e tessiamo rivolta a Benefit, cassa anti-rap, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Dalle ore 16 Lukins, metallo folklore pesante dalle Alpi occidentali, un gruppo che dovreste conoscere perché ha suonato diverse volte qui alla Blackout House. Lamps, Torino, Doomstoner. E appena scende il buio, Rota de Ferro e Petrolio, bar, cibo, bibite fresche e non Benefit, cassa anti-repressione delle Alpi occidentali.
1: Passiamo a un evento invece per la prossima, due eventi per la prossima settimana: cena contro lo sfratto, Benefit per la nuova casa della FAT. Sarà venerdì 25 settembre, ore 20, in Corso Palermo 46, in quella che è stata la storica sede della FAT. Cena Benefit per una nuova casa, trovate, sarà alle ore 20 del 25 settembre. Menù vegano, venite a mangiare e bere e dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste, idee, praticare solidarietà, costruire insieme un mondo di libere e uguali. Prenotazioni a, su antimilitarista.to@gmail.com.
0: Ed invece ve lo annunciamo già, così ve lo segnate in agenda: 25 settembre, sempre venerdì prossimo, ore 22, dal calare delle tenebre una lucidissima sporca notte fuori formato, cancelli aperti e proiezione del documentario Tunnel Vision, ossessioni, paranoie, violenze e libertà nella Stoccolma di notte. Tunnel, depositi, muri, vernice fresca raccontate dalle immagini di Lucas V e la implacabile colonna sonora di Young Lin, Usum e DJ Crime. Tunnel Vision è il nome dell'evento, il luogo già lo sapete, Radio Blackout, la Blackout House, via Cecchi 21 barra A. Stiamo parlando di venerdì 25 settembre, a seguire Italia-Svezia Drip con live di Not 344043 e il DJ set di Tunnel Vision Corp da Stoccolma. Il tutto per sostenere le libere frequenze. Vieni puntuale, vattene puntuale, no maci, no molesti, no cani.

E con questo direi che l'info del venerdì arriva alla sua conclusione. Sono le ore 11:46, a mezzogiorno dovrebbe partire un black hole ad occupare lo spazio qui sulle libere frequenze, lasciato libero, speriamo ancora per poco, da Anarres. Noi vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio in particolare a chi ci ha ascoltato da condizioni di reclusione, di privazione della propria libertà. Ricordiamo ancora una volta che oggi e forse anche domani la modulazione di frequenza, quindi il segnale FM, la vostra vecchia radio per dirla in poche parole, potrebbe avere qualche piccolo problema a trasmettere radio blackout a causa di lavori di manutenzione sui nostri tralicci. Rimane ascoltabile su tutte le altre piattaforme di streaming oppure su DAB, nel dubbio www.radioblackout.org. In alto c'è il pulsante streaming per rimanere sempre sintonizzati e sintonizzate con le libere frequenze. Noi vi salutiamo ancora una volta, 346-6673 per mandare messaggi o fare qualche cisti, qualcuno al massimo all'una lo leggerà. Un grande abbraccio e ci sentiamo

0: industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, assi, dark industrial, musica d'ambiente ostile.
1: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la cassa antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Bissarabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.
2: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
3: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
4: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
5: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
6: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
7: Via Antonio Cecchi 21A.
8: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins, metallo sul corpo pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Boomstoner, Power.
2: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
4: Tratto dagli audiolibri di Porfido,

0: casa del nulla, Giuliano Naria, Rosella Simone. La casa del nulla è come i detenuti indiani chiamavano il carcere, anche se noi abbiamo voluto raccontare non il nulla, ma la vita, quella ricca, violenta, appassionata, ristretta ma pulsante, di un carcere italiano degli anni a cavallo fra i 70 e gli 80 del Novecento. Non il nulla, ma un luogo dove la vita c'è e anela la libertà.
1: L'estate 1978 all'Asinara è stata una stagione calda. Era cominciata così. Chi aveva colloquio avrebbe dovuto cercare di rompere i vetri che separavano dai parenti. Gli altri avrebbero dovuto appoggiare l'azione con una fermata all'aria. 100 detenuti divisi in 10 passeggi. La fermata all'aria equivaleva per Cardullo a una rivolta. Era necessario dare subito una lezione. Il grosso degli agenti armati di bastone si dirigeva verso i passeggi. Cardullo li guidava. Prima aria, entrano e mirano botte da Orbi. Seconda aria, stessa storia. Terza aria, Cardullo entra, si trova quasi tra le braccia di Maurizio Ferrari, che senza un attimo di esitazione gli rifila un cartone dritto dritto nell'occhio sinistro. Le guardie indugiano, perplesse, ma anche soddisfatte. Il loro direttore non lo amano affatto. Poi il ballo ricomincia. L'incredibile notizia di una rivolta al temutissimo carcere dell'Asinara viene data dai parenti e va a finire su tutti i quotidiani. A un giornalista che gli chiederà:
2: signor direttore, lei è sempre nell'occhio del ciclone.
1: Cardullo risponderà:
3: veramente è un ciclone che mi è entrato nell'occhio.
1: Spazzolate le arie, le guardie scelgono una decina di detenuti da portare al bunker. Tra i supposti capi, Maurizio Ferrari. A Cala d'Oliva, dopo un'ora di pullman attraverso l'isola, i detenuti sono fatti scendere. A uno devono attraversare un cortile ed entrare nella saletta delle guardie per la perquisa. Il primo è Maurizio. Gli strappano di mano il fagotto con la roba che si è portato dietro, lo fanno spogliare, lo circondano. Lui in mezzo al ring e gli altri pronti al gioco del capretto. Maurizio sa quello che l'aspetta, evita lo sgambetto, spintona le guardie, si apre un varco e tutto nudo schizza fuori dalla porta del cortile. Pelle bianca ricoperta di efelidi, pelo rosso dall'ormanno, serio, zitto e molto eloquente come sempre, raccoglie una grossa pietra e la solleva sopra la testa.
2: Ferrari, se riinterpose il masso, alla promessa che non la tocchiamo,
1: dicono le guardie. Il detenuto gli è sfuggito dalle mani, vogliono riprenderlo ma senza che qualcuno ci lasci la pelle.
4: Dovete fare così. Mi restituite i vestiti, vi allontanate dalla porta del cortile e da quella delle celle e io rientro.
1: C'era poco da discutere. Dall'inferriata del bunker Maurizio chiama:
4: compagni, sto bene, voi?
1: Tonino Paroli, che è nel cubicolo con me, borbotta: Mao è un crostaceo, duro fuori e tenero dentro.
4: Ciao Ida. Il carcere è tutto rumore di chiavi e di cancelli. Rumori di piedi, passi felpati nella notte per spiare il sonno. Scalpicci, rumori di galoppo di un branco di sbirri che vengono e che fuggono. Rumori di voci e di grida, fischi, bestemmie, frasi insulse, suoni di televisioni o di radio, aperture, chiusure, sempre rumori di sottofondo, falsità, infamità, insulsaggine, chiacchiere e chiacchiericcio sottile, tragedie, sceneggiate, disgusti, silenzi di trame e tramestie nel silenzio. Rumori di distruzione di uomini e di cose, a volte rumori di armi o silenzi di coltelli. Rumori come simboli di qualcosa che può accadere o non accadere. Agguati e scivolamenti, prevedibilità di tutto ciò che non accade. Poi canti e canzoni di speranza, poi sordi e delicati rumori di liberazione. Niente rumori dall'esterno, neppure silenzi, perché non esiste l'esterno. Tempo del rumore e tempo del silenzio. Sorpresa, i tempi si scambiano.
1: Ero a Trani, inizio del 1981, il dopo rivolta. Cercavo di spiegare ad un'amica del fuori il nostro quotidiano. In quei giorni i miei occhi, le mie orecchie erano particolarmente sensibili. Ascoltavo i suoni o la loro assenza, i gesti o la loro repressione. Il carcere è una città murata, violenta, semplicemente crudele. gli eventi che vi accadono, i sentimenti e le emozioni che vi si esprimono, le paure e le speranze, gli odi e gli amori sono identici a quelli di qualsiasi altra città. Ma qui tutto assume uno strano contorno, si carica di un senso denso, a strati sovrapposti come un panino imbottito. Devi contenere i centimetri, gli spicchi di luce e di sole, e attraverso di essi, la vita. Per essere solo devi scavarti dentro, nel punto più profondo, un luogo sicuro, un rifugio. Per proteggere i sentimenti devi continuamente frugarti, forzarli, violentarli. L'imprevedibile ti piomba addosso vestendo l'insegna del noto, dell'assuefatto. Ne ricerchi segni premonitori nel consueto, nel minuto particolare. Mi ha detto Pietro Cavallero:
5: mentre i tuoi anni di galera si sommano l'uno all'altro, il mondo della prigione ti si stringe addosso. Vedere 10 persone insieme diventa un grosso problema. Non puoi controllare tutti i loro movimenti, intuirne le loro intenzioni.
1: Quando sono uscito, i primi giorni prendere la metropolitana mi era difficile. Avvertivo la presenza, per me poco rassicurante, di una moltitudine dietro la schiena. Nessuno si guarda alle spalle camminando nella metropolitana. In carcere, dare le spalle a qualcuno può essere fatale. Nella città murata, nessuno è al sicuro.

0: Continuavano a sparire delle cose, bottoni, formaggio, cappucci di penne, era molto strano. Chi poteva essere? Cucinotta dapprima ha pensato il bottone l'avrò perso, il formaggio l'avrò mangiato, ma le sparizioni erano troppo frequenti. Si era consultato con le celle vicine, a tutti mancavano le stesse cose, saranno le guardie, hanno pensato, ma erano incerti nell'accusarle di questi furti eccentrici. Cucinotta decide di non uscire all'aria per 2 giorni e controllare i movimenti della custodia. Nessuno è entrato in cella, ma il formaggio è sparito. Sarà qualche animale, pensa Cucinotta, un topo, uno scarafaggio. La notte si apposta per coglierlo sul ciocco. Mette un bel pezzettino di formaggio sul tavolo, svita la lampadina della notturna e si dispone all'attesa. Illuminato dalla luna, lo schifosissimo formaggio della Sinara brilla come se fosse cera. Dopo il giornale radio di Nerino Rossi, il silenzio è tombale. Tutti dormono, Cucinotta vigila. Dalla finestra aperta sente un frullare di ali. Un bellissimo uccello si è posato sulle sbarre, sta scrutando l'interno della cella. Zappete, falcheggia il formaggio e se ne va. Una gazza ladra! Cucinotta, che è siciliano e capisce gli animali, l'ha riconosciuta. Al mattino, contentissimo, comunica la sua scoperta.
1: La gazza ladra è un animale bello,
0: dicono i suoi compagni. Vogliono vederla, le lasciano regali, formaggio e quel poco che riescono a trovare che luccichi. La gazza aveva preso l'abitudine di venire anche di giorno, visitava tutti, ma più spesso Cucinotta, e decide di darle un nome, Luigina. Entrava, rubava e se ne andava. L'aspettavano e non appena la vedevano arrivare, si passavano la voce.
1: Luigina!
0: Mettevano pezzi di formaggio e bottoni sulla finestra. Prima si è lasciata accarezzare, poi si è posata come su un trespolo sulla sponda della branda ed infine sulla spalla. Un po' perché i compagni l'avevano già da fuori, un po' perché non c'era il barbiere, la barba cresceva e te la dovevi tenere. Luigina era entrata in confidenza con gli uomini della grande barba. L'intrami, ispirato, decide di scrivere per Natale una favola a Tommaso, il figlio di 6 anni. Mario Rossi, che in cella con lui, sarà l'illustratore.
2: Nell'isola tal dei tali è arrivata una nave carica di... C'erano tanti uomini, tra i quali il tuo papà. Appena sbarcavano erano presi e rinchiusi, non potevano neanche parlare tra di loro. Mario Rossi disegnava la nave, il mare, l'isola, gli uomini. Un giorno era arrivata la gazza ladra, che subito era diventata amica dei prigionieri e si era offerta di portare messaggi da una cella all'altra. Gli uomini, che in quel modo potevano comunicare, si erano consultati e avevano deciso di allearsi con gli animali. La gazza avrebbe fatto da interprete e da ambasciatore. Sarebbe andata dagli animali del cielo e della terra, dai ricci e dai falchetti, dalle pernici e dai pesci, dagli asinelli bianchi e dai gabbiani. Anche loro odiavano il tiranno dell'isola, il condor, quell'uccellaccio rapace che ne combinava di tutti i colori. Uomini e animali si erano accordati per ribellarsi. Il giorno stabilito scoppia la rivolta. I prigionieri sfondano i muri delle celle, i ricci bucano le gomme delle jeep, gli asinelli occupano l'armeria, i mufloni caricano e mettono in rotta i battaglioni degli agenti. I pesci impediscono alle navi di attraccare, gli uccelli assaltano gli elicotteri. La rivoluzione vince. Le guardie sono travolte. Il condor, vista la mala parata, cerca di battersela, ma gli animali dell'aria si buttano all'inseguimento, lo catturano. Lo trascinano a terra e, bello spennato, lo infilzano allo spiedo. Tra danze e canti di vittoria, lo rosolano a fuoco lento.
0: La favola, per arrivare al bambino Tommaso, doveva passare la censura di Cardullo, che, dopo averla letta, manda a chiamare l'intrami. Il direttore nello studio seduto all'ampia scrivania. L'intrami, che vuole fare passare la favola, replica.
1: Il condor non è mica lei, è un animale rapace.
0: Cardullo barza in piedi sbraitando.
3: No, il condor sono io. Tutti mi chiamano così, voi mi chiamate così e anch'io mi chiamo così.
0: Poi, con uno dei suoi tipici subitanei cambiamenti d'umore, scivola sul patetico.
3: Perché volete farmi fare questa brutta fine? Io non la merito.
0: L'intrami, scocciato da quel guazzabuglio di sentimentalismo minaccioso, insiste.
1: Ma la favola la spedisce o no?
3: Vedremo. So che i disegni sono di Mario Rossi.
0: Fa una pausa scenica e come se parlasse fra sé e sé.
3: Io sono il re della Sinara, lui dovrebbe essere l'imperatore per quanto ama gli animali.
0: E con questo l'ha commiata. La favola sarà inoltrata. Passa una settimana tranquilla, si fa per dire, la tranquillità solida della Sinara. Cucinotta, aggrappato alle sbarre della finestra, aspetta Luigina. Nota di sfuggita che nel cortile tra le celle e i passeggi c'è un piantone nuovo. E cosa strana, alla barba. Arriva Luigina, svolazza da una cella all'altra. La guarda e la chiama, attirandola con bottoni e oggetti lucenti. Luigina vede sotto la barba, non distingue la divisa, va fiduciosa e gli si posa sulla spalla. Cuscinotto ha risentito la rimprovera.
3: Luigina, vieni qua, quello è uno sbirro.
0: La gente tira fuori un cappio, glielo stringe al collo, la butta per terra e la trascina. Cuscinotto, fuori di testa, nemmeno da una guardia si sarebbe aspettato una cosa così tremenda, urla.
3: Compagni, portano via Luigina.
0: Si precipitano alle finestre.
3: Pezzo di merda, lasciala stare assassino!
0: Subbuglio, commozione, rabbia, quella barba ipocrita si sta portando via la mascotte, il simbolo di noi ladroni, le ali della nostra libertà, la possibilità di una comunità che attraversa le pareti. Luigina non è più tornata.
3: Cardullo ha usato troppo.
0: Dirà Mario Rossi a sancire il nostro giuramento di vendetta.
4: Abbiamo letto alcuni estratti dal libro che si intitola La casa del nulla, scritto da Giuliano Naria e Rosella Simone,

0: Trio. Appena scende il buio, Rota de Fero, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
1: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la cassa antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Bisrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: That's all right.
1: Perché?
0: Cosa cazzi?
2: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la p***i, c***o.
3: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
4: E poi aspetta.

la faccia d'amore, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia d'amore. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22. Strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.
1: Take the ribbon from your hair.

0: Ciao a tutte e a tutti. Dopo la 3 giorni di Renoise, che significa non solo ricordare Renato, ma significa anche musica, memoria, conflitto e socialità, e che anno dopo anno continua a trasformare la memoria in pratica politica e collettiva. E Renoise però è un festival che, cioè diciamo un festival, non finisce quando si spengono i microfoni e le casse. Ed è proprio dopo che arriva il momento di fermarsi, ragionare, tirare le somme e capire cosa resta e soprattutto cosa, diciamo, possiamo costruire da qui in avanti. Ed è per questo che abbiamo chiesto a Cristiana, che è ai nostri microfoni, militante del Centro Sociale Lo Agrobax, di ritornare a parlare di Renoise e di cosa si ha significato questa 20ª edizione dell'entusiasmo e passione che abbiamo vissuto in questi 3 giorni e soprattutto quali sono le strade, le lotte, gli appuntamenti che ci aspettano. Dopo questo cappello introduttivo ringrazio Cristiana per essere nuovamente ai nostri microfoni. Ciao Cristiana.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. Allora, beh, la
0: faccio una prima domanda.
1: domanda che fai è esatto, è articolata, diciamo che non ho tutte le risposte, un po' di risposte ce le siamo date anche insieme in quella 3 giorni, ma appunto devo dire che è stata così un'edizione di Renoise Festival Antifa dedicato a Renato in questo 20º anniversario, che insomma è ovviamente simbolico come tutti gli anniversari, ma insomma un anniversario di 20 anni ti fa fare anche tutta una serie di riflessioni, no? Insomma, valutazioni, tirare un po' di somme. E devo dire che è stato appunto un 20º anniversario carico di energia, di forza, di passione, di rabbia e amore. E noi speriamo che questa energia, questa potenza, questa forza, ognuno di quelli che ha attraversato Renoise se la porti un po' dentro di sé in quest'anno di lotte e di battaglie. Lo scorso anno finiva Renoise e iniziavano la domenica stessa le mobilitazioni in sostegno della Global Sud Flottiglia e quelle piazze da migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, da milioni di persone in tutto il mondo. Quest'anno questo Renoise arriva appunto carico di questa forza di esserci ritrovati, no? Anche così, un po' seguendo le 4 R che avevamo indicato come traccia del discorso, in una fase politica complessa, in una fase in cui sta continuando a succedere di tutto, in cui come dire, il vento che spira da destra è sempre più pericoloso, e in un anno politico complesso e articolato, legato a una campagna elettorale che sarà funesta perché giocata sulla pelle, in realtà, delle persone più fragili, degli spazi sociali, delle case occupate, delle lotte, del chi prova a resistere a questo sistema mortifero. E quindi insomma speriamo che quantomeno Renoise sia stato un avvio potente di anno politico, sia stato appunto l'occasione per ricordare, riconoscerci tra di noi, no? Tra chi è argine, tra chi è antidoto a tutto questo, e organizzarci per resistere e ripartire insieme come abbiamo fatto con il corteo e l'invasione di Parco Schuster di sabato 5.
0: Soprattutto resistere in quest'anno politico a Roma, direi che si prospetta un anno pieno di lotte proprio per quello che dicevi, in vista delle elezioni, ma anche in vista di quello che si prospetta per il quartiere, no? Cioè per Ostiense
1: Beh,
0: e
1: sì,
0: per
1: diciamo che questo
0: Garbatella.
1: sarà un anno importante di mobilitazione, insomma, in cui dovremo continuare a lavorare in supporto del Comitato degli Ex Mercati Generali per impedire l'ennesima speculazione su questo territorio, per mettere in salvo un'idea di città che è quella che continuiamo a praticare. Sarà un anno difficile e intenso in cui continuare a resistere contro gli sgomberi. Insomma, questa è stata un'estate dura, caldissima, a causa del anche del diciamo, violento, infame sgombero che c'è stato su a Spin Time, e sul quale ovviamente siamo chiamati ancora a mobilitarci. Sono tanti i processi aperti, sono tanti i percorsi aperti, ma soprattutto sono tante le risposte che a questo punto dobbiamo chiedere alla politica, dobbiamo pretendere dalla politica, invece che essere in qualche modo, no, schiacciati da un confronto elettorale che non ci riguarda, non ci interessa, non parla delle nostre vite, parla sulle nostre vite e pensa di incidere appunto su quello che è la nostra idea di futuro per questa città, e invece così non è. Dobbiamo continuare a praticarla noi insieme ogni giorno, dobbiamo continuare a organizzarci e coordinarci. E ripeto, quindi, insomma, in questa convergenza così difficile, ripartire con una bella scarica di adrenalina forse era importante.
0: Tornando a Renoise, che significa costruire un festival, costruire il festival del ventennale? Quanto è stato importante soprattutto mettere in connessione realtà diverse, associazioni, collettivi, artisti, artiste, singole persone che hanno attraversato il festival e che magari anche normalmente non si incontrerebbero?
1: Allora, beh, diciamo che noi l'abbiamo definito un grande laboratorio di autogestione e auto-organizzazione. Lo è da sempre Renoiz, quest'anno lo è stato forse un pezzetto in più. E insomma, in una fase storica come questa, anche come metodo da trasmettere alle nuove generazioni, credo che sia stato importante per questo. Un anno di assemblee, due mesi di lavori intensi per trasformare l'ex cinodromo, la difficoltà a giugno di prendere la decisione di non scendere a compromessi e non fare Renoiz a Parco Schuster, stretto in quella struttura troppo ingombrante, troppo pesante per un parco, piccolo parco pubblico di quartiere. E, insomma, devo dire che è stato veramente. Noi ci siamo dette, insomma, che come sempre, no, è un po', non conta tanto la meta, l'arrivo, che insomma ci dicono anche altri essere stato bellissimo. Ma conta il viaggio, il come ci sei arrivato. E quindi devo dire che questo processo è stato un processo importante, un processo che tra l'altro ovviamente non ha lasciato solo la 3 giorni del festival, ma ha lasciato un momento a Focene bellissimo, come quello del 27 agosto, e ha lasciato 3 progetti, 3 strumenti a disposizione di tutte e tutti, che sono quelli che sono nati per questo ventennale, che sono il libro Storie per Renato, edito da Cronache Ribelli Antifanzin, che sono il videodocumentario prodotto, autoprodotto dai compagni dell'associazione DACT e dal FOA Boccaccio di Monza, che sono il nuovo sito dedicato a Renoiz, che è un archivio potentissimo di cosa sono stati questi 20 anni. Questi sono strumenti che ci rimangono e che rimangono a disposizione di tutte, che sono l'occasione per organizzare altri momenti di incontro, di discussione, di riflessione, di ragionamento, di costruzione di linguaggio condiviso, di mobilitazione antifascista e di ovviamente trasmissione della storia di Renato, ma che in questi 20 anni ha incontrato tante altre storie, tanti altri linguaggi, tante altre tematiche delle quali è importante continuare a parlare, declinandole anche con la lente, lo sguardo dell'antifascismo, che è un po' il sangue che ci scorre nelle vene.
0: Anche se diciamo Renoise è un festival musicale, ma non solo, però quanto lavoro invisibile c'è dietro questi 3 giorni e quali sono magari le difficoltà che chi attraversa in quei 3 giorni il festival vede meno, ma che alla fine determinano diciamo, concretamente la possibilità poi di fare il festival?
1: Ma guarda, è un lavoro immenso, insomma, tra l'altro quello che si dà per scontato, forse perché non siamo più tanto abituate, è che Renoiz è un festival completamente auto-organizzato e autofinanziato dal basso, non prende fondi, non ha finanziamenti di nessun tipo, e quindi è uno sforzo, un lavoro enorme, e che si tiene solamente grazie alla partecipazione volontaria, alla disponibilità e a un'enorme disponibilità anche di persone che mettono a disposizione le proprie competenze per renderlo possibile. E cosa non affatto scontata, cioè scegliere di dedicare il proprio tempo, le proprie abilità, le proprie competenze e per metterle a servizio di un festival del genere è un regalo bellissimo, è una volontà di esserci, di partecipare potentissima. E Renoiz, così come lo avete visto dentro Acrobax un mese fa, non c'era, non esisteva, non era immaginabile, era solo nelle nostre teste, e c'è dietro un lavoro faticosissimo di ore, di giorni, con questo caldo asfissiante che c'è stato ad agosto, di persone che hanno rinunciato alle proprie ferie per essere lì e a dare il loro contributo, che le hanno messe a disposizione di quel processo lì per renderlo possibile. Quello che avete visto, quello che hanno visto le persone entrando a Acrobax durante il festival, ecco, ripeto, è qualcosa che non c'era e che è stato possibile solo grazie a tanta fatica, e anche questo è parte del metodo che vogliamo trasmettere. Non si ottengono le cose se non c'è fatica e impegno, non ci sarà qualcuno che verrà a consegnartele, a regalartele, e questo, insomma, in questi 24 anni di occupazione di Acrobax, così come tante altre esperienze di occupazione, l'abbiamo imparato a suon di fatica, sudore e appunto responsabilità e impegno, e significa come dire, avere la disponibilità di decine e decine di persone da tutta Roma, non solo dallo spazio, disponibili a fare ore e ore e ore di turni, tanti turni differenti, per fare in modo che appunto tutto questo potesse succedere, che sabato mattina si potessero, dopo due giorni così intensi e potenti come quelli che si erano vissuti dentro Acrobax, sabato mattina si potessero svolgere tre tavoli di lavoro, nel frattempo si potesse cominciare a smontare un palco, montare un nuovo palco a Schuster, montare gli allestimenti a Schuster, e nel frattempo predisporre il camion per il corteo e fare un corteo che è stato bellissimo, per poi invadere insieme di nuovo Parco Schuster, riprendercelo, vivere un concerto bellissimo e poi smontare tutto e riportarlo dove doveva essere riportato. Quindi insomma, veramente tanto impegno, tanta dedizione, tanta voglia però di esserci, di essere parte di tutto questo, di avere quella consapevolezza che da sole appunto non ce la facciamo, ma insieme in realtà possiamo tutto e l'abbiamo dimostrato.
0: Quanto Renoiz quest'anno ha trasformato il rapporto di Acrobax, che si sa è uno spazio che ha una propria storia politica e sociale molto precisa, quindi quanto ha trasformato il rapporto con chi lo ha attraversato questo spazio in questi giorni?
1: Ma ripeto, forse lo ha trasformato in questa così senso di appartenenza alla città, no? Senso anche di apertura alla città. Noi insomma dal 2018 siamo insieme a tanti altri spazi nella lista degli spazi da sgomberare. Nello scorso inverno la pressione del governo insomma è stata fatta sentire rispetto alla volontà di sgomberare tra gli spazi, in primis anche il nostro. E da quel momento la risposta è stata appunto di una comunità larga e di una comunità che si è fatta la promessa di aprirsi ancora di più, e quindi simbolicamente anche questo Renoiz, che in parte è stato anche all'interno di Acrobax, è stato un interno ma molto esterno, non so come dire, no? Un interno che assolutamente invece ha aperto Acrobax alla città, sicuramente non tutta, sicuramente ci siamo persi in parte l'attraversamento che di solito si vive all'interno di realizzandolo a Parco Schuster, in un parco di quartiere in mezzo al territorio, e però insomma è stato anche uno scegliere da parte delle persone, e devo dire che quello che ho visto io è stata tanta consapevolezza e rispetto anche per lo spazio. Accogliere migliaia di persone per due giorni, e preparare insieme il villaggio e tutto il resto insieme a decine e decine di persone venute apposta da tutta Italia, se non da altre parti del mondo, pur di essere a Renoiz quest'anno, pur di dare il proprio piccolo grande contributo, No, mi ha mostrato anche quanto rispetto, attenzione, cura, non abbiamo avuto problemi, non ci sono stati personaggi molesti all'interno di Acrobats, non ci sono stati, appunto, non c'è stata mancanza di rispetto allo spazio e al fatto che dovesse essere lasciato in condizioni, no, decenti, anche rispetto all'attraversamento dell'amato campo degli Orrez, insomma, per cui eravamo giustamente tutte e tutti preoccupati di come potesse venire trattato. Da appunto banalmente anche solo l'attraversamento di migliaia di persone, eppure insomma, ecco, posso dirti che un po' ci riportiamo a casa anche questo, che insomma c'è stato anche questo scambio importante e insomma ci restituisce qualcosa di che ha profondamente senso in questo momento, in un momento in cui appunto gli spazi sociali vengono messi sotto attacco tutti, e invece c'è appunto quantomeno una parte di mondo che ha decisa a difenderli, a continuare a attraversarli e che ne riconosce il valore e l'importanza.
0: Prima accennavamo alle future lotte da portare avanti. In termini, diciamo, concreti, quali sono oggi i terreni sui quali uno spazio come Agrobax o anche gli altri spazi romani sentono maggiormente la necessità di organizzarsi e costruire soprattutto iniziative comuni?
1: Secondo me i temi centrali sono tre, e sono quelli dei tavoli che abbiamo svolto il sabato mattina, nella giornata dedicata a ripartire insieme, e che sono l'antifascismo: è necessario costruire nelle differenze un fronte comune, per essere antidoto a questa, avanzata e per saper leggere la complessità dell'attacco. Fascio capitalista, che stiamo subendo per essere un reale meccanismo, di resistenza e di pratica di resistenza e di solidarietà nelle differenze e di autodifesa. E c'è il tema del diritto alla città, ormai non più rinviabile, le città sono mangiate dalla speculazione. E dal modo in cui chi le amministra, di tutti i colori, di tutte le giunte, ha deciso di metterle in vendita, disinvestendo completamente, risorse e appunto vendendo le città, al miglior offerente. Gli effetti si vedono da anni, si vedono non solo nella vicenda di Spin Time, ma in quella dei mercati generali, dello Stato di Pedralata, del porto di Fiumicino e di tante altre, esperienze. E solo queste, insomma, citando, diciamo, Roma e dintorni, e quindi è un'urgenza, o si cambia il modello di città che si costruisce, o riusciamo a, come dire, rendere, come si dice, diciamo, a rendere una realtà condivisa quello che già mettiamo in pratica quotidianamente negli spazi, nelle occupazioni abitative, attraverso le mobilitazioni dei comitati territoriali come altro modello di città, o questo altro modello di città prende piede, prende spazio, prende legittimazione, oppure siamo destinati ad andare a sbattere violentemente, e pa questo parla della vita di tutte e tutti, al di là dei colori, delle adesioni, della partecipazione. Ma parla appunto di intere comunità, cittadine, metropolitane e non solo, che appunto vivono delle difficoltà enormi, in una complessità enorme, in cui le risposte abbiamo provato a darle, ad inventarcele, ad auto-organizzarcele, e adesso queste risposte devono in qualche modo prendere il sopravvento, altrimenti appunto non ci sarà futuro possibile. E poi c'è il tema ovviamente della guerra. Tutto questo ha a che fare con l'economia di guerra, con la guerra combattuta altrove, ma come dire, guerreggiata anche qui, di cui siamo responsabili, in cui siamo coinvolti, e ha a che vedere con il genocidio in Palestina che continua, ha a che vedere con la necessità di continuare a organizzarci per continuare a bloccare tutto, per continuare a bloccare questo processo inarrestabile, appunto, che ci coinvolge tutte e tutte nelle nostre vite quotidiane anche qui. E quindi queste, secondo me, sono gli aspetti sui quali dovremo mobilitarci, dovremo organizzarci nel rispetto delle differenze di pratiche e di contenuto, ma con la capacità di costruire anche momenti di grande partecipazione, di grande convergenza, di grande mobilitazione per far sentire la nostra voce, per fare in modo che non siano solo altri a decidere sulle nostre vite.
0: Faccio un'ultima domanda. Quando diciamo un festival finisce, si pensa già a quello dell'anno successivo. Guardando a Renoise 2026, non come un punto di arrivo, ma diciamo come a un passaggio, c'è qualcosa che vorresti, hai già pensato, avete già pensato per la prossima edizione, per ricordare Renato ovviamente, ma anche per far crescere o tra virgolette ovviamente arricchire il festival e quindi c'è qualcosa che avete già in mente oppure no?
1: Beh, oddio, questa è una domanda difficile. Diciamo che stiamo cercando di contenere così un po'
0: L'entusiasmo.
1: l'entusiasmo che c'è stato, sì, soprattutto da parte di chi veniva da fuori, rispetto, insomma, alla bellezza anche che c'è stata nel farlo un po' a casa, no? Del sentirsi un po' a casa.
0: Sì.
1: No, dovremmo ragionare, dovremmo riflettere, dovremmo farlo ovviamente con la città che è stata parte di questo viaggio, che ci ha portato, insomma, a questa meta, a questo obiettivo del ventennale. E sicuramente, come dire, 20 anni sanciscono anche la necessità di cambiare un passo, no? Di evolvere, di trasformare, probabilmente questo festival. In parte, però ecco, se vi ho riempito come al solito di parole, su questa domanda non ho una risposta precisa. So che sicuramente c'è tanta voglia di continuare, che ci siano altri 1.000 anni di Renoiz, cioè 1.000 anni di capacità di continuare a raccontare la storia di Renato, perché è importante ricordarlo, continuare a realizzare i suoi sogni, perché è importante farlo, e di continuare ad abbracciare altre storie, perché sono passaggi simbolici importanti che contribuiscono a tenere acceso il fuoco della memoria, però ecco, su questo non so rispondervi e vedremo un po', lo decideremo insieme, ecco, un passo alla volta continueremo a deciderlo insieme.
0: Sì, io ti ringrazio come sempre per aver partecipato, diciamo, in questa speciale che stiamo facendo su Renoise e quindi grazie. E ti mando un abbraccio a te, a tutti voi dello Agrobax e a tutte le persone che hanno attraversato Renoise, quindi ti ringrazio.
1: Grazie a voi e grazie per esserci stati tutti e 3 giorni, faticosissimo, insieme alle altre radio. Per noi è stata, insomma, un punto importante e un'occasione di incontro importante, di scambio importante, che speriamo che, ecco, che quello prosegua. Ecco, portiamoci per esempio questo verso il prossimo Renoit.

portami in pace. Vieni con me che ti porto all'inferno.

0: bruciano i piedi, brucia l'inferno.
1: Torniamo a Renoiz per una nuova intervista. Siamo con Red Star Press, uno di quei indimenticabili progetti che è fisso nell'antifascismo non solo di questa città, nelle lotte di questa città, e che in questi 20 anni di Renato prende ancora più senso come progetto, perché racconta di storie e di percorsi che hanno molto a che vedere con la storia di Renato e con tutto quello che Renoiz rappresenta. Quindi Cristiano, raccontaci com'è starci alla 20ª edizione dopo tanti anni di partecipazione.
2: Beh, sai, tanto grazie. Poi ci sono tante storie, no, che si incastrano l'una sull'altra, perché c'è la storia di Renato che noi ce la ricordiamo come se fosse ieri, c'è la storia di Renoiz, che è la storia di una risposta collettiva al fascismo, che chiaramente ci pone nella condizione di dover dare ogni giorno una risposta, ma soprattutto anche di alzare il livello con il quale noi siamo in grado di darla questa risposta collettivamente. Siamo ad Agrobax, che è punto di riferimento naturalmente per chiunque ha a cuore, naturalmente, insieme all'antifascismo, quello che l'antifascismo veicola a partire dalla lotta alle contraddizioni tra il capitale e il lavoro, passando naturalmente per tutte le forme di libertà d'espressione, la lotta contro il patriarcato, le discriminazioni di genere. Poi siamo a San Paolo, che è anche dove comunque il territorio in cui io abito, la casa editrice ha la sua sede, insomma, quindi
1: è un dovere, sì. È una storia che si intreccia,
2: siamo
1: troppe
2: a
1: volte
2: a casa dal punto di vista culturale, dal punto di vista della solidarietà rispetto alla famiglia, gli amici, i compagni, le compagne di Renato, e in mezzo a comunque gli antifascisti che stanno nel nostro territorio.
1: Un territorio che voi cercate di portare anche come possibilità in quello che producete. Allora, ieri abbiamo assistito alla presentazione di un lavoro particolare che forse solo voi potevate accogliere e strutturare con uno sguardo speciale, il libro scritto da Stefania per Renato.
2: Sì, Stefania ci ha davvero sorpreso, perché pur anche Stefania abita qui, insomma, significa che magari andiamo a fare la spesa e la incontriamo, indipendentemente dalle iniziative, indipendentemente dall'amicizia, insomma, ci abbiamo sempre modo, no, di parlare, di incontrarci, e ci ha sorpreso perché non avevamo idea che in realtà da tanti anni stesse lavorando a un libro che racconta naturalmente, che parla di Renato. Il libro si intitola Gli occhi di Renato, l'universo risponde, ma è un libro in cui Stefania parla di un canale di comunicazione aperto con Renato, un canale di comunicazione che dà un senso a cui forse non abbiamo mai pensato davvero. Quando noi stessi diciamo che Renato è vivo e lotta insieme a noi, ecco, ci ha sorpreso, è un libro spiazzante, ed è un libro che in qualche modo porta al centro di una riflessione critica rispetto alla realtà, una riflessione di sinistra, una riflessione che va nella direzione di voler cambiare lo stato di cose presente, ecco, una riflessione che fa fatica magari ad accogliere il rapporto con chi non c'è più in una forma così radicale, che è una forma che però è radicata anche in quella che è il primo strumento antagonista per eccellenza, la cultura popolare. Ecco, alla radice della nostra cultura c'è anche un'eredità, tutto un folklore afro-mediterraneo di cui noi siamo ovviamente figli e figlie, che questo canale tende a mantenerlo aperto. Ecco, ci ha sorpreso questo libro, ci ha stupito, chiunque lo leggerà potrà, come dire, vederne alcune parti, non vederne altre, però questo tema resta, lo lancia la madre di Renato e ci interroghiamo, insomma, su questo, insomma.
3: Cosa è cambiato in questi 20 anni dalla morte di Renato ad oggi?
2: Che cosa è cambiato? È una domanda difficile, perché potremmo dire che eravamo su un piano inclinato e, malgrado gli sforzi che abbiamo fatto, è difficile dire che non siamo scivolati, proprio perché abbiamo delle condizioni oggettive che ci fanno vedere poi con mano tutti i giorni come la cultura fascista non abbia arretrato.
3: Anzi.
2: No, perché non ci riferiamo ai soliti quattro politicanti, ci riferiamo per esempio al paradigma della guerra, al genocidio in Palestina, ma non solo, al fatto che viviamo in economia di guerra, e quando si fa sempre più fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, fondamentalmente ci sono due possibilità: o dal basso ci si organizza per portare avanti la vera soluzione, cioè che è quella di attaccare chi sta in alto e ci impone la fame, altrimenti è chiaro che narrazioni, no, per cui la colpa è tutta degli stranieri, tutta dei migranti, diventano più a portata di mano per chi anche vive una realtà magari difficile. E allora, voglio dire, ecco, il prima agli italiani, la remigrazione, si impongono, anche perché dietro ci sono degli interessi assolutamente precisi affinché tutto questo si imponga, ed è un'altra misura del cambiamento, cioè sempre meno politica intesa in maniera classica, più o meno accettabile, più o meno generalmente disprezzabile, ma sempre più grandi corporation, soprattutto nel settore delle tecnologie, naturalmente, no? Che dettano l'agenda, e lo fanno anche in prima persona. Lo abbiamo visto soprattutto con Elon Musk, lo abbiamo visto soprattutto col teorico di Palantir, e lo vediamo poi questi influencer di destra, no, che in maniera anche assolutamente dichiarata vengono qui a fare, ad amplificare quelle voci, che sono voci che dicono che fondamentalmente la democrazia è un orpello. Ecco, figuriamoci la giustizia sociale, che lo sanno loro effettivamente che cosa bisogna fare, e sicuramente va bene per i loro interessi, ma diciamo per i nostri.
3: Quante situazioni come Renoise ci ne vorrebbero ancora?
2: Allora, Renoise nasce da un lutto, purtroppo, quindi ce ne vorrebbero tante che invece nascano per festeggiare una vittoria, no? Ecco, in un certo senso è come con le squadre di calcio, no? Che cosa dice il tifoso? Guarda, ti amo anche se vinci. Ecco, io sarò comunista anche quando vinciamo, e quindi mi piacerebbe, no, partecipare a queste feste una volta che abbiamo vinto, ecco, e ce ne vorrebbero veramente tante.
1: Grazie davvero. Io ti faccio solo un'ultima battuta, proprio perché è un momento dove lottare è importante, e la tua storia come persona e quella della casa editrice che rappresenti lo vive molto anche sulla sua pelle di queste lotte. Quindi, che cosa invitiamo tutte e tutti, attraverso la cultura, attraverso l'incontro, attraverso le arti, attraverso la musica, attraverso l'agire, a non scordare, a fare, a praticare?
2: Ma io francamente credo che sia improrogabile uno sforzo che tende a organizzare quelli che sono chiaramente gli afflati che ciascuno, ciascuna può avere, e organizzarli all'interno di un campo autonomo e indipendente, perché effettivamente non possiamo accettare compromessi, l'abbiamo visto col genocidio in Palestina, ma è proprio la logica della guerra che non fa prigionieri, ecco. E quindi modestamente vedo che questo è quello che dovremmo cercare di fare, ecco.
4: Grazie, grazie, grazie davvero.
0: Bella regala, come state? Tutto a posto?

0: quello che ci vuoi.
1: Una mano in aria la villa.
0: Vai dai.
1: Oh regà, l'ultimo fatto bene, ve prego, e fammi voi.
0: Belli.
2: Siamo qui da Acrobax, siamo con Cronache Ribelli per questa giornata dedicata alle storie di Renato, questa fanzine che è stata pubblicata con una grande rete che dentro ha anche Antifanzine, Zero Calcare, tanti di quegli artisti che fanno delle graphic novel, o meglio del fumetto, perché ci piace ancora chiamarlo così, un modo di narrare e di portare contenuti come quelli dell'antifascismo nel mondo più anche dei giovani e dei giovanissimi. E allora raccontaci un po' intanto come il progetto Cronache Ribelli prende forma, tanto legato alle lotte e agli ideali di tutte e tutti noi, e poi come arriva a crescere questo progetto di Storie per Renato.
3: Allora, intanto volevo ringraziare tutti e tutti veramente per l'accoglienza a Renoise, che sono arrivato qua da un'ora, ma posso dire che è un ambiente meraviglioso. E ringraziamo veramente chi ci ha invitato, ringraziamo, e poi spiegheremo come, no? Come il fatto di aver incluso Cronache Ribelli in questo progetto. Dirò due cose, due in croce su Cronache, appunto per un po' per introdurci. Cronache ormai è nato, ha fatto 10 anni quest'anno, come progetto di divulgazione nasce nel 2016, e 2 anni dopo, quindi facendo divulgazione sui social, su una storia dal basso, sulla storia dei gruppi marginalizzati e oppressi, ma soprattutto delle loro ribellioni. Ha fatto questo lavoro, esclusivamente questo lavoro, per un paio d'anni, poi nel 2018 si arriva alla pubblicazione di Cronache Ribelli, che è il nostro primo libro. Ora, c'è da dire una cosa che penso sia importante quando si parla di Cronache Ribelli: noi parliamo di storia di ribellione, di rivolta, no? Di dal basso. Noi pensiamo che non basti scrivere dei libri che parlino di certi argomenti per considerarsi, diciamo, per poter fare un certo tipo di narrazione. Serve soprattutto avere delle pratiche che portino avanti quegli ideali. Le nostre pratiche come le portiamo avanti? Noi siamo un gruppo completamente orizzontale. Io sono uno dei fondatori, siamo rimasti due dei fondatori dal 2016. Chi è arrivato nel collettivo un anno fa ha lo stesso mio stipendio, ha lo stesso mio potere decisionale, ha la stessa mia capacità di incidere sul progetto. Abbiamo deciso poi, sin dal primo libro e poi quando, diciamo, il catalogo è aumentato, ormai siamo a più di 70 pubblicazioni, forse quasi 80, di fare una scelta radicale da questo punto di vista. Ripeto, radicale non per i contenuti che portiamo, che sono importanti, sono i nostri, poi possono piacere, possono non piacere, è un dato soggettivo. Però quello che è oggettivo è il nostro modo di portarli, stando fuori dalla distribuzione editoriale. La distribuzione editoriale, che per chi non lo sapesse è il meccanismo poi che mette insieme, che mette in connessione, diciamo, editori e librerie, quindi il soggetto di mezzo, che fondamentalmente si taglia una grossissima fetta dei profitti, quasi tutto il profitto praticamente, una grossa parte delle entrate dell'editoria, scatenando dei meccanismi poi che stanno portando alla chiusura, e questo lo vediamo, chiunque lo può vedere, no? Giorno per giorno, la chiusura di realtà editoriali, quindi di case editrici e di librerie. Quindi noi riusciamo a star fuori da questo, noi siamo un'eccezione dell'editoria, noi non dovremmo funzionare, era quello che ci dissero quando uscì il primo Cronache Ribelli: voi non funzionerete stando, farete un libro, farà magari uno, riuscirete a fare due, noi siamo 80, andiamo sempre meglio da due che eravamo all'inizio, poi diciamo all'uscita del libro 3, adesso siamo 6 persone che lavorano quasi tutte a tempo pieno sul progetto, quindi abbiamo dimostrato di poterlo fare. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto creando una rete delle persone che ci seguono sui social, una rete di spazi sociali, una rete di radio, una rete di librerie, tutta una rete che ci ha permesso di portare avanti questo progetto. E proprio così siamo entrati in connessione, anche in relazione con... siamo entrati in quel percorso che ci ha portato all'uscita di Storie per Renato, no? Anzi, l'anno scorso siamo occupati di ridistribuire Prossima Fermata, che era il volume uscito nei 10 anni, no? Edito, disegnato da R. Push e Zero Calcare, che abbiamo ridistribuito alla fine dell'anno scorso, e poi è nata questa rete incredibile, perché se penso, ogni tanto è stato anche quasi enorme, no? Tutte le soggettività, scrittori, illustratori, che ha in pagina, chi da noi si occupa dell'impaginazione, chi da noi ha coordinato il lavoro, una rete incredibile, meravigliosa, che ha permesso poi di far uscire questo volume, che raccoglie appunto un numero incredibile di contributi, e che noi abbiamo deciso di usare anche come metodo di finanziamento di Renoise. Se no, questo è non è la prima volta che lo facciamo. Noi abbiamo finanziato le ZLN, abbiamo finanziato la rete GIN, abbiamo finanziato progetti anche presenti sui territori, penso a Dan Besono, che col libro Fuori dal buio è un ostello sociale dove fondamentalmente si fa una roba tanto scontata quanto rivoluzionaria: dare un'abitazione degna ai migranti che fanno il lavoro stagionale di raccolta degli agrumi nella piana di Gioia Tauro in Calabria. Noi lo finanziamo con questo libro, abbiamo fatto una stima che ormai è cresciuta, l'abbiamo fatta verso, diciamo, la primavera. Cronache Ribelli dal 2020, quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di benefit, ha donato più di 25.000 euro in,

0: Italia, e le madri per Renato, insomma, è un continuo contaminarsi. Queste rive è un continuo vedere, un affiancarsi di esperienze, stili, linguaggi diversi. Quindi è veramente un progetto che siamo state contenti e contenti di aver supportato e che continueremo a supportare nei prossimi mesi.
1: E chi sono gli autori e le autrici che fanno parte di Storie per Renato? Se ti va di presentare.
0: Ma sono una miriade, sono più di 50, quindi insomma è un po' difficile. Noi allora abbiamo avuto c'è chi ha fatto parte anche di Conaca Ribelli, penso alla nostra grafica Francesca Mantuano, che ha curato, non ha messo mano, ma ha curato il tenere insieme tutte queste storie, che è un lavoro non da poco. Sempre facendo parte dello stesso collettivo di Francesca, di Becoming X di Perugia, c'è Silvia Alcini, che è qui con noi a Roma. C'è ovviamente Repush. Poi ecco, sempre parlando di contaminazioni, per esempio Maria Chiara Gianolla, che insegna quale storia del fumetto e ha illustrato per noi il fumetto Indomabile, si è trovata poi coinvolta in questo progetto. Sono tantissimi, fare un elenco sarebbe poco corretto, io con loro li conosco di persona, quindi mi sono sentito di citarli. Poi ovviamente c'è uno storo di fumettisti incredibilmente bravi, di antifanzine, che hanno fatto un lavoro eccezionale e che hanno messo in piedi, insomma, dato un contributo fondamentale per la realizzazione di Storie per Renato.
1: Com'è nata la collaborazione con antifanzine e con Tekio Kairos?
0: Sì, con Kairos è nato più o meno esattamente un anno fa, nell'estate del 2020. 25, quando appunto ci siamo interfacciati con Kairos, che voleva una struttura che seguisse bene quello che è il lavoro editoriale, è iniziata una conversazione praticamente per caso, ma come sembra che parliamo di amicizia, da amici comuni, diciamo, no?
2: Dalla stessa parte del mondo, funziona così.
0: Esatto, stiamo dalla stessa parte del mondo e ci si è incontrati, insomma, doveva succedere, è successo. Si è iniziato a collaborare con Kairos appunto su alcuni progetti, che uno la ripubblicazione, la ridistribuzione, anzi di Prossima Fermata, e poi una nuova edizione anche di Fiabe Resistenti, che è appunto il libro benefit con cui noi abbiamo abbiamo finanziato i progetti alle ZLN prima, e adesso stiamo finanziando un progetto specifico che è il progetto di una, mi ricordo mai il termine in spagnolo, ma comunque di una sala operatoria medica nella Selva Lacandona in Chiapas, che viene finanziato appunto con la vendita di fiabe resistenti. Quindi un incrocio, quelle cose che funzionano meglio, quelle un po' per caso, no? Ci si è incrociati nel nostro cammino e si è sviluppata poi una relazione che ha riportato poi tutti i vari attori di cui stiamo parlando, quindi appunto antifanzine, il nodo solidale anche, merita di essere menzionato ovviamente, e Renoiz ovviamente.
2: Un'ultima battuta prima che riparta il palco con un altro soundcheck, perché ricordiamo siamo live da Acrobax, dove c'è la seconda giornata di Renoiz. Cosa ti auguri che porti queste storie per Renato?
0: Storie per Renato io lo vedo come un mattone importante per la crescita anche di una cultura dell'antifascismo in Italia. Noi è un tema che abbiamo sempre affrontato dal nostro primo libro sulla resistenza dei partigiani contro, affrontare il fascismo non come un'eccezione della storia, ma una costante, come una forma di autodifesa delle classi dominanti, no? Che utilizza la violenza non come neanche come mezzo, ma come proprio fine ultimo della violenza. Quindi secondo me ricostruire questa memoria antifascista, tant'è che è appunto un percorso, è uno dei prossimi, diciamo, gradini di questa scala che vogliamo percorrere, è proprio la pubblicazione di un nuovo testo di Cronache Ribelli, che ricorderà tutti gli antifascisti uccisi negli ultimi decenni. O poi magari lo diremo meglio anche dal palco, ma insomma, per chi ci ascolta faccio un cenno: noi pensiamo al dibattito pubblico sulla figura di Sergio Ramelli, tutti sanno chi è Sergio Ramelli, ogni amministrazione vagamente di centro, non dico manco di centrodestra, si sforza a intitolargli una rotonda, una via. Io se cerco le vie intitolate a Valerio Verbano, a Renato Biagetti, a Francesco Lorusso e via dicendo, mi sembra che non abbiamo una grande, no? Abbiamo le aule, qualche spazio autogestito che deve intitolargli. Questo fa capire anche quanto ancora c'è da fare sul tema dell'antifascismo, no? Quanto siamo rimasti indietro, quanto bisogna insistere appunto sul ruolo che hanno i fascismi, l'hanno avuto prima, lo hanno oggi, questa è una costanza come stampella delle classi dominanti. A me fa ridere quando si rivendono come alternative o antisistema, è una roba completamente astorica e priva di ogni senso, ma sta a noi recuperarlo quel senso. Noi ci proviamo come progetto di memoria storica, ci proviamo con le pubblicazioni, gli spazi sociali ci provano con la loro attività quotidiana, però veramente il percorso da fare è tantissimo. Quindi

0: Io spero appunto che Storie per Renato sia un passo verso questa maggiore consapevolezza rispetto al tema dei, dei vecchi e nuovi fascismi.
1: Grazie, grazie, grazie davvero, e davvero. Non vedo l'ora di leggere questo e i prossimi lavori.
2: Grazie e un saluto a tutte e a tutti.
0: Grazie ancora.
3: Yo, yo, sì, e questo è il sogno. È il sogno che diventa realtà.

0: Ciao a tutte e a tutti, sono Salvatore di Radio Quadra. Saluto tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, non solo della nostra radio, ma anche di Radio Sonar e di A Star Bene Radio. Abbiamo pensato che in occasione del ventennale del Festival Renois, che si svolge a Roma, ricordiamolo, dal 3 al 5 settembre, in occasione del ventennale dell'assassinio per mano fascista di Renato Biagetti, che bisognava portare all'attenzione di tutte e di tutti le lotte dei compagni e delle compagne dell'Assemblea dei Campi Flegrei, di Villa Medusa e di altre realtà. Vista la situazione che si è venuta a creare con la scossa del 31 luglio, dove ad oggi ci sono più di 3.700 sfollati con famiglie sradicate dalle proprie abitazioni. Anche se sottolineiamo, come dicevamo fuori onda, che è una crisi che va avanti da almeno 5-6 anni. E, diciamo, poco e niente è stato fatto in questi anni per fare comunque un aggiornamento della situazione di questi giorni. Abbiamo i nostri microfoni Walter, compagno attivista dell'Assemblea dei Campi Flegrei e di Villa Medusa. Ciao Walter.
1: Ciao, ciao Salvatore, buonasera.
0: E innanzitutto ti vorrei far fare una breve presentazione di Villa Medusa e dell'Assemblea dei Campi Flegrei.
1: Allora, Villa Medusa è una casa del popolo, al momento anche riconosciuta come bene comune per l'utilizzo civico che ne viene fatto, ma essenzialmente è un'occupazione, diciamo, svolta a partire dal 2013, perché Villa Medusa era un centro polifunzionale che fu donato da un privato al comune di Napoli, che fu donato con il vincolo di destinazione d'uso a centro sociale per la terza età, cioè ad utilizzo pubblico e tendenzialmente per la terza età, solo che durante la prima giunta dei magistris, appunto proprio tra il 2012 e il 2013, insomma, il bene fu messo tra i beni alienabili da parte del comune, quindi in vendita da parte del comune per risanare le casse comunali, e a fronte, diciamo, dell'ennesima svendita di un pezzo di patrimonio pubblico del quartiere, decidiamo insieme a tante e tanti di occuparlo. A partire, diciamo, da quel gennaio del 2013 sono successe tante cose, nel senso che venne stanziato ancora prima dell'occupazione 1 milione di euro per la sua sistemazione, perché al momento della nostra occupazione era inagibile per problemi, diciamo, infrastrutturali. Quindi noi, diciamo, proviamo a far sì che quel posto potesse diventare un fulcro di varie attività di tutto quanto il territorio, e soprattutto di quelle attività di quel territorio mancava, e chiedendo lo sblocco di questo 1 milione di euro per la sua ristrutturazione, cosa poi avvenuta nel 2018. Quindi, insieme alle tante attività che nel frattempo si erano aperte, la Villa Medusa viene, diciamo, rimessa a nuovo in qualche modo grazie a questa lotta. Ad oggi, appunto, è inserito come bene comune da parte del Comune di Napoli, diciamo, dicitura che ci interessa fino a un certo punto, nel senso che quello che invece facciamo è assolutamente l'autogestione di uno spazio fatto insieme a svariate realtà. Ci sono le realtà della terza età che fanno attività di ballo 3 volte a settimana, c'è una falegnameria, c'è un ambulatorio popolare con sportello di supporto psicologico, una biblioteca autogestita da ragazzi tra i 13 e i 17 anni e una biblioteca aula studio invece per ragazzi e ragazze universitari, degli spazi giochi, attività di dopo scuola, insomma tutte le attività quella che si potrebbe chiamare appunto una casa del popolo, e diventa soprattutto propulsore di tutte quante le battaglie e le lotte per la bonifica di Bagnoli, quindi per la bonifica dell'area ex Italsider e per la riqualificazione di tutto quanto il territorio di Bagnoli. Venendo all'Assemblea Popolare, invece, è uno spazio, diciamo, di anche questo di autorganizzazione, nato all'indomani della scossa di bradisismo del 13 marzo 2025, quindi più o meno un anno e mezzo fa. Come anticipavi tu, diciamo, il fenomeno del bradisismo è un fenomeno che caratterizza tutti quanti i Campi Flegrei, che sarebbero l'area ovest della città di Napoli, a confine con i comuni poi di Pozzuoli, Bacoli, e quindi sul lato che va in particolare verso il mare. E da una decina d'anni, diciamo, c'è quella che chiamano la recrudescenza del fenomeno bradisismico, quindi il terreno si sta, ha ricominciato a sollevarsi dopo la famosa crisi degli anni 70 e 80, e negli ultimi 2 anni ha scatenato, diciamo, scosse di terremoto sempre più forti. La prima molto forte è stata nel maggio 2024, l'anno scorso marzo 2025 e quest'anno luglio 2026, quindi le tre grandi scosse. Per far capire a chi ci ascolta eventualmente anche l'intensità di queste scosse, il bradisismo è un meccanismo che funziona su una porzione di territorio abbastanza ristretta, ma con potenza energetica molto molto forte. Basta pensare che praticamente i terremoti fatti, diciamo, del 13 marzo dell'anno scorso e del 20 luglio di quest'anno sono pari se non superiori all'intensità energetica del terremoto di Amatrice. Quindi, diciamo, ci fa capire il livello di intensità del fenomeno. I danni sono inferiori rispetto ad altri tipi di terremoti, semplicemente perché le scosse sono molto brevi e afferiscono un'area molto ristretta, che è tendenzialmente è quella legata all'epicentro, diciamo, più ristretto del terremoto. Il giorno dopo, diciamo, la scossa del 13 marzo 2025, perché nelle tre scosse la prima e l'ultima hanno, diciamo, colpito in particolare il comune di Pozzuoli, mentre quella di cui sto parlando invece ha colpito in particolare il territorio di Bagnoli, appunto per la conformazione geografica del territorio. E all'indomani da questa scossa, diciamo, gli abitanti del territorio, impauriti dalle conseguenze del terremoto, senza alcun tipo, diciamo, di supporto da parte istituzionale, si sono riuniti e hanno fondato, diciamo, appunto questa assemblea, cioè si sono autodato il nome di Assemblea Popolare di Bagnoli e dei Campi Flegrei, per poter costruire insieme un programma di soluzione dei problemi sociali che emergevano dal fenomeno bradisismico.
0: Senti, noi diciamo questa intervista sarà ospitata diciamo da Renoise, come dicevamo prima, quindi dallo spazio che il festival vi offre. Perché è importante che all'interno di una 3 giorni dedicata alla memoria, quindi alla memoria di Renato Biagetti, alla musica, alle conflittualità sociali, ci sia uno spazio per parlare di quello che sta accadendo nei Campi Flegrei e che significato politico ha poter, diciamo, portare questa discussione all'interno di Renoise e soprattutto se poi ci fai anche un aggiornamento, visto che ne parlavamo fuori onda, di quello che è successo oggi.
1: Sì, diciamo che dico prima la cosa più scontata, cioè nel senso che far parte e partecipare a iniziative svolte da compagni e compagne, eccetera, è sempre una cosa positiva, perché mettere in collegamento, in connessione, far discutere, dialogare tante esperienze diverse, anche se non per forza tematicamente affini, cioè nel senso che intervengono sullo stesso argomento, è sempre importante a prescindere, perché sviluppa punti di vista, sviluppa connessioni, rapporti, relazioni e via dicendo. Poi, dopodiché, ci sono anche delle questioni centrali. La prima che mi viene in mente è che la questione dei Campi Flegrei è solo in parte una questione dei Campi Flegrei, ma quello che avviene nei Campi Flegrei rappresenta, dal punto di vista in particolare della politica, cioè quindi, diciamo, di come le istituzioni dello Stato a tutti i suoi livelli, quindi nazionali, locali, rispondono a questioni che possono essere legate anche a eventi naturali, perché quello che avviene nei Campi Flegrei di fatto è approfittarsi di un problema naturale che esiste, diciamo, a prescindere anche dall'attività antropica, perché il bradisismo oggettivamente, diciamo, a parte qualcuno che pensa che possa essere derivato anche da interventi sulla geotermia, eccetera, ma tendenzialmente è un fenomeno naturale preesistente anche all'esistenza, diciamo, degli insediamenti abitativi più importanti sul territorio. Basta pensare che nel 1500 spunta un monte nella zona di Pozzuoli, Arco Felice, che si chiama appunto Monte Nuovo, come, diciamo, estensione degli effetti del bradisismo. Ma diciamo, di fatto poi la politica però approfitta di questi eventi. Come lo fa? Lo fa non supportando gli strati sociali, diciamo, più fragili di fronte, diciamo, a questi eventi, e favorisce eventualmente dei fenomeni che possono invece essere più appetibili dal punto di vista del profitto e degli interessi privati. Quello che per esempio sta avvenendo e che è già avvenuto con la crisi del bradisismo di 40 anni fa Fu a 40 anni fa la deportazione degli abitanti storici dell'area di Via Napoli e Rione Terra dal comune di Pozzuoli, deportati nel quartiere che poi venne costruito a Monte Ruscello, che di fatto è una periferia dormitorio. Io purtroppo lo conosco abbastanza bene perché ci ho vissuto per 12 anni ed è, diciamo, un posto che doveva essere il rifugio deputo l'anima, di fatto diventato invece la classica periferia dormitorio che invece rappresenta tutte le periferie delle nostre grandi metropoli, abbandonata a tutti i suoi servizi, utile esclusivamente per poter far riprodurre forza lavoro da poter sfruttare poi in altri contesti, e da questo punto di vista, diciamo, si lega moltissimo quindi a tantissime altre situazioni, ma a Roma mi viene da pensare al Quarticciolo, no? Dove tra l'altro condividiamo la sventura anche degli stessi commissari di governo, perché Cicignano e Soccodato sono, diciamo, rappresentanti governativi che al momento hanno delle funzioni straordinarie, come commissari straordinari su Bagnoli, sui Campi Flegrei in generale, scusatemi, e lo hanno avuta in parte, diciamo, l'hanno ancora anche al Quarticciolo, ma tutto il problema del dissesto idrogeologico, se vogliamo fare anche una copertura più ampia, è una questione che riguarda tantissimi territori resistenti in tutta Italia. Mi viene da pensare a Niscemi, al crollo, diciamo, della montagna che va a colpire in particolare, diciamo, gli abitanti del territorio. Mi viene da pensare anche, diciamo, allo sventramento della Val Susa per attività profittevoli come la TAV. Sono cose che apparentemente può sembrare forzato il collegamento, ma non lo è nel momento in cui analizziamo quello che è poi l'intervento che lo Stato fa in questi territori, cioè approfittare eventualmente anche di eventi per poter portare avanti degli interessi di pochi. Lo si sta facendo appunto favorendo ulteriormente e nuovamente fenomeni di turistificazione, decentramento, diciamo, degli abitanti del territorio, anche grazie ai grandi eventi che si prefigurano sul territorio, come quello dell'America's Cup. Quindi, da una parte, diciamo, c'è l'evento dell'America's Cup che diventerà un grande volano di sviluppo per molto, per pochi, e che permetterà ad alcuni di poter convertire, per esempio, le abitazioni a B&B, ad affitti brevi e via dicendo, mentre nel frattempo 4.000 e passa persone hanno perso la casa. Diciamo, queste sono le due figure e ci sembra che trovino rappresentazione all'interno di un festival, diciamo, di cultura resistente come quello che state svolgendo. Per venire a stamattina, invece, diciamo, la situazione che si è creata è che diciamo, dopo, è praticamente dall'inizio dell'acuirsi della crisi bradisismica che il territorio di Pozzuoli, Bagnoli e dei Campi Flegrei in mobilitazione. Dopo la scossa del 31 luglio ci sono state grosse manifestazioni con il blocco del porto, con tante altre iniziative. Stamattina c'era la venuta, diciamo, del ministro Piantedosi, del ministro degli interni, come rappresentante di governo a Napoli per poter parlare appunto della questione del bradisismo, e qualche centinaio di persone di Pozzuoli sono ritrovate sotto la prefettura per accompagnare la delegazione che sta intervenendo alle cabine di regia per poter portare le istanze agli abitanti all'interno di questi luoghi, e ci sono state, diciamo, delle situazioni anche molto particolari, perché la cabina, diciamo, le istanze che abbiamo presentato per l'ennesima volta sono state accettate con un "vi faremo sapere". Le persone però in questo momento sono disperate, cioè, per darvi un dato, ci sono 4.200 sfollati, di cui 3.700-3.800 in sistemazione di fortuna, cioè persone che praticamente stanno dormendo dal fratello, la sorella, dei genitori, eccetera. Tra 15 giorni comincia la scuola, non si sa dove abiteranno, dove vivranno, non ci sono soluzioni per gli sfollati, i tempi per l'adeguamento, diciamo, degli edifici per poter tornare a casa sono molto molto lunghi. Le persone sono, diciamo, esasperate e quindi sono volate transenne. Ci sono stati, diciamo, anche spintoni nei confronti, diciamo, per avvicinarsi, tentare di avvicinarsi alla prefettura, non perché, diciamo, si può pensare di poter assaltare un palazzo vuoto di potere di fatto, visto che non porta nessun tipo di risultato anche le interlocuzioni con chi lo governa, ma, diciamo, la rabbia è molto molto molto forte, quindi anche stamattina, diciamo, si è manifestata in piazza.
0: Il bradisismo cioè il terremoto del 31 luglio, diciamo, ha fatto emergere anche e soprattutto le condizioni nelle quali le persone vivono. Quali fragilità sociali, abitative ed economiche avete visto emergere con maggiore evidenza?
1: Le criticità sono tante, cioè nel senso che in particolare è quella legata alla questione abitativa sicuramente, cioè, questa è la principale perché Pozzuoli è un territorio frastagliato dal punto di vista anche proprio urbanistico, nel senso che è un territorio molto molto antico e che ha avuto grandi trasformazioni negli anni, quindi ci troviamo piccole villette, piccole abitazioni, ma anche case popolari, quindi diciamo è particolarmente diversificato. Il terremoto del 31 luglio ha colpito molto anche i quartieri popolari e quindi per la prima volta, diciamo, in questi eventi, il rione Artiacque, il rione Bognar sono chiaramente nomi magari poco conosciuti, però sono rioni popolari a tutti gli effetti che per la prima volta hanno avuto case pesantemente lesionate. Chiaramente nelle case popolari ci vivono persone che magari non hanno la seconda casa o una possibilità immediata di poter rintracciare un nuovo affitto da altre parti e quindi si è veramente, diciamo, materializzato il problema del non so dove andare a dormire, cioè di non avere un tetto sotto cui stare. Pozzuoli è anche, diciamo, un territorio appunto semiperiferico dentro al quale la maggior parte delle persone sono i proprietari inquilini delle case, cioè magari non, rispetto ad altri non troviamo tantissime persone magari in affitto, ma tantissime persone proprietarie della loro prima casa e di fronte a questo, diciamo, viene attaccato anche un bene magari verso il quale una persona ha fatto una vita intera di lavoro, verso cui ha aperto un mutuo, verso cui, diciamo, spera di, diciamo, di destinare eventualmente anche quell'immobile ai propri figli e quindi viene intaccato anche il frutto di un lavoro di una vita, e quindi persone che magari sono state impiegati pubblici, operai, operai, eccetera, chiaramente vedono intaccato anche l'unico bene che effettivamente rimane dopo una vita intera di lavoro. E l'altra questione sono la delocalizzazione dei servizi, perché nel momento in cui diciamo, le persone sono costrette a spostarsi, non si spostano esclusivamente dalla propria casa con il salotto, il divano, la televisione e la cucina, ma si spostano e si allontanano dal luogo di lavoro, dal luogo di scuola dei propri figli, dal luogo dove magari qualcuno fa la terapia riabilitativa, perché ci sono tantissime persone con disabilità che vivono a Pozzuoli e quindi si devono allontanare magari dal centro di riabilitazione dei propri figli oppure di se stessi, distanza dal punto di vista delle istituzioni sanitarie di prossimità, che tra l'altro stanno chiudendo. Quindi si incrociano, diciamo, le varie crisi, no? Cioè, si incrocia la crisi del bradisismo con quella dello smantellamento della sanità pubblica e quindi una persona che sta provando a capire qual è la sua asse di riferimento si ritrova catapultato magari a 40 km di distanza e deve ricostruire completamente la sua vita. Cioè, è proprio intaccato tutto il tema dell'abitare, cioè del luogo che abito. Quindi non è solo la casa come immobile o come dimora, ma l'intero luogo, diciamo, dove vivo che viene intaccato da questa crisi.
0: Senti, da ormai, come dicevamo prima, da anni si parla di bradisismo, di prevenzione e di piani di emergenza. Dal vostro punto di vista, quanto è stato realmente fatto per preparare, la popolazione, il territorio, e quanto invece si continua ad intervenire solo quando, l'emergenza arriva? Quindi si pianifica, anzi, si pianifica, diciamo, si vive l'emergenza.
1: Vorrei tanto rispondere diversamente da quello che dirò, perché diciamo, uno ci vive, quindi vorrebbe tanto, diciamo, non dire strumentalmente, magari, no, non si è fatto niente, però purtroppo bisogna dire non si è fatto niente. Faccio un esempio che su tutti penso che possa rappresentare l'inefficienza di cui parlo. Ho fatto prima, diciamo, la cronistoria delle ultime tre scosse, no? Cioè, quindi, diciamo, delle tre scosse forti che hanno colpito il territorio. Basta pensare che una decina di giorni prima della scossa che ha colpito Bagnoli, quindi la scossa del 2025, quella dell'anno scorso per intenderci, insieme a compagni e compagni, tanti abitanti, eccetera, occupiamo la municipalità di Bagnoli. Quindi la scossa non c'è ancora stata, cioè c'è la primissima di Pozzuoli, che ha portato a 1.500 sfollati, dopo un anno che questi sfollati non sono ancora rientrati a casa, tanti problemi burocratici, seguiamo la cosa, diciamo, stenta movimento di lotta a nascere in quel momento, ma ci sono tantissime piccole scosse. Un giorno, nel mese di febbraio dell'anno scorso, ci sono state qualcosa come 100 scosse percepite. diciamo, non è proprio, diciamo, piacevole sentirsi stare su una montagna russa tutto il giorno di una propria vita. Quindi noi sappiamo che il problema c'è, che è grosso, il terreno si continua a sollevare. Per far capire, il sollevamento del terreno è un indice principale del fatto che a breve potrebbe esserci una nuova scossa. Quindi, diciamo, è l'unico indice al quale ci si può appoggiare per prevedere eventualmente, ma non si saprà dove colpirà, perché, come dicevo, appunto, sono molto localizzate, quindi potrebbe colpire Bagnoli quanto Pozzuoli, quanto Agnano, eccetera, eccetera. Comunque, noi occupiamo la municipalità di Bagnoli, cioè la circoscrizione di Bagnoli, 10 giorni prima, perché, diciamo, non possiamo aspettare che scappi il morto. Questo anche perché qualche mese prima il capo della protezione civile siciliano arriva a Pozzuoli e, durante una conferenza stampa, incalzato alle domande anche delle persone, dichiara che se fosse arrivata una scossa superiore alla magnitudo 5 avremmo contato i morti, e quindi era inutile, diciamo, pianificare qualcosa perché si sarebbero solo contati i morti. Quindi noi, diciamo, occupiamo la municipalità per dire: noi non vogliamo contare i morti, noi non vogliamo aspettare che arrivi un evento del genere, e nell'arco di 4 giorni svolgiamo praticamente assemblee popolari quotidianamente. Cioè, in 4 giorni facciamo quattro praticamente assemblee popolari all'interno della municipalità occupata, di cui alcune anche con tecnici, geologi, urbanisti, architetti, ingegneri. Cioè, li riuniamo attorno a un tavolo nell'arco di 72 ore praticamente. E l'ultimo giorno di occupazione elaboriamo un documento votato ad unanimità da 300 e passa persone presenti all'assemblea, in cui scriviamo 16-18 punti, in cui diciamo che serve la microzonazione sismica, che si intende? Si intende il fatto che si dovrebbe dividere il territorio dal punto di vista proprio geografico, morfologico, in piccolissime zolle che dovrebbero essere tutte quante analizzate per capire che tipo di vulnerabilità non solo hanno gli edifici, ma anche il terreno sul quale gli edifici poggiano. Quindi si dovrebbe fare tipo di analisi del genere, di verificare lo stato dei sottoservizi, quindi tubature dell'acqua, tubature del gas, tutto quello che comporta eventualmente frane stradali, eccetera, i costoni delle montagne poi drammaticamente caduti nella scossa del 31 luglio. Comunque, facciamo i piani di emergenza, stendiamo una serie, diciamo, di punti che si potevano fare. E tra l'altro, diciamo, dico anche con molta chiarezza, non è che, diciamo, erano punti che parlavano del socialismo nei campi flegrei, cioè quindi di una ristrutturazione urbanistica completa del territorio, ma punti molto concreti, cioè, diciamo, che avrebbe potuto scrivere anche un amministratore dotato di buon senso. Di questi punti, anche là vorrei dire, due ne sono stati fatti, forse è stato fatto uno. Cioè, nel senso che l'unico veramente applicato è stata la creazione di questo hub di sostegno alle persone dopo la scossa, cioè una struttura che si trova in questo momento nell'area della ex base NATO di Bagnoli, provvista di presidio sanitario, presidio psicologico, presidio veterinario, punto per neonati, sostegno convivere, eccetera, dove una persona, nel momento in cui c'è una scossa, sa dove andare. Non voglio stare a casa, ho paura, potrebbe essere l'inizio di uno sciame, la scossa più piccola che anticipa quella più forte, me ne vado là. Come però si attua questo hub? Perché la notte della scossa gli abitanti di Bagnoli prendono il cancello dell'area dell'ex NATO e lo buttano a terra letteralmente, dicendo: noi qua vogliamo un punto di sicurezza per le persone. In 48 ore viene organizzato. Quindi, da una parte, diciamo, questo episodio dell'occupazione della municipalità, dell'assemblea popolare, racconta la capacità degli abitanti di potersi fare istituzione popolare. Quindi, diciamo, della capacità di poter realmente dal basso fare dei piani che riguardano la prevenzione a tutti i livelli delle persone. Dall'altra, il fatto che non c'è un non possiamo, ma sempre più si materializza un non vogliamo, cioè preferiamo fare altro, perché in realtà a poterlo fare si può fare. Chiudo anche, diciamo, con un altro aspetto, sempre sulla possibilità. Cioè, basta pensare che lo stanziamento di fondi avuto per i campi Flegrei dopo 3 scosse ammonta circa 500-600 milioni di euro, più o meno, che riguardano in particolare, diciamo, però la messa in sicurezza degli stabili pubblici, quindi scuole, ospedali, eccetera. Dopo un'alluvione in Emilia Romagna ne furono stanziati 2 miliardi. Cioè, questo è solo per far capire il dato. C'è, chiaramente non c'è niente nei confronti degli abitanti dell'Emilia-Romagna, ma c'è una differenza di attività produttive. In Emilia-Romagna andavano salvaguardate le attività agricole e l'agroindustria nei campi flegrei, ma tutto sommato se se ne va la gente e possiamo gentrificare un po' di più il territorio, solo comodo ci fa.
0: Senti, ovviamente uno dei temi fondamentali è quello dell'informazione tra allarmismo, comunicazione, istituzionale e soprattutto minimizzazione del pericolo. Quanto è difficile per chi vive nei campi flegrei distinguere, una corretta informazione sul rischio dalla paura?
1: È una situazione che per tantissimi versi, per farlo capire a chi non vive, diciamo, in un territorio di questo tipo, che è molto molto molto simile a quella della pandemia da Covid. Perché ci troviamo di fronte appunto a un fenomeno, in quel caso un fenomeno fortemente, diciamo, di derivazione antropica, però non entriamo dentro a questo argomento, però ci troviamo di fronte comunque a un fenomeno cosiddetto naturale. E di fronte a questo, diciamo, la cosiddetta scienza ufficiale innanzitutto ci fa capire anche tutti i suoi limiti, diciamo, anche di come è legata spesso a degli interessi particolari, per non dire anche economici, e di conseguenza avere un'informazione tecnico-scientifica accurata è spesso molto difficile. Ci sono, diciamo, gli istituti di geologia anche ufficiali nazionali, c'è l'INGV che monitora, diciamo, quotidianamente la situazione nei campi flegrei, così come in altri territori, ma se devo dire la verità, ci sembra quasi sempre che ci sia quasi una lotta anche intestina all'interno di queste strutture, perché ci arrivano informazioni diverse a seconda della singola persona con cui parli. Allora, diciamo, c'è difficoltà anche a mettere attorno a un tavolo un comitato scientifico vero, perciò dico la situazione è molto simile al Covid, nel senso che c'è una difficoltà che ognuno persegue degli interessi e quindi chi vuole magari placare l'attenzione, diciamo, placare l'attenzione, chi crea allarmismo perché magari non gli interessa, no? Invece capire come e potenzialmente si può convivere con il fenomeno. Quindi uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare, per esempio, è una confusione gigantesca tra rischio vulcanico e rischio sismico, che sono due rischi, diciamo, compresenti nel territorio dei campi flegrei, ma che hanno delle conseguenze che sono enormemente diverse. Cioè, il rischio sismico è un rischio che appunto è legato a questi terremoti che hanno un forte impatto, ma che potrebbero essere governati da una messa in sicurezza complessiva degli stabili e del territorio, e che sono frequenti, che succedono, che dipendono da alcuni dati anche, diciamo, facilmente misurabili come l'innalzamento del suolo. E poi c'è, diciamo, il rischio vulcanico che è completamente diverso perché è più difficilmente misurabile. Al momento non ci sono evidenze che ci sia, che ci possa essere il rischio di una esplosione vulcanica di qualche tipo, e di fronte al quale non c'è alcun tipo di soluzione immediata, nel senso che non vorrei fare a mia volta allarmismo, ma se dovesse esserci un rischio di esplosione dei campi flegrei, i campi flegrei sono tra i tre supervulcani del mondo, praticamente la caldera, cioè il cono dei campi flegrei, del vulcano, diciamo, dei campi flegrei, è grande quanto tutti i campi flegrei. Quindi se dovessero saltare i campi flegrei, mi dispiace, ma diciamo, il problema arriva anche a Roma, salta in aria, non dico, ma probabilmente qualcuno dice anche mezza Europa, cioè nel senso è l'esplosione di un supervulcano, ma dico sempre pare perché io faccio, diciamo, altro nella vita, ma è stata anche una delle cause dell'era glaciale di esplosione dei dinosauri. Cioè, per dire, siamo di fronte a fenomeni che non c'entrano niente invece con la scossa che ti danneggia le abitazioni fatte in tufo. Quindi l'emergenzialismo si crea spesso perché si incrociano questi dati, non si fa, diciamo, formazione rispetto a queste due eventualità, per cui per esempio si parla tanto di zona gialla, zona rossa, zona arancione, che sono tutte questioni che riguardano il rischio vulcanico e quindi che non riguardano assolutamente quello che oggi sta avvenendo e che si potrebbe affrontare con la messa in sicurezza delle abitazioni. Siamo nel 2026, qualcuno, diciamo, qualche vecchio con la barba diceva che lo sviluppo delle forze produttive è sufficiente per poter affrontare anche situazioni di questo tipo. Qualcuno, giustamente, molta gente di pozioni di capo fiocchi, diceva se in Giappone convivono con scosse di magnitudo molto più forte, non so perché noi non potremmo farlo, perché oggettivamente se c'è ancora i palazzi in tufo questa cosa diventa complicata e quindi là servirebbe un intervento da parte dello Stato. Perché dello Stato e non solamente privato, per noi diciamo può essere scontato, ma non lo è per molti, ma perché è un problema di incolumità pubblica. Cioè qua non si sta parlando di un problema di ristrutturare la mia abitazione, si parla di un problema di incolumità collettiva. Per chiudere questo aspetto, uno dei problemi, per esempio, che è derivato dall'ultima scossa è stata la frana di uno dei costoni delle montagne che sono presenti tra la parte bassa e la parte alta di Pozzuoli. Una di queste è franata, diciamo, in un'abitazione privata e alcune persone si sono tirate fuori alle macerie solo con l'aiuto dei propri familiari. Cioè, di fronte a questo servirebbe un'informazione invece un po' più seria e che ci dice, invece di parlare di rischio vulcanico un po' così per buttare me mezzo all'emergenza, ma di dirci l'effetto del bradisismo comporta anche per esempio il rischio idrogeologico, allora interveniamo anche dal punto di vista idrogeologico invece di parlare di problemi che non sussistono ancora.
0: Senti Walter, una delle questioni più delicate riguarda proprio il diritto a restare nelle proprie abitazioni, nel proprio territorio. Come si può garantire sicurezza? Tu parlavi di messa in sicurezza delle abitazioni, quindi come si può garantire sicurezza senza trasformare l'emergenza in un'occasione per espellere persone come è successo 40 anni fa e quindi aumentare la precarietà abusiva? O accelerare, diciamo, processi di speculazione, di turistificazione, gentrificazione, ma anche di speculazione sugli affitti al di fuori del territorio dei Campi Flegrei, perché sappiamo che comunque c'è in atto una vera e propria speculazione sugli affitti.
1: Ma dico, la divido in due temi, cioè nel senso uno, faccio una cosa che non mi piace particolarmente, ma diciamo che provo a fare, cioè se fossi un amministratore pubblico, cosa si dovrebbe fare? Due interventi semplici, adeguamento e miglioramento sismico, quindi dare fondi, diciamo, agli abitanti del territorio per il miglioramento e adeguamento sismico delle abitazioni e mettere un tetto, diciamo, di calmieraggio sugli affitti. Sono due interventi semplici, basterebbe fare questo tipo di interventi e si preserverebbe il tessuto sociale del territorio. L'altra cosa invece è che sappiamo bene che questo non è la volontà dello Stato. Cioè, lo Stato attualmente si prefigge in particolare la tutela dei profitti e degli interessi privati, quindi non vuole la messa in sicurezza se non per chi se la può eventualmente permettere, motivo per cui sono degli strumenti che loro diciamo, dicono che vengono fatti a tutela delle casse dello Stato, delle casse erariali, ma in realtà vengono fatti perché diventano una forma di selezione di classe, perché se tu dai il 70% del contributo per il miglioramento sismico a debito, cioè nel senso che lo dai un post dopo l'anticipo che le persone devono mettere per poter sistemare eventualmente l'abitazione, allora è chiaro che ci sono alcuni che se lo possono permettere, alcuni che non se lo possono permettere. Chi non se lo può permettere non lo può fare per motivi di ordine economico-sociale, chi per motivi di ordine economico-sociale non può farlo, vende la sua abitazione e la vende eventualmente a chi questa cosa la può fare e può fare quello che dicevi tu prima, cioè poterla utilizzare da un punto di vista speculativo. Quindi di fronte a questo l'unica cosa che si può fare è continuare una lotta e una mobilitazione per far capire che questa cosa invece noi non la vogliamo e non la possiamo accettare. Ed è una cosa che tutto sommato, diciamo, gli abitanti stanno portando avanti perché sono fenomeni, diciamo, che riguardano non solamente Pozzuoli, non solamente Campi Flegrei. Penso che ad oggi quasi nessuno ha trovato un argine alla gentrificazione reale e profonda e che intervenga veramente sui processi urbanistici. Quello che si può fare, appunto, è proseguire una mobilitazione verso quelle che sono le problematiche, quindi soddisfare i bisogni degli abitanti attuali, cioè preservare il tessuto sociale attuale, lo si fa preservando quelli che sono i bisogni delle persone che lo abitano.
0: Infatti parlavo proprio di turistificazione e gentrificazione per quello che sta succedendo, come anticipavi tu, a Bagnoli. Quindi per quello parlavo di turistificazione e gentrificazione, perché soprattutto a Bagnoli ho letto che gli affitti sono saliti a migliaia di euro, quindi una cosa non fuori dal comune, ecco, fuori dal normale.
1: Sì, un servizio recente del TG Regionale parlava di una media affitti delle abitazioni, diciamo, convertite ad affitti brevi tra i 2.000 e i 5.000 euro mensili. Cioè, è chiaro che, diciamo, siamo, non so, è il giardino verticale di Milano, cioè siamo su un mondo completamente diverso. Però, perciò dicevo, cioè, se uno fosse amministratore pubblico dovrebbe cambiare gli affitti con una legge dicendo non potete aumentare più del 5% il prezzo degli affitti. Questa cosa però sappiamo bene che nessuno la vuole fare tra gli amministratori pubblici, e quindi l'unico modo per farlo è: qual è l'evento che si sta utilizzando come volano per favorire i processi di gentrificazione? L'America Scappa, la blocchiamo, va bloccata. La blocchiamo, non abbiamo paura di dirlo, perché io personalmente sono anche uno a cui piace molto lo sport, l'attività sportiva. Vabbè, poi diciamo una menzione delica per pochissimi privilegiati, non so quanto, diciamo, sportivamente possa essere interessante, però diciamo, figuriamoci, diciamo, anzi, bisognerebbe averne di più di eventi sportivi sul territorio, ma non che saccheggiano il territorio e che aprono appunto a queste. Quindi la blocchiamo, andrà bloccata. Andrà contestata, andrà bloccata. Vogliono fare l'America Scappa, la faranno in una bolla con le forze dell'ordine che devono difendere con gli scudi le persone che vanno a vedere eventualmente regate. Ma perché quello che si merita chi in questo momento in un territorio con 5.000 e passa sfollati sta mettendo a terra un evento di questo tipo che ha delle conseguenze di questo tipo su quanto riguarda la questione abitativa.
0: Senti, se mettiamo insieme quello che accade nei Campi Flegrei e quello che rappresenta il Festival Renoise, emerge un tema comune: la capacità delle comunità di non essere soltanto spettatrici degli eventi, ma di organizzarsi e prendere parola. Quanto è importante oggi, come dicevi anche tu prima, costruire questi legami tra territori e realtà diverse, quindi creare quindi un tessuto e delle relazioni.
1: È così fondamentale che a breve penso che sarà per noi, diciamo, imperativo proporre anche una manifestazione, se non nazionale, almeno di tutto quanto il centro-sud Italia, a Bagnoli e nei Campi Flegrei, perché appunto sono questioni che riguardano tutti noi. Quello che sta avvenendo, diciamo, di positivo in tutto quanto il territorio è quello che dicevi tu, cioè ci sono veramente delle comunità che stanno crescendo dal punto di vista della coesione sociale, dal punto di vista della capacità, di, come dicevo prima, di farsi istituzione, ma nel senso proprio di poter proporre dal basso realmente quello che andrebbe fatto, in un territorio piuttosto che un altro, del fatto che c'è una forma di resistenza collettiva attorno a questo. Cioè le assemblee popolari oggi sono diventate anche delle forme di supporto anche psicologico. Noi a Bagnoli, nei Campi Flegrei, un paio d'anni fa abbiamo ospitato Sama Jabr, una psichiatra palestinese, diciamo, direttrice del Dipartimento Salute Mentale in Palestina, e ci raccontava appunto della capacità della cura collettiva della resistenza, e quindi di come il Sumud in Palestina era diventato una forma anche di supporto psicologico collettivo. Ora è chiaro che, diciamo, sono imparagonabili i livelli di sofferenza, però da un punto di vista qualitativo è quello che avviene anche, diciamo, nei Campi Flegrei oggi. Il giorno dopo la scossa io, diciamo, ho girato un po' tutto quanto il quartiere, anche semplicemente in macchina, e quello che vedevo erano persone che si aiutavano a spicconare, diciamo, il muro per vedere quanto era profonda la crepa del proprio edificio, chi, diciamo, in gruppetto magari risistemava l'insegna del proprio negozio, chi sollevava le macerie, spazzava, diciamo, le macerie per poter permettere un'altra volta l'accesso alle auto. Cioè, diciamo, una forma proprio di, in assenza dello Stato, ce la vediamo noi. In qualche modo, diciamo, ci facciamo forza l'un l'altro e costruiamo appunto resistenza dal punto di vista collettivo. Anche da questo punto di vista mi sembra carino riportare un piccolo episodio. Quando, diciamo, in alcune di queste manifestazioni, avvenuta recentemente, questa è relativa quindi direttamente a Pozzuoli, gli abitanti di Pozzuoli vanno ad aprire i cancelli di quello che doveva essere uno degli hub di riferimento per Pozzuoli, perché mentre su Bagnoli appunto si era creato grazie alla spinta dei movimenti dal basso, invece a Pozzuoli dopo 2 anni di scossa ancora non c'era invece un riferimento di questo tipo. Una delle manifestazioni rompe i cancelli di questo hub e e pianta praticamente una tenda con tavolini e sedie di fronte a questo hub e inizia a fare lavori, cioè inizia praticamente a tosare l'erba, a tagliarlo, per dire: se non lo fa lo Stato, cominciamo a farlo noi, perché non possiamo più aspettare. Sono rientrato da poco dall'ultima manifestazione e, passando fuori i cancelli di questo hub, quel tendone, quel gazebo con tavolini e sedie è ancora là, con lo striscione Pozzuoli resiste e con le persone del quartiere che utilizzano eventualmente quel gazebo come punto di riferimento per potersi bere un caffè, farsi una chiacchiera e aggiornarsi rispetto alla situazione. Quindi, da una parte, diciamo, è chiaro che nessuno di noi avrebbe voluto vivere una sofferenza di questo tipo, ma sono tantissime le persone che nell'arco degli ultimi 2 anni stanno dicendo: l'unica cosa buona di questa scossa è che ci ha fatto conoscere, cioè che ci ha fatto incontrare, che ci ha fatto conoscere, che ha fatto mettere in connessione persone che pensavano di essere diverse tra loro, ma che in realtà poi di fronte al problema hanno trovato delle comunanze di intenti e proprio di visione di vita complessive. E quindi le nostre comunità, mi dispiace dirlo, che le nostre, diciamo, rappresentanti istituzionali governativi, ma crescono, si rafforzano, e di fronte alla loro inefficienza, all'emergenza che stiamo vivendo, diventano veramente la risposta per le persone.
0: Guardando alle prossime settimane, i prossimi mesi, quali sono i vostri gli appuntamenti, se ci sono già prefissati gli appuntamenti dell'Assemblea Popolare dei Campi Flegrei, di Villa Medusa, ma anche degli altri collettivi che sono nati a seguito della scossa del 31 luglio?
1: Sì, diciamo che la formazione, il gruppo, diciamo, che in questo momento sta portando avanti la mobilitazione su Pozzuoli è denominato Pozzuoli Esiste Ancora, che è nato praticamente nell'ultimo mese. Quindi, appunto, come dicevo prima, sorgono, nascono forme di reazione dal basso sempre di più. Quello che faremo sarà venirvi a trovare, cioè nel senso che oggi, di fronte alla scarsa risposta avuta dal ministro Piantedosi, la maggior parte delle persone ha detto: vabbè, andremo direttamente ai palazzi governativi, ci andremo a far sentire, perché non possono pensare di buttarci in mezzo alla strada e noi così, diciamo, ci facciamo buttare in mezzo alla strada. Quindi uno degli obiettivi sarà anche organizzare una manifestazione direttamente a Roma, e quindi al governo, e un'altra è quella che accennavo già prima, cioè magari convocare anche un momento in cui si raccordano le tante iniziative resistenti che sono presenti, direi in particolare nel sud Italia. Noi siamo stati al campeggio No Ponte, alla manifestazione No Ponte dell'8 agosto, siamo stati a Taranto, siamo stati a Cosenza, siamo stati diciamo in tanti, diciamo, appuntamenti, anche incontri di tutto quanto il sud Italia, e pensiamo che sia fondamentale a questo punto convocare un grosso momento, diciamo, di contrapposizione area dell'America Scappi in particolare, ma in generale tutto quello che sta avvenendo sulla zona di Bagnoli, Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Ma dico anche un'altra cosa: non solamente, questa è una cosa su cui ci abbiamo sempre tenuto, i movimenti di lotta sono spesso accusati di essere il popolo del no, e quindi di essere le persone è una narrazione purtroppo che credo che dobbiamo smontare, perché è tutto tranne che questo. Noi siamo invece proprio quelli che vogliono un avanzamento di alcune questioni, che vogliono sbloccate alcune questioni, e quindi forse quello che dovremmo portare sarà poi costruire anche questo, non solo il piano per Bagnoli e per i Campi Flegrei, ma il piano della messa in sicurezza dei territori a livello quantomeno nazionale, cioè di poter dire non solamente a Bagnoli e a Pozzuoli, ma dovunque come andrebbero spesi i soldi invece che nelle spese militari, dovunque come dovrebbero essere spesi i soldi per il potenziamento della sanità pubblica invece che nel foraggiamento a quella privata, ovunque come si combattono e si contrastano i fenomeni di gentrificazione e di espulsione delle persone dei quartieri popolari, eccetera eccetera. Quindi forse anticipo troppo, nel senso che è un qualcosa di cui probabilmente è ancora necessario discutere, ma sicuramente gli appuntamenti che sono nel sentimento delle persone collettivamente sono questi due, cioè un momento in cui si arriva direttamente dal governo e un altro invece in cui si convocano altre realtà, organizzazioni anche sul territorio, per far forza e per costruire insieme un piano di lotta comune.
0: Senti Walter, siamo arrivati alla fine, però ti faccio un'ultima domanda, ovvero tornando al punto di partenza: cosa significa quindi per voi poter parlare dei Campi Flegrei qui dentro le Noise, dentro uno spazio occupato come Acrobax, e quale messaggio vorresti lasciare a chi, ascoltandoci, pensa che territorio, il terremoto e autodeterminazione e lotte siano questioni lontane dalla propria vita.
1: Due cose semplici, secondo me, è importante poter condividere. La prima è che a Bagnoli, Pozzuoli e nei Campi Flegrei c'è un problema grosso e questa cosa è un qualcosa che, secondo me, è importante che si sappia al di fuori, perché qua neanche in altri quartieri di Napoli si capisce quanto è grosso il problema. Quindi è importante che la questione diventi sempre più collettivizzata anche, diciamo, nell'ascolto delle persone, e che qua c'è un problema, diciamo, così come è stato all'Aquila, così come è stato alla Matrice, come è stato in questi nomi che sono diventati comuni, no? Nel sentire collettivo, e che riguardano tragici eventi come quelli legati appunto a fenomeni sismici. Dentro ci sono anche i Campi Flegrei, dove fortunatamente, diciamo, l'incolumità delle persone è ancora tutelata, perché non si è ancora fatto male a nessuno, tranne nell'ultima scossa, che dove ci sono stati 20, 20, 22 feriti, di cui un paio gravi, ma fortunatamente senza, diciamo, mai andare in pericolo di vita. Ma il problema è grosso, perché purtroppo, a differenza di altri territori, qua il problema è continuo. Cioè, mentre stiamo parlando, in questo momento potrebbe tra breve esserci una scossa che crea nuovamente problemi alle abitazioni e alle case. Dall'altra, tutto quello che ci siamo detti nell'ultima parte, cioè il fatto che ci sono delle esperienze di lotta che sorgono di fronte a questi fenomeni, che c'è un modo anche di fare lotta popolare che deve essere in qualche modo anche, se non dico esportato, quantomeno collettivizzato e discusso, perché qua sul territorio ci sono tante organizzazioni anche politiche che esistono anche da tempo, però, diciamo, come anche da quello che dicevi tu, non le abbiamo finora mai nominate, nel senso che tutte queste organizzazioni sono anche messe al servizio della lotta collettiva, e questo è una realtà a livello anche nazionale, dove purtroppo, e io personalmente milito in organizzazioni politiche da quasi 20 anni, ma purtroppo troppo spesso gli organismi politici, anche dal basso, hanno funto da cupola nei confronti, cupola nel senso di copertura, cioè hanno occluso le possibilità delle lotte. Quello che invece si sta provando a fare qua, e che vorremmo anche, diciamo, collettivizzare, è che mettere al centro le persone, i loro bisogni, le loro esigenze, dar parola alle persone, quindi non far sì che le persone che subiscono un evento tragico lo siano solamente orecchio di qualche piccola autoavanguardia autonominata, ma che invece siano protagonisti reali delle lotte che portano avanti. È qualcosa che invece ci sentiremmo di condividere, perché non è più solamente una questione di come affrontare, ma è una questione di metodo, e il metodo può essere esportabile invece. Cioè, se il problema, la soluzione non può essere tale, ma il metodo forse può essere, se non esportabile, ripeto, ma quantomeno condivisibile. E questo mi sento di dire che con grandi sforzi, però, diciamo, i Campi Flegrei oggi lo rappresentano, e anche al di fuori penso che si veda che c'è un movimento di lotta. E questo penso che sia una cosa importante.
0: Io ti ringrazio e, come dicevo all'inizio, ti ringrazio soprattutto per aver fatto conoscere l'emergenza che si vive nei Campi Flegrei e soprattutto per aver spiegato che il problema è grave, il problema non è solo dei Campi Flegrei, ma è di tutte e di tutti. Quindi ti ringrazio.
1: Grazie, grazie mille a te, e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno.
0: Grazie ancora, un abbraccio.

0: siamo con Maya al termine di questa mattinata di lavoro, di tavolo e di assemblea Antifa che ha coinvolto tante esperienze nazionali e non solo internazionali. Quali sono state un po' le lotte, gli appuntamenti e i ragionamenti fatti stamattina e qual è stato il tuo tavolo di lavoro?
1: E noi stavamo nel tavolo metodo Flottiglia e Palestina e all'interno di questo tavolo la parola che ritornava era proprio su come intrecciare tutte le nostre lotte e parlare effettivamente quindi di intersezionalità delle lotte, perché sappiamo benissimo che questo sistema ci vuole divisi, invece solamente uniti possiamo far fronte, perché il minimo comune denominatore è uguale l'anticapitalismo, l'antiimperialismo, l'antisionismo e l'antifascismo, quindi sono tutte cose che ci uniscono e che noi appunto su questo dobbiamo lavorare insieme, anche perché ripeto questo sistema ci vuole divisi.
0: Solamente uniti possiamo agire. Quali sono i prossimi appuntamenti che ci immaginiamo poter essere occasione di incontro e di pratica?
1: E già la prima data è quella del 9 settembre, dove noi saremo a piazza Montecitorio a partire dalle ore 13 per contestare quello che è il DDL che noi abbiamo chiamato salvasionismo, in cui parte sia dell'opposizione che della destra vogliono mirare a equiparare l'antisemitismo all'antisionismo, per cui è fondamentale essere lì. È una data che è costruita a livello nazionale, per cui è alle 13 a Montecitorio, ma in tutte le città italiane si stanno costruendo presidi, per cui invitiamo tutti a scendere in piazza, perché non possiamo permettere di censurarci di reprimere anche appunto quello che noi stiamo portando avanti. Un'altra delle date che è stata assunta da tutti è quella del 10 ottobre, che sappiamo benissimo essere una data internazionale, dove le tre parole d'ordine sono la fine degli accordi con Israele, le sanzioni e l'embargo militare. Questa è una data, ripeto, a livello internazionale, qui in Italia la stiamo costruendo come una manifestazione nazionale dislocata. L'altra data fondamentale sarà quella del 30 ottobre, dove i portuali hanno costruito e stanno costruendo lo sciopero internazionale dei porti e hanno invitato tutte e tutti a partecipare alla loro assemblea nazionale il 3 ottobre a Genova. E poi abbiamo le compagne di Non Una di Meno, che appunto ci hanno già detto che il 10 e l'11 ottobre sempre ci sarà un'assemblea nazionale. E dove il 10 e l'11 ottobre ci sarà un'assemblea nazionale per costruire lo sciopero e il corteo nazionale di Non Una di Meno. Per cui sono tutte pratiche che noi dobbiamo ritornare proprio a portare avanti e cercare di unirci. Le date sono tantissime, perché abbiamo anche il 19 e il 20 settembre qui a Roma su Spin Time, quindi le date sono veramente tante, ma è fondamentale essere presenti e convergere su tutte le date che ormai abbiamo già per tutto l'autunno.
0: E cosa diciamo a chi crede che il sionismo o la questione della Palestina sia un problema che non ci riguarda, che Israele non ha miri sull'Italia?
1: In qualche modo è stato detto che Israele mira proprio ad espandere i propri confini e punta alla grande Israele. Lo vediamo con Gaza, con il genocidio che continua, lo vediamo con la Cisgiordania e l'avanzamento dei coloni e la violenza dei coloni che sono scortati e protetti dalle forze d'occupazione israeliane. Le stesse dichiarazioni di Ben-Gvir, Smotrich e Netanyahu ci fanno capire che loro non vogliono assolutamente riconoscimento

dello Stato di Palestina, ma che mirano appunto a espandere i propri confini, e infatti lo vediamo con ciò che stanno facendo nel sud del Libano e nei nostri territori, fino ad arrivare ai nostri territori. Ed è per questo che parliamo proprio di israelizzazione. Israelizzazione significa andare a colonizzare quello che è la nostra terra, a partire dall'Albania, dalla Puglia, dalla Toscana, la Sardegna, al Molise, e quindi gli esempi sono veramente tanti, e una delle cose su cui oggi ci siamo concentrati è proprio di cercare di fare una ricerca dettagliata su come Israele vuole mirare a entrare nella nostra società e a colonizzare, perché Israele già è all'interno della società, ma non ha mai ha cercato di avanzare proprio gli insediamenti e occupare la nostra terra. Quando diciamo che è all'interno della nostra società, perché lo vediamo con le lobby che sono presenti all'interno dei partiti, lo vediamo con l'Elnet, che è l'equivalente dell'AIPAC, lo vediamo come incidono nella narrazione e dettano, diciamo, sia l'agenda mediatica che politica, e oggi stanno alzando il livello, e noi proprio su questo dobbiamo quindi alzare da questo punto di vista il livello. E sappiamo benissimo che il sionismo da questo punto di vista è nato in Europa, e noi quindi dall'Europa dobbiamo smantellare le radici del sionismo.

i 20 anni di Renato, i 20 anni di quello che poi è cresciuto ed è diventato Renoiz come appuntamento nazionale e non solo dell'antifascismo, ritorna ad essere a Focene. E in questa sera è stato presentato un documentario autoprodotto che ne racconta la storia. Un documentario che arriva da un lavoro di 4 anni e che lascio direttamente a Paolo raccontare da come nasce, da come arriva qui, da come è stato regalato a tutti gli antifascisti che portano.

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: ci sono stati cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E poi vuole tornare a casa!

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Quella la storia.
3: Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

0: per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati bubboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.

Che palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. One, two, three, four. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo da

infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo.

questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos.

Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.

0: Io sono Lucio, saluti da me.
1: Saluti anche da Giova, appunto ci scusiamo per il ritardo, purtroppo le strade di Torino si sono riaffollate di coglioni con macchinoni giganti incapaci di muoversi e niente, purtroppo ci scusiamo.
0: Dovrebbero comprarsi una Panda.
1: Dovrebbero smettere di guidare probabilmente. E di cosa parliamo oggi, Lu?
0: Allora, facciamo un breve assunto. Adesso avremo quasi subito un collegamento con Tobia. Parleremo di un fatto che ci dispiace, perché la settimana scorsa ci è proprio sfuggito che in realtà c'era da commemorare un evento molto molto importante, che sarebbe l'attentato appunto dell'11 settembre a Mussolini, con un ordigno, con questa bomba a mano lanciata appunto da Lucetti. Avremo un collegamento con Tobia, il nostro storico di fiducia, diciamo, che ci parlerà appunto di questo, e poi parleremo un po' di quello che è successo stamattina, dell'incontro di Vannacci con le forze dell'ordine torinesi, questo incontro organizzato dal sindacato di polizia, per l'appunto
1: è autorizzato dalla questura.
0: E ne abbiamo delle belle. Abbiamo qui oggi, come al solito, sempre Giova, che oggi abbiamo deciso di mettere un po' di musica elettronica, e cominciamo con una traccia di un grande amico, con l'ere dei Brutal Toys.

0: Pronto, Tobia?
1: Sì, ciao.
0: Ciao, ci senti?
1: Sì, sì, vi sento bene.
0: Bene, bene.
2: Ciao, Tobia.
1: Ciao. Ciao anche a tutti gli ascoltatori.
0: Un saluto anche a tutti gli spettatori, esatto, gli ascoltatori, che spettatori. Appunto, oggi siamo in collegamento per parlare di un anniversario piuttosto importante per quello che è sicuramente la storia dell'antifascismo italiano. Per parlare di un avvenimento fondamentale che è... Vogliamo parlarne, Tobia?
2: Sì,
1: uno, sì, ascolto.
2: Diciamo che è uno di quegli avvenimenti che... sono andati in un modo, ma se andavano nella maniera opposta avrebbero cambiato il corso della storia, e che comunque sia, come va diciamo, rimangono comunque nella storia. Appunto l'abbiamo detto poco fa che parleremo di Lucetti, e lascio la parola a Tobia.
1: Sì, c'è qualcosa dell'anniversario, perché se parliamo appunto del 1926, sia dell'attentato di Lucetti e poi quello di Anteo Zamboni, che arriverà successivamente. Quello di Lucetti è stato quindi l'11 settembre, quindi è passato la settimana prossima il centenario, comunque.
2: Sì, sì.
1: Non è quello. Allora, raccontiamo un po' la storia. Mussolini va al potere con la marcia su Roma nel 22. Chiaramente il re gli dà la possibilità di fare il governo. La marcia di Roma è una pagliacciata, l'esercito non interviene, e quindi praticamente è un passaggio di poteri dall'alto alla fine, anche se loro poi la chiameranno la rivoluzione fascista. Però mantiene sempre il fascismo, pur continuando nella sua illegalità quotidiana, quindi lo squadrismo, gli assalti alle sedi dei partiti di sinistra, dei movimenti, delle cooperative, insomma tutto.
2: Linciaggi vari, sì.
1: Al tempo stesso mantiene però un assetto, come diciamo, di para... forma istituzionale, diciamo, democratica, però solo chiaramente sulla carta, perché poi le squadracce con l'impunità della polizia, a maggior ragione, essendo i fascisti al governo ancora più di prima, già prima quando non governavano erano impuniti, adesso è ancora peggio. Però formalmente, infatti, escono ancora dei giornali anarchici tipo Fede, Malatesta pubblicherà Pensiero e Volontà fino appunto al 26, che poi spiegheremo, che praticamente il fascismo non è ancora regime, è proprio in quegli anni che diventa il regime fascista, e quindi totalitario, verrà poi abolito ogni voce di dissenso. Chiaramente quello che era tollerato molto a fatica, infatti chi stampava i giornali aveva problemi, perché le edicole che gli spedivano venivano bruciati, le poste non li spedivano, cioè, formalmente li potevi fare, però praticamente ti impedivano di farlo. Quindi Mussolini aveva già subito due attentati, uno l'anno prima da un ex ufficiale, Tito Zaniboni, socialistoide, però penso che fosse una cosa organizzata dalla massoneria, che però praticamente lo beccano in un palazzo che sta con un fucile, che avrebbe dovuto, secondo le sue intenzioni, sparare a Mussolini. E poi c'è un altro attentato, sempre nel 26, prima di quello di Lucetti, che è appunto a settembre, di una irlandese che si chiama Violet Gibson, e questa però sembra che fosse una malata mentale in cura psichiatrica, e quella è forse quella che gli va più vicino, perché gli spara, lo ferisce, infatti ha una vistosa fasciatura, un po' come Trump adesso.
2: Esattamente.
1: Invece Lucetti è un attentato, praticamente gli anarchici già avevano in mente, poi lo continueranno ancora negli anni 30, ma quello faremo il centenario nel 2030. Comunque avevano già come programma quello di ammazzare il Duce, perché c'era l'idea, e non era quella del tutto campata in aria, che tutto il fascismo si reggesse sulla persona di Mussolini. In realtà, uccidendo lui, si sarebbe sciolta, e infatti quello succederà poi il 25 aprile, quando, cioè il 25 luglio, quando il re farà arrestare Mussolini, perché la guerra ormai era perduta, parliamo del 43, e il fascismo si scioglie come neve al sole. Quindi si reggeva tutto sulla sua persona, che era in grado di manovrare e di reggere i fili di questa di questa dittatura. E quindi colpire Mussolini per gli anarchici era far cadere praticamente il fascismo. Lucetti era un anarchico di Carrara, Venza, e già il padre era anarchico, quindi era una famiglia di tradizioni anarchiche. Aveva fatto la prima guerra mondiale, quindi era esperto, nel senso che negli arditi, quindi era esperto di armi, di esplosivi. E sembra, poi lo dirà lui al processo, che l'idea di uccidere Mussolini gli nasce dalla strage del 22, quella che ne abbiamo già parlato in radio, quella in cui a Torino nel 22 ci fu la famosa strage di dicembre, in cui vennero uccisi diversi dalle squadracce di Brandimatte, vennero uccisi per strada diverse persone, tra cui il segretario della FIOM, che era Pietro Ferrero, un anarchico, Berruti, che era un ex anarchico, però poi era diventato comunista, però era segretario del sindacato Ferrovieri. Insomma, vengono usciti anche diversi militanti operai, alcuni addirittura tirati fuori da casa mentre mangiavano con la famiglia, ammazzati per strada. E ci sono, a Torino c'è appunto in piazza di 18 dicembre, della data dell'eccidio, c'è la lapide con i nomi degli ammazzati fascisti. Sembra che ce ne fossero stati anche di più, perché alcuni non sono stati ritrovati, alcuni corpi, perché loro li buttavano nei fiumi, insomma, proprio bella gente. E Lucetti ha proprio l'idea, un po' come fece Bresci quando decide di ammazzare Umberto I per vendicare le cannonate di Bava Beccaris contro il popolo che era sceso in piazza contro la fame nel 98, e Bresci decide appunto di ammazzare il re per uccidere, per vendicare le vittime del 98, e Lucetti decide invece di ammazzare Mussolini per vendicare i morti della strage del 22. Chiaramente il gesto anarchico è sempre un atto individuale, una scelta individuale, sebbene poi i poliziotti ci ricamino sopra su complotti, su cose.
2: Sì, infatti lui si dichiara individualista appena viene fermato.
1: Sì, no, ma non penso che Lucetti fosse individualista, era proprio che nessuno può ordinare un altro anarchico di andare a fare qualcosa. Sì, chiaramente è sempre una scelta cosciente e precisa. Però sembra che nel caso di Lucetti ci fossero, perché Lucetti tra l'altro è anche stato un ex ardito del popolo, aveva avuto scontri con la polizia, con i fascisti prima di dove, infatti lui scappa poi in Francia perché era per salvarsi la pelle, se i fascisti gliel'avevano giurato, e quindi sembra che ci siano state delle complicità, nel senso di altri compagni che l'hanno aiutato, che gli hanno procurato i mezzi. Sembra che non so, un capo degli Uniti del Popolo di Roma, un repubblicano, Vincenzo Baldazzi, amico di Malatesta, gli avesse procurato una pistola. Da Trieste Tommasini dice che avevano fatto arrivare la bomba, perché poi era una bomba tipo granata ananas, quella che lui usa. E lui praticamente aveva una pistola, questa granata, la sua idea era quella di tirare la bomba e, nel caso la bomba non avesse successo, farsi avanti e sparargli direttamente. Si apposta, adesso non mi ricordo il nome della via, comunque una via centrale di Roma, e aspetta che Mussolini arrivi con la sua lancia di rappresentanza. Lui la lancia la sua bomba, che colpisce la macchina, però purtroppo rimbalza sul tettuccio ed esplode all'esterno della macchina, quindi Mussolini è completamente illeso. Lucetti cerca di tirare fuori la rivoltella, però la folla lo circonda, insomma gli impediscono, viene fermato, poi arrivano gli sbirri chiaramente e viene arrestato. Poi viene condannato a 30 anni di galera, perché all'epoca non c'era ancora la pena di morte, che ci sarà poi successivamente per gli altri anarchici attentatori negli anni 30, tipo Michele Schiru e Angelo Sbardellotto. Ma non c'era ancora la pena di morte perché, come ho detto, non c'era ancora il regime e c'erano ancora le leggi liberali del vecchio Stato sabaudo. E quindi il massimo della pena per un tentato così, insomma, era 30 anni di galera. E lui si sconta nel ergastolo di Santo Stefano, quello lì dove già c'era stato Bresci, in cui Bresci morirà. E anche lui purtroppo farà una tragica fine, non per mano dei secondini come Bresci, ma per mano degli alleati, cioè gli inglesi. Praticamente lui viene, gli inglesi occupano l'isola, lo liberano e lui praticamente si trasferisce all'isola di Ischia. E nell'isola di Ischia a un certo punto c'è un bombardamento e lui muore sotto questo bombardamento. Quindi poveraccio, si fa, quindi stiamo parlando dal 26 al 43 in galera, e appena esce muore sotto un bombardamento. E questa è la storia di Lucchetti. Chiaramente la sua memoria rimane viva negli anni anarchici, continua anche nei giornali all'estero, insomma, è ricordato da tutti. E ci sarà, ultima nota, a Carrara una brigata anarchica, il famoso battaglione Lucchetti, di cui c'è la canzone,
2: sì,
1: Monti,
2: sì,
1: di Sarzana, prenderà appunto il nome di Lucchetti durante la guerra partigiana.
2: Sì.
1: Invece il caso di adesso parliamo di Anteo Zamboni. Anteo Zamboni è un caso particolare perché è una storia un po' complicata. Prima di tutto è un ragazzino, ha 15 anni, è figlio di un anarchico, Mammolo Zamboni, però è un anarchico che si era un po' piegato, praticamente era un tipografo di Bologna molto conosciuto. Ed era amico, perché il capo dei fascisti bolognesi era un ex anarchico che si chiamava Leandro Arpinati, che passerà al fascismo e diventa il capo dei fascisti bolognesi. Oh, wow. E questo capo dei fascisti bolognesi, ex anarchico, era amico del padre di Anteo Zamboni, Mammolo Zamboni, e quindi in qualche modo lo proteggeva. Lui aveva una tipografia sua, lo faceva lavorare, quindi stampava anche le cose per il fascio, insomma, era una situazione così. Però erano anarchici tutta la famiglia, quindi sia la sorella del padre e sia gli altri figli, gli altri due figli, uno si chiamava Assunto, se non mi ricordo l'altro, e che poi tra l'altro diventerà anche una spia dell'ovra, l'altro figlio, ma questa è un'altra storia più complicata. E niente, allora a un certo punto c'è a Bologna una manifestazione fascista in cui arriva Mussolini e questo ragazzino praticamente si mette con una rivoltella. Allora era abbastanza facile trovare le rivoltelle, non era un po' più, meno complicato che oggi, e cerca di sparare a Mussolini, però viene individuato e viene pugnalato e massacrato dagli squadristi che erano lì lungo il corteo in cui passava il Duce. E poi il corpo viene straziato, ci sono le foto, viene impiccato, morto e portato in giro per Bologna, insomma.
2: 15 anni, ricordiamo, 15 anni.
1: E poi sono sorti tutta una serie di che ci sono stati diversi studi sul caso Zamboni, e c'è chi sostiene che lui tra l'altro, essendo appunto un ragazzino, era anche balilla lì, andava nelle cose fasciste, insomma, e c'è chi dice che è stato manovrato perché c'era perché il fascismo all'inizio ha un carattere, diciamo, rivoluzionario a parole, diciamo, nel senso che è antimonarchico, è anti questo, anti quello, si dichiara socialista anche se nazionale, eh? Poi un po' alla volta, chiaramente, in base alla politica mussoliniana, cambia e si avvicina sempre di più e quindi diventa monarchico, clericale, insomma.
2: Per tua intrinseca natura, diciamo, sì.
1: Dicono che l'attentato di Zamboni sia stato organizzato da appunto alcuni fascisti dissidenti che hanno manipolato questo ragazzino. Non ci sono prove di questo, anzi c'è ancora, alcuni dicono in base alla testimonianza che non sia stato nemmeno lui a sparare ma sia stato un altro e poi abbiano scaricato la colpa su di lui. Questa cosa non si è mai chiarita. L'unica cosa che sa è che è stato trovato un quaderno, perché poi arrestano il padre, la zia, la sorella del padre e gli danno anni di galera, insomma, e vengono liberati solo molto dopo anni di galera, e trovano un quaderno di scuola in cui lui aveva scritto "morire per la libertà è santo e bello", e quindi appunto il padre ha sempre sostenuto, chiaramente lui non sapeva cosa il figlio avesse in testa di fare, che il figlio avesse voluto attentare a Mussolini, questo però nel dopoguerra. E quindi è una storia un po' controversa. Adesso è stata messa a Bologna, c'è anche una lapide su di lui, come appunto caduto antifascista, ed è una bella, secondo me, io sono... Come diceva Cuccini, a me piace crederlo ancora dietro il suo locomotore, a me piace credere che questo ragazzo di famiglia anarchica abbia avuto questo guizzo e abbia poi pagato con la vita, anche se sì, appunto
2: non è un'ipotesi assurda, appunto, delle
1: interpretazioni controverse. Adesso per concludere, poi vi lascio. Voglio dire, l'attentato a Zamboni però è quello che permette a Mussolini di trasformarsi in regime. In realtà gli è comodo questo attentato, perché da questo emanano appunto nel 26 le leggi speciali. Le leggi speciali vogliono dire la messa fuori legge di tutti i partiti di opposizione. Quindi non diventano illegali il Partito Socialista, il Partito Comunista, il Movimento Anarchico. Cioè vengono chiuse tutte le sedi, vengono chiusi tutti i giornali d'opposizione e quindi vengono chiusi, aboliti i giornali, viene istituito il confino, quindi se ti prelevano senza che avessi fatto un cazzo, prendere e schiaffare per 5-10 anni in un'isola, e viene istituito il tribunale speciale, che è un tribunale praticamente in cui sono praticamente i generali fascisti che fanno da giudici e non hanno nessuna forma del diritto classico, diciamo, la difesa sono impossibilitate a fare niente, quindi praticamente con la scusa dell'attentato Zamboni viene il fascismo che va al potere. Come, cioè, gli viene dato da fare un governo, insomma, come dal re, diventa invece un regime totalitario. E quindi poi gli anarchici appunto continueranno, ci saranno altri due tentativi che andranno a monte, anche quelli con esplosivo, sia di Schirru che di Angelo Sbartellotto, nel 30 e nel 31, che verranno presi senza tra l'altro neanche fare niente, perché erano già seguiti dalle spie e quindi li hanno presi in giro per Roma mentre ci studiavano come poter avvicinarsi a Mussolini, gli trovano gli esplosivi, insomma, alla fine, e loro li condannano a morte perché con le leggi speciali, quelle fatte dopo Zamboni, era stato introdotto la pena di morte e quindi potevano ammazzarli, tra l'altro anche senza aver fatto niente, perché poi in teoria avevano solo l'intenzione di uccidere Mussolini, perché non li avevano beccati nell'eseguire la cosa. Comunque, tant'è. Più o meno il centenario di Lucetti e Zamboni l'abbiamo
2: È giusto, va bene. Diciamo che per fortuna fino alla fine l'hanno preso Tobia.
1: Sì. Diciamo, dopo comunque tanti, bisogna tanti, dire che effettivamente preso. C'era proprio dei centri a Londra e a cosa in cui e all'estero in cui gli anarchici italiani organizzavano proprio, chiaramente c'erano compagni che volontariamente si offrivano di andare in Italia, però venivano finanziati, gli venivano procurati i mezzi, insomma c'era tutta un'organizzazione proprio per uccidere Mussolini.
2: Sì.
1: Va bene, ciao
2: va
1: a tutti,
2: bene. Grazie mille Tobia. Buona serata.
0: Ciao.
2: E ora continuiamo con la musica, passiamo da una traccia elettro di Lele, come abbiamo detto prima, dei Brutal Toys, a una traccia techno sempre di Lele, dei Brutal Toys, e vogliamo solo dire che di tenere a mente questa data, ovvero il 31 ottobre, Lele al Barocchio Squat, e non diciamo più nulla.

0: E questo, come abbiamo detto, era l'ere dei Brutal Toys, una traccia dal suo EP Apocalisse Giocattolo. Diciamo che per me è una traccia molto importante, mi fa affiorare tantissimi ricordi legati a una persona che ha sempre occupato tutto il mio cuore. Abbiamo parlato prima di quello che è stato il fascismo, parleremo di quello invece che il neofascismo. Adesso però facciamo una pausa un po' tranquilla, musicale. Giova, non so, ci vuoi annunciare anche il concerto che avremo la settimana prossima?
1: Yes, assolutamente. Appunto martedì 22 settembre, siamo ancora a settembre, al Barocchio Squat si terrà un concerto infrasettimanale, concerto garage rock. Avremo l'onore di ospitare i Memory da Atene, garage rock da Atene, il Violino Banfi, o meglio Violino Banfi perché è una one man band, sempre garage rock, e i Loschi from Bar Stazione. Appunto, il concerto inizierà alle 21 martedì 26 settembre a Strada del Barocchio 27, il luogo lo conoscete, come sempre il concerto è Bella Vita, l'ingresso è gratuito, il bar non esiste perché il bar siete voi
0: e venite a fare casino.

E Giova prima ci ha parlato del concerto che avremo il 22 al Barocchio, e io invece vi parlo adesso del concerto che avremo il 26, sempre di questo mese, quindi di settembre, e alle 22, il concerto dal titolo Le Sostanze en France, da non confondere, e un concerto dove appunto suoneranno una band chiamata Le Sostanze, un gruppo di Torino, di amici di Torino, creatosi da qualche anno, e ci sarà poi Francesco Stabile, un cantatore sempre torinese, e gli Antropofago, anche loro diciamo sono dei cantautori, mischiano un po' quelle che è il cantautorato con la musica popolare, addirittura con delle influenze oltreoceano, diciamo, di suoni oltreoceano. E anche questo, come sempre, la serata è bella vita, quindi sapete che non c'è l'entrata da pagare, non c'è il bar, non ci sono baristi, non ci sono clienti, quindi ognuno di noi è l'autore della riuscita della serata, diciamo. E continuiamo adesso con la musica.

E come dicevamo prima, purtroppo abbiamo parlato prima di quello che sono stati avvenimenti del fascismo riguardanti il periodo fascista, e purtroppo ci ritroviamo a parlare ancora oggi di argomenti simili, in quanto il fascismo c'è ancora. Lo possiamo chiamare fascismo, neofascismo o Fratelli d'Italia, ma comunque c'è ancora. A conferma di questo, infatti, stamattina c'è stato un convegno di Vannacci, organizzato, come dicevamo prima, dal sindacato di polizia, quindi vi lascio immaginare, dove appunto si dovevano toccare temi come l'immigrazione. Questo convegno era appunto un convegno diciamo che era per la sicurezza nelle strade, e quindi immaginiamo diciamo la cosa è uscito dalla bocca di questo elemento. E fuori, per fortuna, c'è stato un picchetto che è iniziato alle 8:30. Non ci sono stati scontri, i giornali parlano di uova lanciate agli sbirri, ma anche se fosse, non è successo più di questo. Ci sono stati da parte della popolazione, ci è stato riferito da molti che purtroppo ci sono stati molti passanti che indicavano in malo modo quello che era il presidio contro Vannacci, quindi gente, molti a favore di Vannacci, e purtroppo questa è la situazione odierna anche nelle strade, non solo nel Parlamento italiano. C'è stato anche un episodio divertente, perché diciamo che c'è stata una ragazza che è riuscita ad intrufolarsi in questo convegno e diciamo che ha solo infastidito e ha bloccato per un attimo il convegno, ma nulla di che. E comunque c'è stata una buona risposta da parte della popolazione torinese, perché il presidio era appunto, si dice che c'erano più o meno 200 persone, quindi c'è stata una buona risposta anche questa volta.

Questa è la selezione musicale della colonna sonora del Respiro del Mostro, documentario sulle feste che consigliamo caldamente, ovviamente produzione tutta quanta di Manito. Buon ascolto.

0: war against evolution. It's a war against evolution. It's a war against evolution.
1: E ci prendiamo un attimo per respirare, per ricollegarci e soprattutto per ricordare quelli che sono gli appuntamenti della settimana al Barocchio Squat. Primo tra tutti, la cena Bella Vita vegana di questa sera. Come sempre il motto è porta quello che vorresti trovare, e il meglio che hai e che non hai è quello che non hai, prendilo.
2: E di prepotenza
1: e creativamente.
2: Creativamente di prepotenza.
1: Esatto. E soprattutto, no, soprattutto anche la pizza Bella Vita di domenica, come sempre. E il concerto di martedì, il concerto di martedì 22 settembre, e
2: con un po' di garage rock, ricordiamolo, che non fa mai male.
1: Esatto, tranquillo, infrasettimanale. E il concerto di sabato 26
2: con i vari cantautori torinesi.
1: Esattamente. E con questo vi auguriamo una buona serata. Da Giova
2: e ciao da Lucio.

E stavamo quasi per dimenticare che il 20 di questo mese c'è l'80° anniversario della rivolta di Santa Libera, con Reuccio nel cuore. Ore 10 ritrovo e partenza da Piazza Umberto in Santo Stefano Belbo. Dalle 11:45 letture resistenti, dalle 11:45 alle 12 saluti e introduzioni alla giornata, dalle 12 alle 14 pranzo condiviso e lotteria resistente, e dalle 14 alle 14:45 Daniele Ratti presenta il libro Spagna 1936-1939, nazionalcattolicesimo e franchismo. Alle ore 14:45 fino alle 15:30 c'è il presidio permanente di Castelnuovo Scrivia e presenta il libro Schiavi mai, la ribellione dei braccianti nel Piemonte del caporalato. E alle ore invece 15:30 fino alle 16:15 disarmare la guerra, intervento del centro studi Sereno Torino. In questa giornata parteciperà il Corocchio con i canti resistenti, e a seguire ci sarà musica, e portate la presa bene.

sounds strange.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins, metallo sul core pesante delle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia/Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia/Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Mensch, Mensch, Geld, Geld.

Bene, 22:14 minuti, ben ritrovati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Io sono Yashin. Ancora in compagnia della signorina Bobina, poi partiremo con il vostro dirigibile elettronico. In un orario inconsueto sostituiamo 4x4 Monster Truck, quindi Reset Club fino alla mezzanotte.

Se oggi avete sentito il segnale FM spento, non vi dovevate spaventare perché c'erano dei lavori di manutenzione. La radio in DAB streaming ha funzionato. Ancora un paio di giorni di assestamento tecnico, diciamola così. Ci risentiamo tra poco, buon ascolto sempre con la bobina di Blackout.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.
2: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
3: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
4: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
5: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di No Terrore e le selezioni di Tunnel Vision.
6: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
7: Via Antonio Cecchi 21A.
8: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni.

Bene, 22:25 minuti in diretta sui 105.25 di Radio Blackout. Come ho detto prima, sostituiamo la trasmissione 4x4 Monster Truck. Salutiamo Guido. Ci siamo ascoltati un po' di spottini per quanto riguarda gli appuntamenti che ci saranno in Torino e dintorni. Vi ricordo anche la giornata di sabato 19, Torino e contro il Riarmo, ai Giardini Pozzo dalle ore 17:30. Una due giorni. Per maggiori informazioni, gancio.cisti.org.

poi vi voglio ricordare un altro appuntamento, la riapertura della palestra di arrampicata. Questa domenica, dalle ore 16, accoglienza e distribuzione pacco gala benefits per Cuba. Non ci sarà gara, ma birrette, musica, magliette serigrafate, fresche fresche, giochi non competitivi. Tutto questo domenica 20 settembre, CSA Gabrio, via Miglio 42, palestra popolare Dante Di Nanni. Dalla compilation The Sound of Nature, Brickman con Live in the Dark. Iniziamo a ruota libera questa sera la nuova puntata di Reset Club. Ovviamente un ringraziamento a tutti e tutte le persone che sono venute sabato scorso in quelle del Metzger Squat. Un saluto a tutti gli occupanti e le occupanti del CSA, sì, buonanotte, del Metzger Squat. E quindi buon ascolto, Reset Club.

po' di selezioni, musica elettronica. Vi ricordo le coordinate telefoniche di Radio Blackout, che sono il numero fisso 011 24 95 669, e il numero mobile 346 6673 263. Ricordo anche il sito www.radioblackout.org, anche i contatti social Facebook, Instagram. Potete riascoltare i podcast dell'informazione dei 105.25 o le varie trasmissioni che utilizzano questo formato di riascolto andando sul sito. Buon ascolto, Radio Blackout.

Crossover Network con la traccia The Star. Rimaniamo ancora sotto questo produttore e ci andiamo ad ascoltare la traccia Within Rush.

Bene, 105.250 Radio Blackout 22.50, Mr. Parval con la traccia Girls. Sempre Reset Club, la mossa notte elettronica, il vostro dirigibile che vola nell'etere torinese. Sempre attivo il CST Viaggiare Informati.

105.250 Blackout, 22:58 minuti, stiamo entrando quasi alle 23. Lo facciamo con Michelle, questa traccia molto trance music. Anche se sono ritornati moltissimo i suoni dub trance. Godetevi questa traccia, sempre all'ascolto di Radio Blackout.

23:19 minuti nel periodo non collegati. Abbiamo ascoltato un po' a random diverse tracce, spero che vi siano piaciute. Ora ci stiamo ascoltando il produttore Vacula con la traccia UMI. E poi proseguiremo su questo, su questa linea musicale, sorprendendovi anche. Quindi rimanete sempre incollati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è Reset Club, il vostro dirigibile elettronico. Ci potete scrivere anche al 346-6673-263, 011-24-95-669. Fino alla mezzanotte siamo qua.

Bene, entriamo nell'ultima mezz'ora di Reset Club. 23:32 minuti. Vi ricordo l'appuntamento di domani dalle ore 17:30, Giardini Pozzo, Torino contro il riarmo. Dibattito dal titolo Riarmo europeo, chi vuole la guerra in Europa? E poi a seguire con musica e concerti e socialità

Vi ricordo anche Tifiamo e Tessiamo Rivolta, Benefit Cassa Anti-Rap, in quelli dello spazio sociale Bisrabbia. Domenica 20, in via Galinier 40 Vigliana, dalle ore 16, Low Queens, Labs, Rota de Ferro, Petrolio. Bar, cibo, bibite fresche e non solo, Benefit Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali.

23:52 minuti, intanto c'è venuto a trovare anche Johnny Boy. Per me è l'ultima traccia, questa di Anthony Linnell, Sky Crash Over Me. La chiudiamo qua questa puntata, ultima traccia di chiusura. Ci risentiremo venerdì prossimo, spero sempre dalla mezzanotte. Un ringraziamento a chi ci ha lasciato lo spazio. Un abbraccio a tutti e a tutte. Un saluto a Giorgio, ai ragazzi Notav ancora rinchiusi nel carcere russo di Cotugno delle Vallette di Torino. Liberi tutti e tutte. Ciao.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.
4: Press to girl.

Skirt lush, that is.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins. Metallo fu un core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Boomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.